0: Radio Icaro, la musica continua.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Radio Icaro.
1: Continuo a comprare vasi per la nostra casa, sono d'abbellimento, ma non ho mai fiori da metterci dentro, non ne ho. Ed ogni angolo di questo posto conserva il suo spazio per qualcosa, ma poi torno con niente da sporci sopra.

0: Innamorato? Credo. E lei ti ama? A suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Suona. E la chitarra?
1: Suona.
0: Sei felice?

0: innamorato?
1: Quanto, tanto, tanto.
0: Come va il mondo?
2: Radio Icaro, la musica continua.
3: 1, 2,

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
4: Radio Icaro. Yeah, yeah, yeah.

Radio Icaro, novità.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
2: Radio Icaro.

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano, passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
1: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
2: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.

0: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
1: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali. Aspas, Discover Romagna by Bus. Un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it. Lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.

0: verifica le tue misure di protezione. La nostra polizza ideale va cucita addosso. Non sarà mai più lunga del tuo braccio. Di certo potrà darti una mano.
1: Assi Amica, garanzie per il vivere dinamico.
2: Rijeka, Croazia. Centro di implantologia dentale a soli 70 km da Trieste. Tecnologie avanzate, alta specializzazione, team di medici esperti. Qualità svizzera a prezzi di Croazia. Viaggi in giornata da molte città italiane. Primo viaggio più visita più panoramica, tutto gratuito. Migliori dentisti di Croazia. Il nostro numero verde gratuito 800-744-022. 800-744-022.
3: La vita ti presenta sfide sempre più importanti? Non ti piacerebbe a volte superarle con più facilità? Analizzare la situazione da una prospettiva differente. Vola in alto, ma tieni saldamente i piedi per terra. Perché con noi puoi arrivare in alto in sicurezza, con un team di persone al tuo servizio dal sopralluogo alla scelta del mezzo da noleggiare o acquistare, alla consegna e ritiro del mezzo direttamente in cantiere, alla formazione per poter utilizzare queste macchine in sicurezza, fino al supporto tecnico, telefonico e in cantiere durante tutto il vostro lavoro. Siamo al vostro servizio in tutta Italia e in tutta l'Emilia-Romagna.

7.31, buongiorno e bentrovati da Roberto Bonfantini, il nostro appuntamento con la rassegna stampa locale. Andiamo a vedere subito le prime pagine dei due quotidiani edicolo oggi Rimini e Provincia, iniziando da quella del Resto del Carlino, edizione di Rimini. Perseguita una coppia, arrestato. Nel mirino il responsabile di una chiesa evangelica e la moglie, minacce sui social e pedinamenti. In taglio alto si parla di infrastrutture, A14 accordo sulla quarta corsia e il sindaco, un'opera strategica, ora serve anche l'alta velocità. Fotonotizia di centropagina dedicata alla riminese che volta pagina. Mirko Pecci vende la storica libreria, ma l'anima resta. Vediamo appunto ritratto in foto Mirko Pecci che lascia dopo 35 anni la guida della libreria riminese. Lo storico negozio passerà a librerie.com. Istruzione in primo piano, San Marino sceglie Pascucci per guidare l'università. Per gli spettacoli Riccione canta con i Negramaro, grande musica nel weekend. In spalla famiglie senza ferie, gli albergatori bonus vacanza per salvare il turismo. Comune, mercato coperto, piano da 4 milioni per la rinascita. E poi a Bellaria, blitz contro gli abusivi, sequestrati 300 articoli. In taglio basso c'è un altro richiamo, le nostre iniziative, scrive il Carlino, i 140 anni del Carlino in mostra dal 29 luglio nella chiesa di Santa Maria de Nives, fotografie e prime pagine in esposizione. Questa è la prima del Resto del Carlino, andiamo a vedere anche la prima pagina del Corriere Romagna, edizione di Rimini e San Marino, anche in questo caso l'apertura è dedicata appunto al caso che abbiamo visto anche aprire la prima pagina del Resto del Carlino. Perseguita predicatore, la bomba è pronta, queste appunto le sue parole, 45 anni in carcere, l'arrestato ha minacciato di morte l'uomo e la moglie anche su TikTok. In taglio alto si parla della riqualificazione del mercato coperto, ora la pescheria, si sono conclusi i lavori dei servizi igienici, andiamo avanti con gli interventi. Si sono conclusi i lavori di riqualificazione dei servizi igienici pubblici interni al mercato coperto di Rimini in via Castelfidardo a servizio della clientela. L'assessore, dopo gli interventi già realizzati, continuiamo ad investire per garantire strutture sempre più funzionali, accompagnando le manutenzioni ordinarie con una programmazione di opere più importanti come quella della futura riqualificazione della pescheria. Fotonotizie di centropagina con il titolo Dall'entroterra alla spiaggia, il mercato del mare. Marina Centro, simboli nazisti, via quella merce. Ancora Rimini, un altro richiamo, telecamere 193 in più entro il 2027 a Riccione, Bosco Mare all'Arboreto. E vediamo in taglio basso, sgominati in A14 la gang dei tir, blitz dei carabinieri. La merce era destinata alla Conad ma veniva saccheggiata. Due gli arresti. E poi vediamo due richiami di sport in spalle, uno di cultura e spettacolo per lo sport, calcio e le Rimini a caccia di Facundo Piazze dal gol facile. E poi il CIV a Misano, domani sera la notturna per quanto riguarda ovviamente il motociclismo, Misano World Circuit. E per quanto riguarda invece cultura e spettacolo, in Negramaro a Riccione questa sera. Questa è la prima pagina quindi del Corriere Romagna, restiamo proprio sulle pagine del Corriere, pagina 2 e pagina 3 sono dedicate alla firma del protocollo d'intesa ieri a Roma per quanto riguarda la passante di Bologna, svolta anche in Romagna, A14 più ampia, nuovi caselli, De Pascale annuncia lo sblocco della quarta corsia verso Ravenna con i primi cantieri già nel 2027, ma dopo i precedenti del 2016 e del 2022 Legacoop chiede garanzie concrete sui tempi. Vediamo anche la notizia corredata da diverse fotografie. Per decenni ha rappresentato un incubo perché mentre passavano gli anni e sul passante di Bologna si susseguivano annunci, ipotesi e progetti, il transito è sempre stato un treno all'otto con il rischio dell'ingorgo, vuoi per l'incidente di turno o il tappo provocato dal traffico sempre dietro l'angolo. Uno stillicidio per automobilisti, autotrasportatori e vacanzieri tra ritardi, appuntamenti saltati
saltati treni e voli persi. Un freno anche in termini di competitività e sviluppo economico e turistico della Romagna. Per questa è una notizia della firma ieri del protocollo d'intesa al Ministero delle Infrastrutture, ha una doppia valenza. Non è infatti solo la fine di un braccio di ferro trentennale sul nodo autostradale bolognese, ma attorno adesso si sviluppano interventi che toccano direttamente il territorio romagnolo, a partire dall'ampliamento del tratto di A14 tra Bologna e la diramazione di Ravenna, uno dei più trafficati d'Italia. Andiamo a vedere anche l'altra parte della pagina, di questa doppia pagina. I sindaci romagnoli, passo importante per l'intero territorio e anche per il porto. Queste appunto le dichiarazioni dei primi cittadini della Romagna. Un compromesso, un'opportunità. Per De Pascale si tratta di un'opera fondamentale per lo sviluppo infrastrutturale, logistico e portuale, gli svincoli autostradali al servizio delle imprese, un nuovo casello a Toscanella di Dozza, oltre a quello di Castel Bolognese e Solarolo. E cambiamo argomento, andiamo nella pagina di Economia Romagna, la grande fiera che lavora tutto l'anno, Macfrut scalda i motori e punta al record. A Rimini dal 20 al 22 aprile del 2027, appunto, ci sarà la prossima edizione. Oltre 200 imprese hanno già confermato la propria partecipazione, la regione partner sarà il Piemonte. Ente bilaterale welfare in crescita nel 2025, erogati 36 milioni di euro. Il consuntivo conferma il trend positivo degli ultimi 5 anni, avvia il percorso verso i 35 anni. Andiamo ancora avanti, sempre sfogliando le pagine del Corriere Romagna. Minaccia di morte, il pastore evangelico, sei vicino al diavolo, la bomba è pronta. 45enne in carcere per stalking, l'uomo per mesi avrebbe perseguitato la vittima e la moglie con insulti, video sui social e appostamenti. Nel mirino anche la loro azienda e rapporti con i clienti. Ti vengo a pigliare perché ti devo distruggere. Ti troverò, questa è una promessa, sei vicino al diavolo, gli farò pagare le pene della sua vita, andrò fino alla morte, fino al riferimento a una presunta bomba pronta soltanto per loro. Sono solo alcune delle minacce che, proferite sia fisicamente sia su TikTok, hanno spinto il GIP Alessandro Capodimonte, su richiesta del PM Davide Ercolani, a disporre la misura cautelare del carcere, eseguita mercoledì nei confronti di un 45enne residente nel riminese, arrestato con l'accusa di stalking aggravato nei confronti di un pastore evangelico, titolare di un'azienda di ristrutturazioni, e della moglie. Condotte iniziate nel gennaio di un anno fa e che hanno costretto la coppia ad alterare le proprie abitudini di vita, tra cui l'installazione di impianti di videosorveglianza domestici. Il sopralluogo di notte, in un'occasione, si sarebbe recato fuori dalla loro abitazione per cercare di capire come eludere il sistema di videosorveglianza. Ubriaco e molesto con una pistola giocattolo, 38enne denunciato. L'uomo gridava e teneva atteggiamenti aggressivi al mercato coperto. Una segnalazione per una persona in evidente stato di ebbrezza che disturbava la quiete pubblica nella zona del mercato coperto tra via 4 novembre e via Castelfidardo ha portato nel tardo pomeriggio di lunedì scorso all'intervento della polizia locale. Sul posto è intervenuta una squadra del nucleo sicurezza urbana che da diverse settimane presidia con costanza quest'area della città. Giunti sul posto, gli agenti hanno individuato un 38enne mentre in evidente stato di agitazione gridava e inscenava atteggiamenti aggressivi. Alla vista delle divise, l'uomo si è liberato di una pistola giocattolo che aveva con sé, lanciandola in aiuola vicina per poi riprendere a urlare e creare disturbo. Fermato e perquisito, gli operatori hanno recuperato l'oggetto nel punto in cui lo avevano visto disfarsene. Il 38enne è stato quindi denunciato a piede libero per procurato allarme è sanzionato per ubriachezza molesta, violazione depenalizzata che comporta il pagamento di 102 euro di multa. Al termine delle operazioni l'uomo è stato allontanato dall'area. Sicurezza, sempre più telecamere in città entro il 2027, accese altre 193. Fino a dicembre in arrivo 93 dispositivi elettronici, che saliranno così a 557. Altri 100 invece saranno installati il prossimo anno con il progetto Urbanai.
Vigili del fuoco in sciopero per organici, rischi e stipendi. Braccia incrociate sabato anche a Rimini dopo la rottura del tavolo per il rinnovo del contratto. Anche il comando di Rimini incrocia le braccia sabato dalle 15 alle 18. Le carenze di organico sul nostro territorio, il mancato riconoscimento del rischio professionale e salari inadeguati non sono più tollerabili, dichiara il responsabile di segreteria UIL FP WWF Alberto Tentone, appunto per quanto riguarda i vigili del fuoco. Marina Centro, immagini di Hitler e simboli nazisti, quei prodotti in vendita vanno tolti. L'associazione Codici dice: il comune verifichi e intervenga, si tratta di un tema culturale e civile. Una segnalazione arrivata a Codici Emilia Romagna da una cittadina di Rimini scusate, accende l'attenzione sulla presenza in un'attività commerciale di Marina Centro di prodotti raffiguranti simboli e immagini riconducibili al nazismo, esposti alla vista dei clienti e dei passanti in una delle zone più trafficate del lungomare della città. Secondo quanto riferito all'associazione, all'interno del mini market sarebbero stati presenti bottiglie di vino raffiguranti la svastica e l'immagine di Adolf Hitler, mentre all'esterno del negozio, in un'area visibile dal marciapiede e quindi dai numerosi pedoni che attraversano la zona, sarebbero state esposte tazze con immagini di Hitler intento nel saluto romano e scritte riconducibili alla propaganda nazista, tra cui riferimenti al Mein Kampf. Lampi alla Grotta Rossa, in arrivo la pasta asciutta antifascista. Domenica 26 luglio a partire dalle ore 18 il centro sociale autogestito Grotta Rossa in via della Lontra 40 a Rimini, in collaborazione con le sezioni Ampi di Rimini, invita tutta la cittadinanza a partecipare alla tradizionale pasta asciutta antifascista. L'evento prevede l'inizio dell'attività pomeridiana alle ore 18 con vari eventi seguiti dalla cena sociale alle 20 e dal concerto di Marco Tomato alle 21. Testimoni di Geova 8000 in arrivo alla Pala Congressi di Rimini. L'evento Felici per sempre inizia oggi e durerà 3 giorni, quindi fino a domenica. Ancora Rimini, via Castelfidardo, mercato coperto, altri lavori, riqualifichiamo la pescheria, investimento complessivo da 3,7 milioni, terminato l'intervento per i nuovi servizi igienico-sanitari. L'assessore dice: strutture sempre più funzionali. Petitti, i salari non crescono, un danno per il turismo di Rimini. La consigliera regionale del PD dice: dal 90 al 2024 le retribuzioni lorde reali sono diminuite dell'1,6%, così appunto Emma Petitti. Donna dà in escandescenza al pronto soccorso e picchia gente, colpita anche un'operatrice sociosanitaria, un arresto per resistenza pubblico ufficiale. Un arresto per resistenza pubblico ufficiale è avvenuto intorno alle 22 della serata di mercoledì, quando su disposizione della sala operativa della questura il personale operante dell'ufficio prevenzione e soccorso pubblico è stato inviato presso il pronto soccorso per la segnalazione di una donna che stava dando in escandescenza. Giunti sul posto, gli operatori hanno visto la presenza di una donna che manifestava un forte stato di agitazione, proferendo ripetutamente frasi offensive e oltraggiose. Gli agenti hanno quindi immediatamente preso contatti con il medico in servizio presso il reparto di psichiatria, il quale ha detto loro che la stessa, manifestando comportamenti compatibili con uno stato allucinatorio, era stata trasportata in ambulanza presso il pronto soccorso per le cure del caso. Sin da subito la donna ha mostrato un atteggiamento fortemente aggressivo, ostacolando l'attività del personale sanitario e interrompendo le operazioni assistenziali fino al punto di colpire un'operatrice sociosanitaria al seno con un pugno. Blitz dei carabinieri, sgominata in A14, la gang dei tir svuotavano i camion della Conad. Arrestati due autisti sorpresi a manomettere i sigilli. A casa di uno dei fermati scoperto un supermarket abusivo. La merce caricata sui camion non raggiungeva direttamente i supermercati di destinazione, ma veniva intercettata dai conducenti che ne saccheggiavano i bancali. E quanto scoperto dai carabinieri della sezione operativa di Forlì al termine di un'indagine che ha portato all'arresto in flagranza di due autisti di 36 e 53 anni, residenti nel Riminese e nel Ravennate.
I due sono stati sorpresi mentre depredavano un carico di alimentari destinato alla rete CIA Conad per un valore immediato di circa 1.500 euro. Ma è ciò che giaceva nelle loro abitazioni a rivelare la portata sistematica dell'attività illecita. Una raccolta alimentare per i detenuti dei casetti dopo i buoni risultati avuti nelle precedenti iniziative. Sabato 25 luglio presso il Conad La Fonte di Viserba si terrà per l'intera giornata dalle 9 alle 16 una raccolta alimentare di beni di prima necessità a favore dei detenuti più indigenti attualmente reclusi presso la casa circondariale di Rimini, appunto i casetti. Andiamo ancora avanti, sempre sfogliando le pagine del Corriere. Parco degli Artisti, una donazione della campionessa di tennis Bronzetti. Lucia Bronzetti, a fianco del Parco degli Artisti, una bellissima realtà nata nel 2021 a Vergiano, uno spazio culturale nato per trasformare un luogo verde in una casa aperta per musica, teatro, incontri, famiglie, giovani, associazioni e cittadini. Il mercato del mare, entroterra e spiaggia, una festa con il botto. L'evento organizzato dagli operatori balneari per portare i sapori, le tradizioni e le eccellenze agroalimentari. Grande partecipazione per il primo dei quattro appuntamenti dell'estate 2026 con il mercato del mare. L'evento organizzato dagli operatori balneari per portare in riva al mare i sapori, le tradizioni e le eccellenze agroalimentari dell'Emilia Romagna. La prima tappa si è svolta mercoledì 22 luglio a partire dalle 18 presso il bagno 124A, trasformando la spiaggia in un vivace luogo d'incontro tra la costa, l'entroterra, i produttori locali e i numerosi turisti presenti. A Rimini da 70 anni, sempre in vacanza, una storia d'amore. Vediamo Luigi Vignoli da bimbo e poi sempre a Rimini insieme alla moglie. Andiamo ancora avanti, ci spostiamo nelle pagine di Riccione. Vediamo due notizie in primo piano. Ecco Boscomare, una serra del futuro per rilanciare l'arboreto. Il progetto presentato per il PUG, iniziative green, eventi benessere e un hub per la mobilità, firmato dagli eredi della famiglia Cicchetti e Giancarlo Barletta. Di fianco si parla della colonia Bertazzoni, ricorso al TAR contro l'aggiudicazione. NMH SRL impugna gli atti e contesta la vendita dell'immobile a New Eden SRL. Il 28 luglio la discussione di merito, il comune ha deciso di costituirsi in giudizio per difendere la legittimità del proprio operato, motivazioni infondate. Abbandono dei rifiuti a Misano, da inizio anno già 25 multe. Il sindaco dice registrati troppi episodi, aumentano controlli, sanzioni e fototrappole. Andiamo ancora avanti e ci spostiamo a questo punto nelle pagine di sport. Andiamo a vedere appunto la pagina sportiva con un titolo richiamato anche in prima per quanto concerne la nuova Rimini Calcio. Prima però andiamo alle pagine però di Cattolica e della Valconca. San Giovanni Marignano, sicurezza stradale e viabilità, lavori per 175.000 euro, previsti dossi per ridurre la velocità e la bonifica delle radici, interventi anche nelle vie Torconca, Tribbio e Montalbano. L'amministrazione Bertuccioli investe 175.000 euro per asfalti e sicurezza nell'ambito della viabilità cittadina. La giunta comunale ha infatti approvato il progetto esecutivo per un piano di interventi sulla viabilità che consentirà di migliorare ulteriormente la sicurezza e la qualità della rete stradale attraverso una serie di asfaltature e opere di riqualificazione in diverse zone del territorio comunale. Con lo sci sulla sabbia le valli bergamasche conquistano la Riviera, apprezzata la promozione di Val Seriana e Val di Scalve, esibizioni anche lungo la centralissima via Bovio, sempre a Cattolica. Lasciamo la pagina di Cattolica per andare a vedere quella di Bellare della Valmarecchia. A Bellare Gemarina sequestrati 150 capi d'abbigliamento e 160 profumi contraffatti. Appunto doppio blitz della polizia locale a Bellare Gemarina, anche con la collaborazione della finanza. Sempre a Bellare Gemarina la Zora Augusta insegna ai bimbi a fare la piadina. La nonnina terribile, 85 anni, ieri ha tenuto corsi da tre bagnini, porta avanti la tradizione romagnola, dice appunto la Zora Augusta. Farina sul tavolo, gesti lenti, antichi, imparati quando era una bambina in bilico su uno sgabello e sapori che diventano una porta sui ricordi più cari. Così la Zora Belligeana Augusta, al secolo Lina della Chiesa, insegna a preparare la piada a
rotte di bambini, scegliendo l'angolo più tranquillo e ombreggiato della spiaggia, rigorosamente vista mare. La pagina della Valmarecchia, Sant'Arcangelato, stecchi da chef e gusti d'avanguardia. Da squacquerone e rucola alla polvere di capperi fino al gelato che viene servito in un cono di piadina oggi e domani. L'appuntamento, lo chef Montersino conferma la sua presenza. La Sangiovese diventa un museo, via alle visite guidate, Sant'Arcangelo sempre nelle sale della storica osteria, fra grotte, opere di Cagnacci e Tonino Guerra. La pagina di San Marino, Monte Giardino scatta la rivoluzione, lavori per 1,5 milioni di euro, l'intervento in 3 anni. Nel castello più piccolo e meno popoloso del Titano, in arrivo un nuovo parcheggio e la demolizione e ricostruzione di un edificio pubblico che ospiterà poste e ambulatorio. Paolo Pascucci, nuovo rettore dell'Università di San Marino. Paolo Pascucci è il nuovo rettore appunto dell'Università di San Marino per il mandato 26-29. Il Senato accademico si è espresso ieri definendo il successore a partire dal prossimo settembre di Corrado Petrocelli alla guida dell'Ateneo dal 2014. La pagina di Valle Rubicone a Sogliano. La pagina di Valle Rubicone a Sogliano, fosse aperte, l'arte dell'infossatura, un rito che si tramanda da generazione.

La Lucchese non lo confermerà perché punterà su altri profili per la D, ma l'attaccante ha tante richieste, i pro e i contro appunto della trattativa. Ricordiamo intanto che sabato mattina, domani, ci sarà la presentazione appunto della nuova società, anche dell'organigramma societario e dello staff tecnico, che trasmetteremo in diretta su Icaro TV a partire dalle 11. Anche la OMAG sarà presente al trofeo McDonald's di Imola per il terzo anno consecutivo. La OMAG San Giovanni Marignano parte al trofeo McDonald's di Imola, uno degli appuntamenti fissi del precampionato di Serie A, in programma al Palaruggi di Imola sabato 26 e domenica 27 settembre. La squadra romagnola è pronta a difendere il titolo conquistato nella scorsa edizione. E chiudiamo con il motociclismo. Il Civa Misano è il weekend dell'attesa Racing Night. Domani Superbike, SSP, Supersport sotto i riflettori, grande assente di infortunato Pirro, Del Bianco può prendere il volo. Sicuramente un gran bel appuntamento a Misano World Circuit, appunto con anche la gara in notturna tanto attesa. Con questa notizia chiudiamo anche le pagine di sport del Corriere Romagna. Ora una breve pausa, dopo la quale sfogheremo insieme anche le pagine interne del resto del Carlino. Restate con noi.

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di donne e uomini protagonisti dell'agricoltura tecnologica, dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, il futuro in campo. Ogni giovedì alle 20.35 su Icaro TV.
1: In cucina, come per l'amore, gli abbinamenti fanno la differenza. Per questo torno sempre dalla Capannina e la Tramonteria. All'osteria La Capannina di Longiano c'è un cuore informale e accogliente, condito dal più suggestivo dei panorami. Le ricette della tradizione rivivono dall'antipasto al dolce, con la qualità della cucina fatta in casa.

0: 66 61 01. Te ne innamorerai.
1: Cosa c'è oltre i protocolli sanitari, le terapie e le cartelle cliniche? C'è la persona e la dimensione umana della cura. Sono Deborah Annolino e questo è AbbiCura, il nuovo format dove medici, infermieri e gli operatori della salute si raccontano e riflettono sulla relazione di cura. Vi aspetto tutti i venerdì su Icaro TV alle ore 20:35.
2: Pizzeria Prima o Poi, aperta tutti i giorni, dove gustare pizze gourmet con pasta a lunga lievitazione e birre artigianali. Pizzeria Prima o Poi, prenota il tuo tavolo allo 054 1386 470 o ordina il tuo delivery o takeaway. Scarica la nostra app e riceverai uno sconto del 10%, perché in Riviera esistono le pizzerie. Poi c'è Prima o Poi.
3: Sulla qualità non si chiude mai un occhio e sulla convenienza è sempre più sveglio. Dite che stiamo esagerando? Forse, ma non più di tanto. A Riccione, Today Conad Catullo.

Ripartiamo da pagina 2 del Resto del Carlino, edizione di Rimini, e si parla di mercato coperto, del progetto, sarà riqualificato in un anno e mezzo. Ipotesi street food. Per l'intervento serviranno 3,7 milioni. A breve partirà l'iter. Durante i lavori la pescheria verrà trasferita in piazzetta San Francesco. L'assessore comunale Magrini dice cantiere al via nel 2027. Questo appunto l'annuncio. Poco meno di 4 milioni di euro per riqualificare il mercato coperto e dare nuove opportunità a chi ha all'interno i propri bar.

sprechi. È quanto sta mettendo in piedi il comune, tornato negli ultimi anni a gestire la struttura. Sicurezza, dal 1 agosto prenderà il via anche il nuovo servizio di vigilanza, interesserà il mercato coperto e le aree limitrofe. Ubriaco con pistola finta, denunciato 38enne. L'uomo fermato dalla polizia locale aveva con sé un'arma giocattolo. Ubriaco con una pistola giocattolo che portava con sé ha creato scompiglio e qualche fastidio nel tardo pomeriggio di lunedì al mercato coperto cittadino tra via 4 novembre e via Castelfidardo, tanto da rendere necessario l'intervento della polizia locale. Gli effetti della crisi, i nodi del turismo, serve il bonus vacanze da spendere solo in Italia. Carasso di Promozione Alberghiera analizza i dati della ricerca di Open Polis. A causa delle difficoltà economiche, una famiglia su tre rinuncia alle ferie. Il territorio tiene perché Rimini offre sia le pensioni che gli hotel a 5 stelle. Sempre più famiglie italiane rinunciano alle vacanze. In Riviera i numeri delle presenze reggono grazie soprattutto all'incremento degli stranieri. Ma questo non può bastare, visto che il mercato italiano rappresenta pur sempre la maggioranza. Penso che le istituzioni dovrebbero cominciare a considerare l'ipotesi di una reintroduzione del bonus vacanza per le famiglie, da spendere solo sul territorio nazionale, premette Antonio Carasso, presidente di Promozione Alberghiera. Investimenti a rischio, dice ancora Antonio Carasso, evidente che con i prezzi che erodono il guadagno si rischia di non avere più quel margine che ti consente di intervenire per riqualificare e migliorare la struttura. Questo è un problema perché se non riesci a investire nella tua attività, trascorsi alcuni anni, rischi di rimanere indietro, finendo e fuori dal mercato. Con stipendi più alti cresce anche la Riviera. Così la consigliera regionale del PD Emma Petitti, la questione salariale non riguarda soltanto il mondo del lavoro, ma anche il futuro economico di territori come Rimini. Emma Petitti, consigliera regionale del PD, commenta i dati dell'ufficio parlamentare di bilancio che fotografano una situazione preoccupante. Dal 1990 al 2024 le retribuzioni lorde reali in Italia sono diminuite dell'1,6%, mentre nei paesi OCSE sono cresciute in media del 35%. Infrastrutture A14, ok alla quarta corsia, la Romagna esulta. Il sindaco Sedegolvad dice è una buona notizia, ma ora servono anche alta velocità e altri investimenti. Intanto Borgonzoni ringrazia il ministro Salvini. In arrivo 200 nuove telecamere, intervento da 1 milione di euro, controlleranno la rete Metromare, centro e forese. In arrivo oltre 200 telecamere sul territorio comunale, la videosorveglianza sta diventando una presenza costante buona parte della città, gli occhi che connettono le strade, le vie di Rimini con la centrale della polizia locale sono svariate centinaia. Cronaca, sei come il diavolo, ti troverò, minaccia religioso e viene arrestato. Un 45enne con video su TikTok diffamava il pastore di una chiesa evangelica nel riminese. Abbiamo visto la notizia già nel dettaglio delle pagine del Corriere Romagna. Commercio e cultura, la libreria riminese cambia guida, Pecci, è il momento di rallentare. Dopo oltre 3 decenni al banco, il libraio affida il futuro dello storico punto vendita a librerie.coop. Garantiti continuità, marchio e spirito del luogo. Ora voglio dedicare più tempo alle mie passioni. La riflessione Meldini, qui i lettori trovano ancora il nutrimento dell'anima. Il ricordo, una libreria amata da bibliofili, studiosi e grandi firme della cultura come Sergio Zavoli. Andiamo ancora avanti, sempre sfogliando le pagine del Resto del Carlino, le nostre iniziative Occhi sulla Storia. Il Carlino celebra 140 anni tra immagini e cronaca. Dal 29 luglio a Rimini, alla chiesa di Santa Maria de Nives, la mostra con fotografie e prime pagine che raccontano i fatti che hanno segnato il paese. Camionista manolesta rubava merce prima dell'arrivo a destinazione, arrestato dai carabinieri un 53enne del riminese, insieme a lui anche un 36enne invece che vive a Ravenna. E andiamo nelle pagine di Riccione a questo punto.
Torna l'allarme mareggiate, sparita una fila di ombrelloni. L'ultima ondata di maltempo ha portato all'erosione di un'ulteriore porzione di spiaggia, difficoltà soprattutto in zona sud, la preoccupazione dei bagnini. Ora non si può far finta di nulla. Andrea Dionigi Palazzi dice: Andruccioli sostiene che non ci sia alcuna emergenza, ma il clima è cambiato ed eventi estremi sono sempre più frequenti. Ancora nelle pagine di Riccione e di Misano, siamo sempre a Riccione comunque, PD, una festa dell'unità con lo sguardo alle urne, appuntamento dal 30 luglio al 2 agosto tra gli ospiti Bonaccini, De Pascale e la sindaca Angelini, si parlerà anche del voto nel 2027. Il Partito Democratico chiama a raccolta il proprio elettorato in vista delle elezioni del 2027. Torna la festa dell'unità al Parco della Resistenza dal 30 luglio al 2 di agosto, arriverà anche l'eurodeputato Stefano Bonaccini per parlare delle elezioni politiche del prossimo anno e di come costruire e progettare una solida alternativa alla destra. Ma alla festa dell'unità non si parlerà solo di temi nazionali. Cattolica, controlli estivi, ecco 9 nuovi agenti. Si rafforza l'organico della Polizia Locale di Cattolica con contratti fino a novembre. Gabellini, il territorio è più presidiato. Cattolica chiama rinforzi per l'estate, sono arrivati negli scorsi giorni 9 nuovi agenti della Polizia Locale che affiancheranno gli organici già in servizio nei mesi più caldi della stagione turistica. Al momento gli agenti sono 36, oltre 8 ausiliari del traffico. I costi a bilancio, l'operazione vale 98.000 euro per i nuovi agenti tra stipendi e contributi. Torna la notte dei talenti, 12 artisti in cerca di visibilità, la manifestazione domani sera a San Giovanni Marignano, tra le novità dell'edizione 2026, la presenza della band Mase. La pagina di Bella Regia Marina, blitz antiabusivismo, 300 pezzi sequestrati, doppio intervento della polizia locale tra spiagge e bancarelle, recuperati 150 articoli in zona Cagnona e 160 profumi contraffatti. Due interventi in poche ore, oltre 300 articoli sottratti al commercio irregolare e un ambulante sorpreso al mercato con 160 profumi ritenuti contraffatti. E il bilancio di controlli eseguiti mercoledì dalla polizia locale di Bella Regia Marina, prima sulla spiaggia della Cagnona e poi tra le bancarelle del mercato settimanale. La pagina di Sant'Arcangelo, pattuglia a cavallo, bando entro un mese. L'assessore Luca Paganelli dice: i volontari di tutte le forze dell'ordine potranno aiutarci con servizi a piedi e in sella. Pattuglia a cavallo tra Piazza Ganganelli, il centro storico e il campo della fiera. Uomini con la divisa dell'associazione ben visibili in sella e accanto a loro volontari in borghese no, incaricati di osservare e segnalare. È il presidio urbano che il comune vuole mettere a regime, trasformando le prime uscite di fine giugno in un servizio regolato e aperto alle associazioni legate alle forze dell'ordine. Il passaggio chiave: l'amministrazione ha stanziato 3.500 euro per avviare la convenzione. Verucchio Calici, parte la nuova era, il borgo brinda al cambiamento. Musica, giochi e degustazioni il 31 luglio e il 1 agosto. Per la prima volta a curare l'organizzazione è l'Accento. La pagina di San Marino, Università Pascucci è il nuovo rettore. A fine settembre succederà Corrado Petrocelli, in carica dal 2014. La nomina passa ora al vaglio del Consiglio Grande Generale. Sport in lutto, addio a Marino Righi, bandiera della Libertas. Il calcio sammarinese piange la scomparsa di Marino Righi, pilastro dello sport del Titano, da sempre legato a doppio filo alla storia della Libertas di Borgo Maggiore. Monte Giardino cambia volto, pronto un piano da 1,5 milioni. La Segreteria di Stato per il Territorio e la Segreteria di Stato per le Finanze hanno avviato la programmazione triennale di un importante intervento strategico per il castello di Monte Giardino. Andiamo avanti, sempre sfogliando le pagine del Resto del Carlino, edizione appunto di Rimini e San Marino. A questo punto ci portiamo nelle pagine di QS, quotidiano sportivo, per andare a vedere, come di consueto in taglio basso, i titoli che riguardano più da vicino il nostro territorio. Il primo riguarda il calcio di eccellenza, Tamagnini e Arlotti per il coreano, i rinforzi arrivano dal Titano. Il secondo è il basket di Serie 2, RBR ambiziosa ma concorrenza agguerrita. Anche Sassari, Brindisi, Livorno e Bologna stanno costruendo squadre competitive.
Andiamo a riprendere proprio i temi di sport del nostro territorio nelle pagine interne di QS. Partiamo dal calcio di eccellenza, linea verde al Tropical coreano, dal Titano è Quarlotti e Tamagnini. Parla sempre più sammarinese il club del presidente Marzi, che attende notizie sul ripescaggio in Serie D. Vediamo in foto anche i classe 2008 Leone Arlotti e Simone Tamagnini, che sono cresciuti calcisticamente sul tra Titano e la Romagna. E riprendiamo il tema legato al basket. La rinascita punterà in alto, ma la concorrenza è agguerrita. Rimini deve scegliere gli stranieri. Sassari, Brindisi, Livorno e la Fortitudo stanno allestendo roster di qualità. Con le rose sempre più complete, anche la griglia di partenza della prossima due prende forma. Le big che hanno fatto la voce grossa sul mercato puntano in alto, vogliono provare a stare lassù e rimanerci con costanza. Programmare la con la vittoria della regular season rimane complicato, anche per via di acciacchi e infortuni che possono minare alla base l'idea di primato, ma la condizione necessaria per provarci è costruire una squadra solida ed equilibrata, oltre che con una dose di talento superiore alla media. È quello che stanno facendo le cinque squadre della nostra prima fascia, come detto appunto Sassari, Brindisi, Livorno, Fortitudo, aggiungendoci anche Rimini. Intanto una notizia anche di volley di B1 femminile, dopo appunto il ripescaggio della Lasersoft Riccione nel campionato di B1. Riccione si rinforza con Elena Missiroli, questo appunto è il colpo di mercato, schiacciatrice classe 2003 che è nativa di Ravenna. Con questa notizia di volley femminile chiudiamo anche le pagine sportive del resto del Carlino, le pagine di QS. Si conclude qui la nostra rassegna stampa locale. Restate con noi perché tra pochissimo, subito dopo la pubblicità, torneremo in diretta da Rimini con un nuovo appuntamento con l'informazione.

0: Vuoi rivedere questo contenuto? Scarica l'app di Icaro Play per Smart TV e smartphone. Collegati in HBB TV con il tasto freccia su o vai sul sito icaroplay.it. Icaro Play, dove vuoi, quando vuoi.
1: Bentornati negli studi di Trebi Meteo, vediamo il tempo previsto per questo venerdì con ancora la coda di una perturbazione diretta verso l'Europa orientale che fa sentire la sua influenza nelle estreme regioni meridionali. Lo capiamo anche dalla previsione della nuvolosità, guardate queste nubi che a inizio giornata insistono all'estremo sud, ma poi tra l'altro si allontaneranno abbastanza rapidamente nel corso della giornata, per il resto per ora poco da segnalare. Come precipitazioni però qualche piovasco si interesserà all'estremo sud a inizio giornata, prima la Puglia, poi anche la Calabria, ma già dal pomeriggio situazione in miglioramento. Quindi in definitiva un venerdì soleggiato in gran parte del paese, ma con qualche piovasco al mattino in Puglia, poi in movimento verso la Basilicata, la Calabria e lo stretto di Messina, ma già come vi dicevo nel corso del pomeriggio tenderanno ad allontanarsi. Le temperature sono calate un po' in tutta Italia, quindi valori tutto sommato accettabili, solo la Sardegna potrà registrare temperature davvero ancora piuttosto alte. Ma per dettagli anche per il weekend c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Amiche, amici, un bel ciao dal vostro Dennis. Tutti i giorni, dal lunedì al sabato, alle ore 13.40 e anche la domenica alle ore 14.05, vi aspetto qui su Icaro TV per Vetrina Musicale, i video dei migliori artisti della musica da ballo, tanto divertimento, le vostre dediche e molto altro. Vi aspetto qui tutti i giorni su Icaro TV.
3: La freschezza e la qualità Conad le ritrovi tutti i giorni nel nostro banco gastronomia assortito con macelleria su ordinazione. Conad City Fontanelle, la spesa che vuoi al prezzo che cerchi. Conad City Fontanelle, con orario continuato in via Sicilia a Riccione, aperto anche la domenica mattina.
4: Immagina un posto dove le giornate iniziano con il suono del mare. Nasce Mediterranea, la nuova idea di abitare a Rimini, firmata CIPE.
5: Un grande ritorno in televisione. Le tradizioni, le curiosità e i personaggi del territorio romagnolo in un programma nato da un'idea del regista riminese Mario Lugli. Romagna, ieri, oggi e domani.
6: In onda tutte le domeniche alle 13, in replica il lunedì alle 17.15. Domenica 26 luglio Ciola Corniale, frazione di Sant'Arcangelo di Romagna, rievoca la festa della Rigata, per tradizione e storia per ricordare...

0: Ancora buongiorno e bentrovati da Roberto Bonfantini al nostro appuntamento con informazione locale. Una persecuzione nella vita quotidiana anche sui social. Vittima un pastore protestante del Riminese, eseguita nei confronti dello stalker la misura della custodia cautelare in carcere.
1: È iniziato tutto sui social, in particolare su TikTok, dove un uomo di 45 anni, residente a San Clemente, avrebbe lanciato una sistematica campagna denigratoria pubblicando video carichi di odio con insulti e accuse infamanti, arrivando a definire truffatori il pastore di una chiesa evangelica del Riminese, la moglie, e invitando i propri follower a diffondere tali contenuti per distruggerne la reputazione professionale e religiosa. Ma l'ossessione non si è fermata al web. L'indagato è passato al controllo fisico, pedinamenti costanti, sopralluoghi davanti all'abitazione delle vittime e persino ricerche sulle targhe dei mezzi aziendali per poi screditarli in ambito lavorativo. Le minacce si sono fatte via via più esplicite e terrificanti. In alcuni video l'uomo mimava il gesto di una pistola puntata alla tempia promettendo "ti troverò". In altri casi si parlava apertamente di bombe pronte a esplodere. Un'escalation di violenza verbale che ha costretto le vittime a vivere in uno stato di ansia perenne, inducendole a modificare le proprie abitudini di vita. Il 45enne ha continuato la sua persecuzione ignorando i ripetuti ammonimenti giudiziari. Per questo motivo il GIP di Rimini Alessandro Capodimonte ha disposto la custodia cautelare in carcere. Secondo il sostituto procuratore Davide Ercolani, che ha coordinato le indagini dei carabinieri, nei domiciliari nel divieto di avvicinamento sarebbero stati idonei per fermare l'indagato, dato che gli sarebbe bastato un semplice cellulare per continuare a perseguitare le sue vittime dal chiuso di una stanza. Il 45enne ora si trova nel carcere dei Casetti a disposizione dell'autorità giudiziaria.
0: Distrugge la macchina di un disabile, scappa e caccia il pirata. Una amara sorpresa per una coppia di coniugi allertata dalla polizia locale nel cuore della notte tra mercoledì e giovedì, che la loro auto parcheggiata in strada era stata tamponata e pesantemente danneggiata da un'altra vettura che poi si è data alla fuga. È successo tutto intorno alle 3 a Rimini, tra via Cormons e via Nazario Sauro. L'auto, una Toyota Yaris intestata alla donna che stazionava in maniera regolare nel posto riservato ai disabili, è stata centrata da dietro. Nel violento impatto l'utilitaria è finita contro il palo della segnaletica stradale, sfondando il cofano e danneggiando irreparabilmente il motore. Danni ingenti che hanno costretto i proprietari a decidere per la demolizione della vettura, lasciando così il marito della donna disabile attualmente senza mezzo di trasporto. A rilevare il sinistro alla polizia locale di Rimini, che durante il sopralluogo ha recuperato alcuni pezzi di carrozzeria dell'auto fuggita. Al vaglio degli agenti anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, che potrebbero aver ripreso il pirata a allontanarsi. Le indagini sono in corso. Un episodio dei tratti inquietanti, quello che è accaduto nei giorni scorsi nella zona del mercato coperto nel centro storico di Rimini. Un uomo ha creato panico tra i passanti brandendo un'arma che all'apparenza sembrava vera.
2: Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di lunedì nella zona del mercato coperto di Rimini, dove un uomo di 38 anni si aggirava tra i passanti impugnando una pistola, risultata poi fortunatamente giocattolo. Grida e atteggiamenti aggressivi che hanno creato scompiglio tra via 4 Novembre e via Castelfidardo. Sul posto è intervenuta una squadra del nucleo sicurezza urbana della polizia locale che da diverse settimane presidia l'area. L'uomo, alla vista degli agenti, ha lanciato l'arma giocattolo in un'aiuola, ma poi ha ripreso ad urlare e creare disturbo ai cittadini ed è stato fermato e perquisito. Gli operatori hanno recuperato anche la pistola giocattolo. Per il 38enne è scattata la denuncia a piede libero per procurato allarme, oltre alla sanzione di 102 euro per ubriachezza. Un episodio inquietante che ha causato panico tra i passanti, che però si inserisce in una situazione già fortemente compromessa dal punto di vista del decoro. Spesso nella zona del mercato coperto si segnalano persone moleste o in evidente stato d'ebbrezza. L'intervento rientra nel potenziamento dei controlli di polizia locale a seguito dell'entrata in vigore il 20 giugno dell'ordinanza che vieta il consumo di bevande alcoliche nelle aree pubbliche del centro storico. Finora sono stati 14 verbali elevati, 55 le persone sorprese a bivaccare nella zona che sono state identificate e allontanate. L'obiettivo del provvedimento è quello di restituire decoro e sicurezza ad un'area molto frequentata ed apprezzata da residenti e turisti.
0: Ancora cronaca, da un'escandescenza al pronto soccorso colpisce una sanitaria e un agente di polizia viene arrestata. Ha dato un'escandescenza all'interno del pronto soccorso di Rimini e ha colpito con un pugno al seno un'operatrice sanitaria che si stava prendendo cura di lei. Una situazione che rischiava di uscire fuori controllo con l'avvenuta nella serata di mercoledì all'ospedale Infermi, dopo la segnalazione da parte dei sanitari sul posto è arrivata una pattuglia che si è messa in contatto con il medico in servizio nel reparto di psichiatria. Il dottore ha spiegato che la paziente, che continuava a ripetere frasi offensive e oltraggiose, aveva manifestato comportamenti compatibili con uno stato allucinatorio ed era stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso. I poliziotti, in sinergia con il personale sanitario, hanno cercato, non senza difficoltà, di contenere lo stato di agitazione della donna. Una volta ricondotta alla calma, è stata portata in questura, dove si è rifiutata di sottoporsi al fotosegnalamento, continuando a minacciare gli operatori e colpendo con diversi pugni un poliziotto, al quale ha procurato anche dei graffi sul braccio. È stata arrestata per resistenza pubblico ufficiale e trattenuta in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo. Ieri è stato il giorno del funerale in forma strettamente privata di Tania Sperindio, vittima del femminicidio avvenuto la scorsa settimana a Mulazzano. Mercoledì sera la rete di centri antiviolenza ha promosso un presidio aperto a Coriano, un momento di riflessione a cui tanti hanno voluto partecipare.
3: Martedì il lutto cittadino, il giorno seguente un partecipato presidio in piazza Mazzini. Ad una settimana di distanza, Coriano è ancora sconvolta dal femminicidio che ha strappato all'affetto dei suoi cari la 63enne Tania Sperindio, uccisa dall'ex marito Mario Bonifazzi nella villetta di Mulazzano. In tanti, cittadini ma anche istituzioni del territorio, hanno voluto far sentire la propria vicinanza partecipando alla manifestazione promossa dalla rete dei centri antiviolenza Chiama chi ama e rompi il silenzio.
4: Voglio ringraziare le associazioni perché continuano con il loro grande lavoro incessante a tenere alta questa problematica, a parlare della violenza sulle donne, a cercare di aiutare, a cercare di far sì che le donne possano denunciare.
5: Il femminicidio è un'azione rivolta contro ogni donna in quanto donna. Non siamo più disposte ad accettare questi atti di potere verso nessuna di noi, perché Tania potevamo essere noi, poteva essere una nostra amica, una nostra sorella, una nostra madre. Bisogna cambiare il modo di pensare di tutti, partendo dagli uomini fino alle donne, alle istituzioni, che chiunque copra un ruolo di potere.
6: Sappiamo che hanno deciso i familiari di vivere del tutto privatamente questo grande dolore, noi lo rispettiamo, ma volevamo comunque far arrivare loro la nostra vicinanza e dire alla città, al territorio e tutte le altre donne che non siano sole, che c'è un centro antiviolenza che è pronta ad ascoltarle e a sostenerle nei percorsi di uscita dalla violenza.
0: Passante Bologna e quarta corsia, il sindaco Sede Golvada dice bene e ora l'alta velocità. Firmato intanto il protocollo al MIT. Firmato a Roma, nella sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il protocollo d'intesa per il passante di Bologna. Abbiamo trovato finalmente l'accordo con il Ministero e l'ASPI. Non ci sono più scuse, ora si deve partire con i lavori. L'Emilia Romagna e Bologna hanno difeso il territorio e portato a casa risultati importanti. Adesso è fondamentale rispettare il cronoprogramma che abbiamo condiviso e far partire i primi lavori e le prime opere verdi nel 2027. Queste le parole del Presidente della Regione Michele De Pascale e del Sindaco di Bologna Matteo Lepore dopo l'incontro col Ministro Matteo Salvini e l'amministratore delegato di ASPI Arrigo Giana. Si tratta di un protocollo da 2,5 miliardi, di cui 570 milioni riguardano opere che partiranno subito. Nel documento figurano anche l'accordo e i fondi per la quarta corsia della 14 da Bologna fino allo svincolo per Ravenna, molto importante e atteso da tutta la Romagna. Si tratta certamente di una buona notizia per tutta l'Emilia Romagna, una regione che per la sua vocazione europea e la sua centralità economica, sociale e di servizi ha bisogno di reti viarie e in generale di sistemi di accessibilità moderni, rapidi e sicuri, commenta il sindaco di Rimini Jamil Sade Golvad. Sottolinea in ogni caso come questo sia un primo passo per gli altri necessari, strategici e non più rinviabili investimenti sulla grande mobilità che la Romagna attende e non da oggi. La Romagna e della sua riviera sono un distretto turistico leader e allo stesso tempo una delle vetrine del paese, e dunque l'auspicio che in tempi rapidi si possano concretizzare progetti di mobilità che riguardano la Romagna, di cui si parla da tanti anni, alta velocità ferroviaria in primis, e che sono elemento fondamentale della capacità di attrazione dei nostri territori e dunque della loro ricchezza e occupazione. Tra il 2026 ed il 2027 le telecamere di videosorveglianza nel territorio di Rimini saranno sempre di più. È stato approvato infatti dall'amministrazione comunale un ampio progetto di estensione dell'occhio elettronico.
7: Il sistema di videosorveglianza nel territorio comunale di Rimini tocca le 464 telecamere attive sul territorio, delle quali 29 dotate di tecnologia OCR per la lettura automatica delle targhe veicolari, ma sono numeri destinati a crescere. La Giunta ha infatti approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica del progetto City Vision per l'installazione di 65 nuove telecamere per un investimento complessivo di 1 milione di euro. Con questa implementazione e con le altre inserite nel piano degli interventi, entro la fine del 2026 il totale della rete di occhi elettronici arriverà a 557. Nel corso di quest'anno sono già stati completati diversi interventi di ampliamento della rete, con nuove installazioni in Piazza Ferrari, nell'ambito del progetto Borgo Marina, dove già sono attive 5 telecamere, nel sottopasso Curiel Morri Mazzini, in via Gradizza Corpolò, al parco Don Tonino Bello, nei tratti 6 e 7 del Parco del Mare, con ben 46 telecamere, e nel primo lotto del parcheggio Marvelli. Interventi che hanno permesso di estendere la copertura in aree strategiche della città, tra centro storico, zone residenziali e spazi verdi di nuova realizzazione. Il piano di sviluppo però non si fermerà solo al 2026. Il 2027 vedrà infatti l'avvio del progetto Urban Eye, con 109 telecamere distribuite tra accessi cittadini, forese, cimiteri, quartieri e la rete del metromare. A questi si aggiungeranno il secondo lotto del parcheggio Marvelli, la videosorveglianza di Piazza Marvelli con telecamera OCR e il progetto Hub Urbani, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna. Ulteriori interventi restano collegati alle opere pubbliche in corso, tra cui l'accesso al Parco del Mare da via Vespucci, l'area dell'RDS Stadium, il comparto della Corderia, il sottopasso di via Principe Amedeo e il secondo lotto di Piazzale Carso.
0: Nell'ambito della rassegna Estate fuori dal comune, domani sera, sabato, a San Giovanni Marignano si svolge la Notte dei Talenti. L'appuntamento sarà alle 21 al Largo Fosso del Pallone.

0: serate in cui mostrare le proprie capacità artistiche e sognare la fama. Saranno 12 concorrenti che parteciperanno alla Notte dei Talenti di San Giovanni in Marignano. Canto, musica, danza, gli artisti metteranno tutto il loro entusiasmo per divertire il pubblico che si ritroverà in largo Fosso del Pallone. Marignanesi, riminesi, ma anche talenti provenienti da diverse regioni d'Italia. A condurre la serata Dario Casali e Giacomo Ubaldi, ideatori e volti storici della manifestazione, che accompagneranno il pubblico con l'ironia e i siparietti che negli anni sono diventati uno dei tratti distintivi. Tra le novità, la presenza della band Mazze, che accompagnerà dal vivo le esibizioni dei concorrenti. A decretare i vincitori sarà una giuria presieduta dall'istrionico Marcello Franca. Per i primi classificati, premi enogastronomici; per il vincitore anche un trofeo realizzato dall'artista marignanese Erika Calesini, che nelle sue opere dà nuova vita a materiali di recupero.
1: La Notte dei Talenti è un talent show organizzato dalla Proloco di San Giovanni Marignano e che dal 2018 allieta le serate dell'estate marignanese. Nacque da un'idea di due giovani collaboratori della Proloco che ci proposero un progetto davvero interessante.
2: Cantanti, ma anche ballerini, comici, attori, talenti veramente i più diversi possibile, ecco. Purtroppo negli ultimi anni siamo veramente a corto di barzellettieri, sono un paio d'anni che non si trovano più, quindi chiedo a voi ascoltatori, se siete dei barzellettieri, l'anno prossimo iscrivetevi alla Notte dei Talenti.
3: Poi alla fine diamo dei giudizi e da questo poi dipenderà la scala, diciamo i primi tre classificati, e l'ardua sentenza poi verrà data al pubblico e saranno loro a decidere chi sarà il vero vincitore della Notte dei Talenti.
4: Parliamo di Agrinet, il futuro in campo, il nostro programma dedicato all'innovazione e alla tecnologia in agricoltura. La puntata di questa settimana ci porta a Bologna, tra le colline piemontesi, nel cuore dell'apicoltura italiana, per entrare negli alveari del futuro. Grazie a intelligenza artificiale e sistemi digitali di monitoraggio, oggi è possibile conoscere meglio lo stato di salute delle colonie, aiutare gli apicoltori a intervenire in modo più preciso e sostenibile, proteggendo le api, preziose sentinelle della salute e dell'ambiente. Vediamo un brano della puntata che potete vedere ovviamente su Icaro Play.
5: Guarda, partirei da cosa fanno le api e il mondo vegetale insieme. Considera che l'80% delle angiosperme, cioè le piante che hanno bisogno di essere impollinate per produrre frutti, sono impollinate da insetti, e l'85% di questi insetti sono api da miele. Quindi rappresentano proprio un anello biologico di congiunzione fra il mondo vegetale e il resto degli ecosistemi. È interessante osservare come le api abbiano contribuito insieme alle piante a quello che noi vediamo in natura. Ci sono moltissimi tipi di api. 1000 sono presenti in Italia e l'ape miellifera è solo una di queste 1000, e a livello mondiale sono 20.000. Per un chilo di miele, indicativamente, l'ape deve percorrere e volare per circa 120-123.000 chilometri. È come dire che l'ape, per produrre un chilo di miele, deve percorrere 3 volte la circonferenza terrestre. E di fronte a questa meraviglia, che in qualche modo ho scelto di fare l'apicoltore, io in realtà faccio un altro mestiere, sono un ricercatore, però mi sono sempre occupato di ambiente e ho deciso 15 anni fa di fare qualcosa di concreto e di occuparmi delle api.
4: Per lo sport ricordo che domani mattina alle 11 ci sarà la presentazione della nuova Rimini Calcio al Bagno 26 di Rimini, e che sarà trasmessa in diretta su Icaro TV. Chiudiamo con il meteo, previsione del tempo, condizioni di tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso, temperature minime in lieve aumento con valori tra 18 e 21 gradi, massime per lo più stazionarie tra i 26 gradi della costa e i 30 gradi della pianura interna, venti dai quadranti orientali deboli nell'entroterra, moderati sui settori costieri, tendenza dalla sera a disporsi da sud-est, mare mosso al mattino con diminuzione del moto ondoso nel corso del pomeriggio. E con il meteo si conclude questo appuntamento con informazione. Vi ricordo, a partire dalle 9:05, il nostro appuntamento con tempo reale estate. Vi auguro una buona giornata.
6: Radio Icaro, novità.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.

0: Radio Icaro. Tempo reale, estate.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Le 9.06 puntuali per chiudere questa settimana di Tempo Reale Estate. Nuova puntata con me, Stefano Ravaglia. Saluto Matteo Munaretto in regia. Tutti quelli che ci seguono in radio e in TV su Icaro TV e anche in streaming su Icaro Play. Siamo arrivati alla fine della mia prima settimana da conduttore. Lunedì ritroverete Stefano Rossini, ma poi ci alterneremo. Quindi tutti pronti ancora per un'altra settimana. Andremo avanti fino a Ferragosto. Non so se l'avevamo detto, ma arriviamo in là e quindi ci dovrete seguire ancora per diversi giorni. Allora, abbiamo due ospiti tutti al femminile oggi, quindi torniamo a parlare di libri tra poco, poi torneremo a parlare di un altro evento molto importante. Avremo sempre da ricordarvi i vari eventi che ci sono sul nostro territorio. Vi ricordo il numero per scriverci, per raccontarci un po' cosa fate oggi, come state preparando il weekend, se siete alla fine della vostra magari settimana di ferie e si preannuncia il ritorno poi domenica, se invece state partendo, se invece ve ne starete tranquillissimi a casa, belli sereni, a godervi il weekend. Adesso fa anche un po' meno caldo, almeno qua, quindi insomma un po' si dorme, io sto decisamente molto meglio. 337 511 336, ma soprattutto anche, oltre a raccontarci un po' di cose, di tutto quello che volete, potete scriverci per aggiudicarvi per primi uno dei nostri premi. Abbiamo regalato cene di pesce grigliate questa settimana, quindi mi raccomando, 337 511 336, no, mi stavo impappinando, 511 336, per scriverci e entrare in contatto come sempre con noi. Adesso andiamo con il nostro primo stop musicale con un brano e poi torniamo, perché torniamo a parlare di libri con la prima ospite.

0: Eccoci qua, rientrati, primo break musicale, così ci siamo un po' scaldati, non perdiamo altro tempo perché dovremmo avere collegata la nostra prima ospite di oggi, che è una scrittrice, una giornalista, un'amica, perché ci siamo sentiti spesso ultimamente, perché si collegherà per parlare di Alta Marea Book Beach, che è un festival dei libri, una rassegna di presentazione di libri che è in corso a Cattolica, quindi ieri c'è stata la prima serata e questa sera ci sarà la seconda alle 21:30 a Cattolica, ma ci facciamo raccontare tutto da lei. Ecco qua che abbiamo messo la nostra notizia sul sito di News Rimini. Isa Grassano è collegata con noi, ce l'abbiamo in video, eccola qua, buongiorno.
1: Ciao Stefano, grazie, buongiorno.
0: Buongiorno, bella la location, bello il quadretto dietro di te, tutti quei quadretti, hai scelto una poltrona molto interessante per venire ospite da noi. Allora, Isa Lucana, di origine bolognese di adozione, vero?
1: Sì, Lucana è di Matera e invece vivo a Bologna da tanti anni.
0: Ecco, vedi. Allora, Isa è qui per parlare di Alta Marea Book Beach. Isa in questo momento è Cattolica, ieri sera c'è stata la prima sera all'Alta Marea Beach Village, questa sera ci sarà il secondo appuntamento, libri, quindi presentazioni di libri e interazione tra i vari scrittori, terza edizione. Allora Isa, raccontaci un po' intanto in generale che cos'è Alta Marea Book Beach, poi dopo andiamo nel dettaglio di quanto accaduto ieri sera e di quanto accadrà stasera.
1: Alta Marea Book Beach è una mini rassegna letteraria, mi piace chiamarla così perché appunto è un concentrato in due serate solamente, è un talk perché ci sono 5 scrittori e scrittrici che si alternano sul palco in una sorta però di conversazione corale, quindi non solo si parla di libri ma si parla un po' anche di esperienze, quindi di vita, anche di storie. E ieri sera abbiamo avuto sul palco dei grandi nomi, Gabriella Genisi, che tutti conosciamo per essere la mamma di Lolita Lobosco, che però ha presentato Chicca Lopez, ambientato nel Salento. Abbiamo Rosa Teruzzi, che è una giornalista, fino a poco tempo fa caporedattore di Quarto Grado, che ha presentato la sua Trappola nella nebbia, la sua investigatrice fioraia, sì, libera. Poi c'è Tilde Ingrosso, che ha insegnato un po' a tutti come fare di un libro un bestseller, perché in tantissimi scriviamo libri, in tanti abbiamo il sogno di scrivere un romanzo, un saggio, però poi una volta che sono scritti questi libri dobbiamo farli diventare dei bestseller.
0: Esatto.
1: E quindi abbiamo dato un po' di trucchi. Poi abbiamo avuto Gianluca Bota, che è famosissimo e molto seguito sui social, scrive Botanate, in questo caso ha raccontato Da qui non si vede niente, un libro della Giraldi Editore, ci ha riportato nel 1990, quindi una storia, sì, di amici attraverso un viaggio un po' in tutta Italia. E infine Giuliano Pavone con il suo Limbo, che è una storia proprio di come si rapporta lo scrittore nei confronti della pagina. È stata una bella serata, poi c'è stato il gusto delle parole, e ricordo che questa rassegna, la direzione artistica è mia e di Daniela Bartoli dell'Alta Marea Village, sì, e abbiamo appunto la new entry, è stata questa cosa dei produttori, e ogni produttore ha legato il suo prodotto a uno dei libri della serata.
0: Ecco, vedi. Allora, invece, stasera ci sono tantissime scrittrici al femminile. Ci sono questa sera Lorena Luisetti, Valeria Ancione, Nicoletta Carpinelli. Quindi si spazia questa sera un po' in un percorso che va dai gialli all'amore, vari temi. Ma quindi gli scrittori interagiscono, cioè è una sorta di talk dove ognuno presenta il suo libro, però poi si interagisce anche, si fa conversazione tra gli scrittori, giusto?
1: Assolutamente, io faccio in modo, cioè non è la classica presentazione, ecco, del libro, io faccio una domanda qua e là, ma faccio in modo che tra di loro intervengano, quindi il bello è proprio questo, perché al di là della sinossi di un libro, della trama, che non si può pensare di riprodurre in 3 minuti,
0: sì,
1: mi piace dare degli input e poi la gente, se vuole, approfondisce comprando il libro. Ma devo dire che è una formula che funziona, perché vedo che anche il pubblico partecipa, poi chiedo magari delle domande per alzata di mano, c'è questa,
0: ecco, l'interazione, questa, che è molto importante. Senti, ci sarà spazio, leggo, anche per i due blogger che sono Simo e Sara del profilo Viaggio Senza Scalo, che fanno un po' il resoconto della kermesse. È molto interessante come iniziativa, ci racconti anche questa parte qui?
1: Sì, allora Simo e Sara di Viaggio Senza Scale è un blog seguitissimo su Instagram, hanno oltre 173.000 follower, sì, e loro si occupano molto di viaggi, quindi mi piaceva mettere in collegamento le parole, che in fondo sono dei viaggi, perché qualunque libro fa sognare. Comunque il libro è ambientato in un territorio, ci sono delle descrizioni di per esempio nel mio romanzo c'è molta descrizione di Roma, della Basilicata, sì, di Sorrento, quindi diventano anche dei viaggi. Allora questi blogger racconteranno dal punto di vista social come i libri in qualche modo interagiscono con il sogno di ciascuno di noi di partire, di fare vacanze, e poi domani avranno modo di vivere anche tutte le esperienze dell'Alta Marea Village, perché è un bagno molto sostenibile, ha tante attività, sì, legate ai cani, ad altre, ai libri, e quindi è lo sguardo social che in questo momento funziona tantissimo.
0: Senti, tu sei giornalista e scrittrice, tra poco parliamo anche del tuo libro, dato che hai accennato così, e voglio approfondire anche e dare a te lo spazio per poter parlare della tua ultima opera. C'è un gran bisogno, lo dicevamo l'altro giorno con Daniela Muratori, che è un'altra scrittrice riminese che si è collegata qui con noi, di fare queste cose, cioè di parlare di libri, però tu mi hai detto che insomma la gente interagisce, alla fine forse c'è sempre bisogno di se noi non organizziamo le cose, poi la gente non si esprime. Quando tu invece fai delle rassegne letterarie eccetera, io lo vedo anche perché ne frequento, conosco molti amici stretti che le organizzano, vedo che c'è molta partecipazione, c'è sempre bisogno di esprimersi in un paese dove ci sono tanti scrittori e pochi lettori. Qual è la tua idea, che idea ti sei fatta tu, che sei veramente stra appassionata di libri, perché io ti seguo, vedo che sei veramente sempre sul pezzo.
1: Ahimè, si legge pochissimo, lo dicevi prima, sono dei numeri che ho detto anche ieri sera, sì. Nel 2024 sono stati pubblicati 80.000 libri, quindi una media di 3 libri al minuto, quindi è una roba impressionante. E la cosa, il dato un po' allarmante è che spesso gli stessi scrittori e scrittrici leggono pochissimo, cioè esatto, scrivono e basta. Esatto. La lettura deve essere un po' coltivato, secondo me dovremmo, cioè, fare proprio anche nelle scuole, riportare un po' il piacere di far leggere i ragazzi, perché così poi da grandi c'è interesse, non come vorremmo noi scrittori. Anche ieri sera ovviamente poi c'è stato il firma copie, c'è stato, sì, il movimento, certo, delle copie sono state vendute, ecco, però io immagino e sogno sempre quelle file chilometriche di tutta, sì, la gente, esatto, che prima di andare via compra un libro,
0: esatto,
1: esatto. Probabilmente il concetto di avere sempre i cellulari a portata di mano ha distorto un po', lo vedevo ieri facendo una passeggiata in spiaggia,
0: sì,
1: fino a qualche anno fa sotto l'ombrellone la gente aveva un libro,
0: sì,
1: ieri ho notato che erano pochissimi quelli che avevano un libro, avevano tutti lo smartphone in mano con lo scroll,
0: certo.
1: Quindi quello sì.
0: Senti, ti stai godendo anche un po' la Romagna, sì, dai.
1: Ma sì, guarda, sono arrivata da poco, però insomma mi fermo oggi, domani ne approfitto per farmi delle passeggiate. Io amo il mare, una delle,
0: ecco,
1: amo il mare e amo l'estate. Tu prima dicevi che le temperature si sono abbassate, io invece ieri quando sono arrivato ho detto: oh cavoli, c'è meno caldo qui.
0: Esatto.
1: Perché io invece amo.
0: Esatto. Senti, c'è anche negli scrittori, un po' tornando all'argomento, una vena di narcisismo, perché tu hai detto giustamente una cosa importante: spesso non, chi scrive non legge, a parte che il nostro lessico lo formiamo leggendo, quindi è molto importante prima leggere e poi scrivere, però è anche quella una forma di narcisismo, cioè io scrivo, poi io vedo che quando ci sono delle presentazioni io sento dei librai di gente che vuole veramente presentare ed è disposta anche a pagare per presentare, cioè dobbiamo un po' correggere queste storture, no? Cioè dobbiamo anche divertirci scrivendo, cercando di mandare un messaggio, dobbiamo, perché scrivo anche io, quindi ci capiamo, però dobbiamo anche cercare di stare entro un certo limite, no? Non siamo tutti Hemingway.
1: Come dico sempre io, non salviamo vite umane, noi scriviamo,
0: esatto,
1: limite, e quindi anche meno. Io vedo certe volte di confronto con scrittori e scrittrici che pensano di essere Dio in terra, adesso hanno fatto dei bei libri e uno li legge sempre volentieri, però ricordiamoci appunto che insomma noi scriviamo, arriva qualcosa di noi nel lettore, nella lettrice, ti resta qualcosa della storia, però poi uno va avanti nelle vie degli altri, e questo,
0: certo,
1: fatto che c'è questo narcisismo, che a volte uno dice vabbè, ma tu non mi hai mai letta, a me è capitato,
0: sì, certo,
1: e magari non mi conoscono, non hanno mai letto neanche un solo libro dei miei, però pretendono poi di essere letti loro.
0: Esatto,
1: cioè,
0: esatto, sì, sì.
1: È un po' così tra noi scrittori.
0: No, scrittrici. Esatto. No, ma anche perché poi c'è, cioè, anzi, si fanno, non c'è nulla di male, perché si fanno queste presentazioni. Se io non conosco un libro, non ti ho mai letto, non conosco l'argomento, ben venga, sono qui apposta per imparare, per conoscerti, mi prendo il tuo libro, adesso me lo leggo. Non è che se ne hai scritti altri tre dovevo leggerli obbligatoriamente tutti e tre. Cioè, è ovvio che deve essere così. Senti, Isa, parliamo un po' del tuo ultimo libro, A volte è complicato, un libro che diciamo parla di strade, di vari percorsi alternativi che possono esserci nella vita, no? Spiegaci un po'.
1: A volte è complicato, parla di, è il sequel innanzitutto di Un giorno sì, un altro no, un libro che la stampa ha definito la Bridget Jones Made in Italy, perché sì. Arabella nel settore del funerario, quindi già lì questo è un lavoro un po', e nel primo libro si occupava di necrologi, qui ovviamente c'è un'evoluzione, si occupa di tutto quello che ha a che fare con l'intelligenza artificiale, quindi con... Sì. Con il futuro e quindi anche la possibilità di in qualche modo di recuperare la voce di chi non c'è più, dei bar dove si può potersi incontrare per confortarsi a vicenda. Arabella appunto fa questo lavoro, si trova di fronte a delle scelte che sono scelte di vita, scelte amorose, già la copertina con un tacco alto rosso, una decolleté rossa, la sneakers bianca, ti pone un po' di fronte alla scelta che tutte noi donne abbiamo, la comodità o la passione,
0: ecco.
1: E ci sono tutti degli sviluppi sempre molto in chiave ironica, ma come dico sempre io, resto una giornalista, quindi affronto delle tematiche pur nella leggerezza, ma delle tematiche che sono attuali, come l'aumento di coppie bianche, come il ricorrere costantemente ai tarocchi, all'astrologia, i disturbi dell'umore, insomma alla fine tra l'altro ci sono anche degli appunti sparsi con dei dati su questi fenomeni, chiamiamoli così. Libro che è partito bene, insomma, si può leggere tranquillamente da solo anche senza aver letto il primo.
0: Ecco, esatto.
1: Siamo, come dico, il mio sogno è che diventi un film. Lo ripeto sempre, perché il sogno che prima o poi si avvera.
0: Sì, sì, no, ma fai bene, ma bisogna, ecco, no, c'è narcisismo, però poi dall'altra parte non bisogna sminuirsi, cioè proviamo a dire no, senti, il rispetto di se stessi e la propria autorità, dire senti, io ho fatto questo senza bisogno di tirarsi, ecco, questo è molto importante, però io ti auguro assolutamente che diventi, ci sono dei libri che veramente non sono, magari non arrivano, ma sarebbero veramente dei film che ho letto, sono veramente bellissimi, anche perché c'è una letteratura, lo sappiamo, mainstream, e invece leggete sempre anche gli autori, i giornalisti, gli autori, quelli che non sono nelle prime pagine, perché veramente vengono fuori ottime storie. Allora, questa sera, seconda e ultima serata alle 21.30 all'Altamarea Beach Village con Altamarea Book Beach, quindi appuntamento questa sera. Isa, poi noi ci sentiamo perché abbiamo sempre un caffè sospeso, mi ha fatto piacere vederti seppure a distanza, perché parlare di libri è sempre linfa per la vita, quindi in bocca al lupo e buona serata.
1: Grazie Stefano, buona giornata e alla prossima, ci vediamo presto.
0: Grazie Isa, grazie. Altamarea Book Beach questa sera alle 21.30, noi ci prendiamo un altro piccolo break musicale, poi torniamo e dentro la seconda ospite, via.

più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: Di nuovo in diretta con Icaro TV Radio Icaro, tempo reale estate, ultima puntata della settimana, ma noi come detto andremo avanti fino al 14 di agosto. 337-511-336 il nostro numero per scriverci tutto quello che volete e per anche prenotarvi per il giochino, per farvi assegnare, per vedervi assegnare dei premi come sempre facciamo nelle nostre puntate quotidiane, cene, aperitivi eccetera eccetera eccetera, quindi scriveteci o chiamateci. Abbiamo in collegamento invece la seconda ospite di oggi, dovrebbe esserci, per parlare della serata conclusiva di Altissime Voci 2026. Do il benvenuto, il bentornato a Arianna Lanci. Ciao Arianna.
1: Ciao.
0: Eccola qua, bella. Ciao. Splendente, squillante, audio perfetto, oggi siamo, che bello bene. Quando i collegamenti funzionano bene, allora davvero. Ciao Arianna, benvenuta, allora dici un po', non vado oltre perché preferisco come sempre far parlare subito gli ospiti nel raccontarci i loro eventi. Allora domenica 26 luglio, dimmi se dico qualcosa, esatto, di sbagliato, da partire dalle ore 21 nello spazio del lapidario, sì, del museo della città di Rimini, incontro speciale.
1: Ecco, c'è un cambiamento,
0: dici allora.
1: Sì, esatto, l'evento è domenica 26 luglio alle ore 21, ma a causa dell'allerta meteo abbiamo dovuto cambiare lo spazio, nel senso che non saremo come da tradizione nella pitara del Museo della Città, che è uno spazio in cui già dal 2023, dal primo anno, si svolge il nostro evento conclusivo, ma saremo al Teatro Galli, nella Sala Ressi del Teatro Galli, okay. Quindi l'ingresso sarà proprio nel Teatro Galli. Ci tengo tra l'altro a ricordare che nella Piazza Cavour abbiamo una delle grandi colonie di rondoni pallidi, il festival è dedicato alle voci dei rondoni, e in Piazza Cavour abbiamo questa grande colonia, quindi è molto probabile che non ci sarà proprio il diluvio universale, in quel momento della giornata ci saranno i caroselli sonori dei rondoni che nella piazza nidificano, ad esempio nidificano nei cassettoni delle tapparelle del Palazzo Garanti. I rondoni pallidi, finisco questo inciso, sì, sono appunto la seconda specie di rondoni che nidifica Rimini, e diversamente dai rondoni comuni che sono già ripartiti e fanno due covate, quindi i rondoni pallidi restano a lungo nella nostra città fino a ottobre, quindi il domenica ancora ci saranno, potremo vedere.
0: Infatti abbiamo delle immagini, chiedo a Matteo Munaretto nella regia di mandare delle immagini che Arianna ci ha girato intanto partendo dalla locandina, dove c'è, però ci devi spiegare bene il titolo, Altissime Voci Festival, esatto, Musicale tra Terra e Cielo, sì, è Pipistrelli, un concerto inaudibile, esatto, nella notte urbana riminese, bellissimo, perché ci sarà, esatto, anche i protagonisti almeno della prima parte saranno proprio i Pipistrelli dalle voci inaudibili, è vero? Spiegaci questa rappresentazione.
1: Sì, dunque ogni nostro evento ha una prima parte scientifico-divulgativa e una seconda parte musicale, quindi nell'evento di domenica apriamo proprio sul mondo dei pipistrelli, quindi ho invitato Dino Scaravelli, che è uno zoologo e un chirotterologo, quindi esperto di pipistrelli, docente universitario, ricercatore e coinvolto in molti progetti di monitoraggio su aree protette sia in Italia che all'estero. Sì. Quindi ci parlerà dei pipistrelli a partire proprio da questa caratteristica della voce inaudibile, cioè i pipistrelli hanno voci che il nostro orecchio non riesce a sentire. Ecco. Quindi sono decrittabili solo attraverso delle strumentazioni elettroniche, quindi Dino ci farà ascoltare questi suoni grazie proprio a queste apparecchiature, ecco, che negli ultimi anni ci hanno concesso di accedere a questa dimensione. Quindi parlerà dei pipistrelli che sostanzialmente fanno quello che i rondoni fanno di giorno, ma lo fanno di notte, cioè cacciano zanzare e altri insetti. Quindi hanno un valore ecosistemico enorme e sono veramente legati alla dimensione urbana, perché così come i rondoni nidificano e si riparano negli anfratti dei nostri edifici storici e moderni. Quindi apriremo questo scorcio sul mondo dei pipistrelli, che sono animali mammiferi molto molto particolari e che volano di notte, che hanno un valore ecosistemico enorme, come ho detto, e sui quali in realtà ancora abbiamo poche conoscenze, nonostante ci vivano veramente accanto. Quindi la prima parte della serata sarà dedicata ai pipistrelli.
0: La seconda parte c'è serialità del sacralità del respiro, quindi esatto, ti lancio anche questa spiegazione, sacralità del respiro.
1: Esatto, sì. Presento questo mio nuovo lavoro poetico-musicale dedicato a una scrittrice a me molto cara, che è Anna Maria Ortese, sì, e il punto di partenza è proprio la sacralità del respiro, cioè l'idea del respiro come della vita, della vita da rispettare, non da come dire, da usare, da sfruttare, la vita della natura. Anna Maria Ortese parlava di piccole persone, no? Le piccole persone, tutte le vite che ci circondano e di cui spesso non ci accorgiamo. Una performance multimediale, perché c'è anche una parte visuale con regia audio e video di Jacopo Benzi. Ci tengo anche a dire che ci saranno anche degli estratti di riprese che Jacopo ha fatto in questi mesi proprio sul cielo, sulla vita nel cielo di Rimini, quindi sul respiro che come posso dire aleggia nel nostro cielo, anche se non ce ne accorgiamo, quindi riprese anche su edifici che noi definiamo monumenti vivi. Ci saranno riprese sulla chiesa di Sant'Agostino, la chiesa di San Giuliano, bellissimo. Ma anche l'ospedale, la scuola Marco Polo. C'era proprio uno scorcio su una parte della nostra città che spesso non vediamo. Ci saranno molte immagini e molti suoni di uccelli che ho registrato nell'ultimo anno, diversamente dalle altre mie performance. Ci saranno anche versi di uccelli molto lontani che ho registrato a Sydney lo scorso anno. Sono stata lì per dei concerti.
0: Fantastico. Un contatto con la natura incredibile.
1: Esatto, sì, ma dei versi di uccelli veramente particolarissimi.
0: Molto particolare, immagino.
1: Che in Italia non si sentono. Ci saranno quindi dei testi miei sia cantati sia letti, e ci sarà una grandissima clarinettista per la musica contemporanea, Roberta Gottardi, che viene da Trento. Le musiche originali sono di Luigi Pizzaleo, che è un compositore e docente di storia della musica e musica elettroacustica nei conservatori di Pesaro e di Roma, con cui collaboro da tanti anni. E è una performance particolare.
0: Particolare, immersiva, veramente bello. E a proposito, hai citato prima l'ospedale infermi di Rimini, c'è anche una mostra fotografica che continua a essere visitabile, si chiama Tra terra e cielo. Ce ne parli un po'?
1: Sì, è una mostra fotografica collettiva, nel senso che è il frutto di una chiamata pubblica che ho fatto, alla quale hanno risposto tanti cittadini, e la cosa bella è che hanno risposto proprio non fotografi di professione, ma tanti
0: amatori,
1: tanti cittadini che fotografano la natura, e si apre uno scenario meraviglioso, perché ci sono tanti tipi di uccelli, di piante, di fiori, quindi tutta una natura che riguarda solo la provincia di Rimini, una natura molto spesso urbana o la natura sulla spiaggia. Sono 30 scatti, l'abbiamo prima portata in teatro, a Cassoro Teatro, nell'ambito dell'evento di anteprima del festival quest'inverno. Infatti l'evento si chiamava La natura entra a teatro, e poi l'abbiamo portata in ospedale ed è ancora visitabile. Faremo l'evento di finissage nel mese di ottobre, dobbiamo ancora stabilire la data, però insomma è visitabile. L'abbiamo inaugurata il 14 di giugno, nel primo degli eventi di quest'anno, che è stato un evento assolutamente originale e nuovo, perché ha segnato la collaborazione, l'inizio della collaborazione con l'ospedale Infermi, che è una grande colonna di rondoni, e quindi questo mi ha reso molto felice, perché c'è stato uno scambio importante anche con la direttrice sanitaria Francesca Raggi. Abbiamo fatto questo evento nel corso del quale abbiamo inaugurato la mostra, c'è stata una conferenza di una zoologa proprio sul tema dei rondoni, e poi abbiamo eseguito col mio coro il Cantico delle Creature di San Francesco su musica inedita di Luigi Pizzaleo.
0: Bellissimo. L'ospedale poi fa molta musica, cioè ci sono molte anche abbiamo visto chi suona il pianoforte all'interno degli infermi, molto importante. Quindi Arianna, insomma, un evento a queste altissime voci che credo ci sia dal 2023, giusto?
1: Esatto,
0: ok, però in 3 anni insomma è molto partecipativo ed è molto importante sempre, io lo sottolineo sempre, che ci siano queste cose per coinvolgere la gente, in questo caso anche su aspetti della natura che magari abbiamo intorno e noi veramente non ce ne accorgiamo, no?
1: Sì, l'idea è proprio quella di, come dire, di coinvolgere le persone, di avvicinarle tanto al mondo della biodiversità quanto a quello della musica e del canto. Ecco, proprio l'idea del festival è questo, tornare a questo connubio ancestrale, se vogliamo, tra la natura e il canto, la dimensione dell'ascolto e della musica.
0: Adesso entro fine anno è arrivata la notizia che l'Unione Europea stamperà delle nuove banconote, perché cambiano le banconote, e una dei due percorsi che devono essere votati proprio dai cittadini europei riguarda proprio questo tema qui, cioè il tema dell'ornitologia. Esatto. Quindi tante specie di uccelli proprio per esaltare la biodiversità, quindi è un tema anche che se vincerà ce le troveremo poi sulle banconote. Allora Arianna, speriamo, in chiusura, in domenica 26 luglio alle 21 ci ripeti il cambio di location, così lo diciamo per chi...
1: Saremo nella sala Ressi del Teatro Galli.
0: Sala Ressi del Teatro Galli, quindi insomma anche una
1: cornice. Domenica alle ore 21.
0: Ok, una cornice veramente molto importante. Aggiungo, dalla locandina, tu hai citato benissimo tutti, anche Jacopo Benzi, non mi ricordo se l'hai fatto, che è regia audio e video, quindi Arianna con te testi, voce e immagini, Roberta Gottardi, Luigi Pizzaleo, altissime voci, Pipistrelli, un concerto inaudibile nella notte urbana riminese. Arianna, io ti ringrazio e ovviamente ci sentiamo sempre costantemente e ti rimando ai prossimi appuntamenti. In bocca al lupo per domenica sera.
1: Grazie mille.
0: Grazie, ciao Arianna. Ciao. Altro break musicale e poi torniamo con una sfilza di eventi sul nostro territorio.

Eccoci, questa canzone mi fa ridere, sapete perché lo dicevo prima con Matteo? Perché mi ricorda Chiedimi se sono felice, no? Di Aldo Giovanni e Giacomo, con la famosa scena di quando Giacomo e Marina devono, si combinano la frittata, insomma, si baciano, poi c'è la gelosia di Giovanni, insomma, con gli amici spesso scherziamo anche di questa cosa. Allora, vi lanciamo un servizio adesso, perché sabato sera 25 luglio, domani sera alle 21 in Largo Fosso del Pallone, c'è la Notte dei Talenti a San Giovanni Marignano, e allora ci spiega tutto Simona Mulazzani nel servizio.

0: Una serata in cui mostrare le proprie capacità artistiche e sognare la fama. Saranno 12 concorrenti che parteciperanno alla Notte dei Talenti di San Giovanni in Marignano. Canto, musica, danza, gli artisti metteranno tutto il loro entusiasmo per divertire il pubblico che si ritroverà in largo Fosso del Pallone. Marignanesi, riminesi, ma anche talenti provenienti da diverse regioni d'Italia. A condurre la serata Dario Casali e Giacomo Ubaldi, ideatori e volti storici della manifestazione, che accompagneranno il pubblico con l'ironia e i siparietti che negli anni sono diventati uno dei tratti distintivi. Tra le novità, la presenza della band Mazze, che accompagnerà dal vivo le esibizioni dei concorrenti. A decretare i vincitori sarà una giuria presieduta dall'istrionico Marcello Franca. Per i primi classificati, premi enogastronomici; per il vincitore anche un trofeo realizzato dall'artista marignanese Erika Calesini, che nelle sue opere dà nuova vita a materiali di recupero.
1: La Notte dei Talenti è un talent show organizzato dalla Proloco di San Giovanni Marignano e che dal 2018 allieta le serate dell'estate marignanese. Nacque da un'idea di due giovani collaboratori della Proloco che ci proposero un progetto davvero interessante.
2: Cantanti, ma anche ballerini, comici, attori, talenti veramente i più diversi possibile, ecco. Purtroppo negli ultimi anni siamo veramente a corto di barzellettieri, sono un paio d'anni che non si trovano più, quindi chiedo a voi ascoltatori, se siete dei barzellettieri, l'anno prossimo iscrivetevi alla Notte dei Talenti.
3: Poi alla fine diamo dei giudizi e da questo poi dipenderà la scaletta, diciamo i primi tre classificati, e l'ardua sentenza poi verrà data al pubblico e saranno loro a decidere chi sarà il vero vincitore della Notte dei Talenti.
4: Ragazzi, avevamo una grande tradizione di barzellettieri in Romagna, bisogna trovarli, avete sentito l'appello alla Notte dei Talenti domani sera alle 21 a San Giovanni Marignano. Molto bene, allora 337 511 336, mi raccomando, è il momento di iscriverci, di prenotarvi per vincere i nostri premi. Abbiamo ancora dei buoni di grigliate, di buoni cena di pesce, abbiamo anche delle degustazioni di vini, quindi mi raccomando, adesso lanciamo l'ultima pausa musicale di oggi e poi torniamo e facciamo il giochino, o comunque insomma diciamo se qualcuno si prenota per primo chi ha vinto che cosa. Quindi mi raccomando, 337 511 336, musica, torniamo tra poco.

Eccoci qua, ultimo blocco della nostra trasmissione per oggi, tempo reale estate, poi andiamo in weekend anche noi, torniamo puntualissimi lunedì, tornerà Stefano Rossini. Allora, devo fare i complimenti a Francesca Daverucchio che ci ha scritto: mi prenoto per il premio. E quindi, cara Francesca Daverucchio, là non avevamo svelato prima il premio, è sempre una sorpresa. Allora, Francesca ha vinto una degustazione alla Cantina Fiammetta nelle dolci colline della Valconca. Come funziona? Una tradizione molto importante, quella della Cantina Fiammetta. Ora felice in cantina, così si chiama il format, un'esperienza che unisce la passeggiata tra i vigneti, visita alla cantina, degustazione guidata di 3 vini biologici accompagnati da prodotti locali. Quindi una degustazione non vuol dire un vino, vuol dire 3 vini per 2 persone alla Cantina Fiammetta. Complimenti Francesca Daverucchio, che è arrivata per prima e vince la degustazione alla Cantina Fiammetta. Mi auguro, insomma, che sceglierai tu con chi andare, che siate appassionati di vino e bevitori di vino. Le degustazioni sono sempre una cosa molto molto bella. Allora, direi che è arrivato il momento, caro Matteo Munaretto, di lanciare i nostri fuochi d'artificio. Gli appuntamenti di questa sera, venerdì 24 luglio, sul nostro territorio. Partiamo da Cattolica con Be Kind dalle 19 alle 24, Marea, Arte e Musica in Movimento. A Misano, in Piazza della Repubblica, questa sera Giova Band Live. A Poggio Torriana continua la Collina dei Piaceri, il rock degli Oaks e la cantautrice Eleonora Elettra. Andiamo a Riccione, alle 21 in Piazzale Roma, Negramaro Live, il concerto dei Negramaro. A Piazzale San Martino invece alle 6:30, questo domani mattina, le Albe dello Yoga. Veniamo a Rimini con quanto accade alla Corte degli Agostiniani, alle 21:15 Patrick Watson, l'RDS Loves Rimini in Piazzale Kennedy con DJ set e party. All'area evento 7 Bello alle 18:30 La Città Educante, alle 21 Leo Meconi e Lod. A Saludecio Largo de Compostela alle 19 Miota Sincopators, e chiudiamo con Verrucchio Sagrato Collegiato alle 21 in concerto Cristina Donà. Questi erano gli eventi di oggi, venerdì 24 luglio. Allora, volevo ricordarvi anche, prima di lanciare l'ultima pausa musicale per rientrare con i saluti, a Cattolica, a proposito, ne abbiamo parlato prima, riscopre il suo passato questa sera, viaggio tra Medioevo e Rinascimento, alle 21, visite guidate attraverso la storia di Cattolica, promosso dal Museo della Regina. Ad accompagnare cittadini e turisti sarà l'archeologa Elisa Marzi, che indosserà un abito storico e guiderà i partecipanti alla scoperta della Cattolica tra Medioevo e Rinascimento. Abbiamo parlato prima delle Alpi. Ce ne sono un po' in due o tre situazioni di albe domani mattina, così vediamo anche, anzi domenica mattina vediamo anche gli appuntamenti per il weekend. Alle 6 del mattino andiamo a San Marino, sorge il sole con Alba sul Monte in concerto, la edizione numero 28, alle 6 con un concerto che si terrà nella suggestiva cornice degli orti dell'arciprete, proprio all'alba, più o meno all'alba, alle spalle della Basilica del Santo. Il primo appuntamento sarà dedicato alla Spagna, con un omaggio alla sua grande tradizione musicale, con protagonista del concerto Riccardo Ascani, uno dei più autorevoli interpreti di questo repertorio. Quindi Alba e Musica domani, domenica mattina a San Marino. Un'altra bella cosa, questa va avanti fino al 30 agosto, ma ve la ricordo subito perché è invisibile: le pioniere del cinema al Palazzo del Fulgor, omaggio alle donne, una mostra al Palazzo del Fulgor in piazzetta San Martino a Rimini, ideata da Lucia Borgonzoni, sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura. Le protagoniste, 13 protagoniste, figure fondamentali ancora poco conosciute in generale, quindi un omaggio alle donne al Palazzo Fulgor a Rimini, con il racconto di tutte le loro vicende, fondamentali figure e ancora poche conosciute. Sono tali figure e ancora poche conosciute. Sul nostro sito ci sono tutti i nomi di queste protagoniste, attrici, registi, produttrici, sceneggiatrice.

0: Ultima pausa musicale fatta, rientriamo in studio solo per farvi una bella panoramica di salutoni. Siamo arrivati alla fine di questa settimana di Tempo Reale Estate, torniamo lunedì insieme a Stefano Rossini. Ringrazio Matteo Munaretto in regia, ringrazio voi che ci avete seguito, rimanete su Radio Ica, Auricolo TV, buon weekend, ciao ciao.
1: Tempo Reale Estate.

0: In Blu 2000 News.
1: Studio Ugo Scali, diverse esplosioni si sono udite nei pressi dell'aeroporto di Erbil, che ospita le truppe della coalizione guidata dagli Stati Uniti nella regione autonoma del Kurdistan iracheno. Nel Golfo intanto resta altissima la tensione dopo che gli Houthi, appoggiati dall'Iran, hanno deciso di bloccare anche lo stretto che collega il Mar Rosso. Trump torna a minacciare forti ritorsioni a Teheran, petrolio e benzina salgono. La tragica fine di Abderrahim Fakir. Un video girato dalla bodycam di uno dei due poliziotti entrati in azione a Bologna mostra il contenimento dopo che l'uomo era entrato in contatto con un altro cittadino. Oggi è attesa l'autopsia, esame medico-legale cruciale per stabilire cause, tempi, circostanze della morte avvenuta dopo l'immobilizzazione decisa dagli agenti. Ancora una stretta sui minori: in caso di reati dai 14 ai 18 anni saranno sempre considerati imputabili, lo ha deciso ieri il Consiglio dei Ministri con un provvedimento, salvo accertata incapacità di intendere, di volere. Chi sbaglia risponde delle sue azioni, anche se minorenne, dice la Premier Meloni, criminalizzano un'intera generazione, fanno sapere dalle opposizioni. È morta nella notte all'ospedale San Salvatore dell'Aquila la giovane allieva di 22 anni precipitata nella giornata di ieri dal terzo piano della scuola. Ispettori sovrintendenti della Guardia di Finanza di Coppito, la ragazza, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe caduta dalla finestra della propria camera all'interno dell'istituto. Centinaia di persone fuggono in barca dalla penisola di Cap Ferret nella Francia occidentale dopo che le autorità ne hanno ordinato l'evacuazione a causa di un incendio che avanza in modo rapido. Finora oltre 400 persone sono state trasportate in salvo dalla penisola. Il rogo divampato mercoledì ha già distrutto 8.700 ettari di vegetazione nel dipartimento della Gironda. Scatta oggi uno dei grandi esodi estivi in direzione delle località di vacanza, attesi fino al 6 settembre, quasi 500 milioni di transiti sulla rete stradale nazionale. Per limitare i disagi, ANAS sospende l'83% dei cantieri, sulle autostrade scattano i divieti di transito per il weekend per i mezzi pesanti. Polizia stradale, carabinieri intensificano i controlli con più pattuglie sulle principali arterie e verifiche su velocità, uso delle cinture, guida sotto effetto di alcol o droga e sicurezza dei veicoli. È tutto, torniamo insieme alle 11.
0: Magazine in Blu 2000, estate! In diretta da Rimini.
2: Weekend, fine settimana caldissimo, l'abbiamo sentito in collegamento qualche minuto fa con la redazione, che è un fine settimana caldissimo per gli esodi, quindi tanta gente che insomma parte per le vacanze.
3: Prontissimi con
2: e noi
3: le
2: siamo
3: valigie.
2: pronti a tenervi compagnia. Buongiorno da Max Alberici, Simona Mulazzani qui di fianco a me, Matteo Monaretto in regia. Questo è Magazine in Blu 2000 estate.
3: Esatto, noi nella nostra valigia ci mettiamo un po' di buon umore, sì, un po' di sole, ci mettiamo anche un po' di crema spalmabile, non quella per il sole, noi preferiamo la
2: quell'altra,
3: crema spalmabile,
2: quella spalmabile sul pane.
3: Sì, esatto, proprio così. Poi cosa ci mettiamo in valigia?
2: La musica, Simona,
3: un po'
2: la
3: di musica, sono d'accordo. Poi io direi vabbè, qualche buon libro.
2: Sì, perché
3: dici?
2: No, certo, sì, io ho una pila di cose che sono, stanno lì in
3: in attesa di tempi migliori, in attesa di tempi migliori. E vabbè, soprattutto ci portiamo tutti voi in valigia, ci stiamo attenti perché leggevo ieri che non so quanti milioni di bagagli vengono persi ogni anno. Vabbè, ma noi non dobbiamo andare tanto lontano,
2: ma comunque noi
3: la valigia
2: non perdiamo
3: la
2: nessuno
3: e la riapriamo.
2: Esatto. Non perdiamo nessuno, vi teniamo tutti uno per uno, insomma.
3: Sì, siete tutti qui con noi.
2: Bene, partiamo allora con la musica, come dicevamo, un classicone prodotto da Nile Rodgers per David Bowie. Questa è Let's Dance in diretta da Rimini.

0: Siamo appena partiti con il nostro
1: Mega Milanetto, mi fa gli scherzi.
0: Ma d'estate si fanno i gavettoni.
1: Anche perché insomma noi siamo quasi in chiusura della nostra finestra romagnola, certo. Per cui insomma forse qualche scherzo ci sta. Un po' come d'estate, esatto, il gavettone che non si può più fare, lo sai che
0: non
1: è vietato.
0: Ma no,
1: bisogna sempre rispettare l'altro, niente gavettoni.
0: Ah, pensavo per non consumare l'acqua.
1: Anche volendo. Allora, caro Max, hai visto Zuckerberg che ci ha ascoltato ieri?
0: Sì,
1: mi ha chiamato, finita la trasmissione, mi ha detto però insomma siete stati un po' critici nei confronti dell'intelligenza artificiale, delle nuove sfide, delle paure che nascono, non è affatto vero, bisogna essere ottimisti.
0: Figuriamoci se era d'accordo.
1: Allora, noi caro Mark, dobbiamo dirti che l'ottimismo fa parte un po' della nostra genetica romagnola, anche
0: vero.
1: Perché abbiamo un romagnolo che è rimasto indimenticato,
0: certo.
1: Anche con un suo spot dedicato,
0: certo.
1: All'ottimismo,
0: certo.
1: E quindi
0: stiamo parlando di Tonino Guerra,
1: certo, esatto, vabbè, infatti Tonino, il grande Tonino Guerra, che veramente ha lasciato tanta bellezza nel nostro territorio, e noi abbiamo luoghi, noi insomma lo possiamo dire, invitiamo tutti a conoscere i luoghi di Sant'Arcangelo, di Pennabilli, dove attraverso la sua arte ha veramente modificato anche il paesaggio urbano, sempre in modo affascinante. Bene, comunque Tonino Guerra era il papà dell'ottimismo per un lungo periodo. Tra l'altro questa mattina, Max, mi è capitato, sai quando guardi video tutte le pubblicità degli anni 80 che ti facevano vedere solo gli slogan, li sapevo tutti. Mi devo
0: questo
1: preoccupare, non le posso dire, ma sai quando le completi tu, cioè, non lo posso dire perché chiaramente alcune di queste brand, queste marche
0: ancora sono
1: quindi non vogliamo fare pubblicità, però mi sono ritrovata a dire caspita, e che anno era? 1982,
0: tu
1: mamma
0: pensa
1: mia,
0: la tua memoria da che cosa è occupata.
1: Ti rendi conto?
0: Vorrei
1: fare una pulizia dei file
0: con la televisione degli anni 80, siamo condannati.
1: Ma devo dirti che c'erano alcuni spot che non lo so, oggi ci sono ancora, forse dovremmo chiedere ai bambini di oggi, che però guardano pochissimo per fortuna
0: la televisione.
1: Noi siamo stati inondati dalla televisione.
0: Beh,
1: in quegli
0: però
1: anni,
0: diciamo
1: la
0: che
1: nostra
0: c'era
1: babysitter,
0: una creatività diversa negli spot, perché ad esempio quella del che per dipingere una parete grande,
1: sì,
0: tu
1: esatto.
0: Un grande,
1: ma anche Nino Manfredi, ma io ho visto dei personaggi che effettivamente si prestavano anche alla pubblicità.
0: Sì.
1: Oggi forse sono più distratta, forse guardo anche meno pubblicità, perché fortunatamente puoi anche scegliere di non guardare la pubblicità,
0: certo.
1: Ma non trovo lo stesso brio.
0: No.
1: Di Calimero.
0: Comunque rimane una cosa: tu insieme a Lorella sei la più amata dagli italiani.
1: Grazie. Non credo, ma insomma sono invece convinta che Lorella lo sia veramente. Ma torniamo all'ottimismo, perché il caro Mark Zuckerberg, appunto, ci lancia una nuova campagna per spingere la nostra idea di ottimismo sull'intelligenza artificiale.
0: Ogni giorno ne lancia una nuova.
1: Sì, esatto. Cioè lui dice che dobbiamo avere una visione ottimistica di un futuro caratterizzato da agenti intelligenti, sostenendo che l'obiettivo della sua azienda è di connettere il mondo, e quindi questa intelligenza artificiale sarà, grazie a questa intelligenza artificiale, questa connessione sarà ulteriormente rafforzata.
0: Non è interessato.
1: No, assolutamente. Lui dice: c'è chi vuole farvi credere che l'IA ci renderà meno connessi, che ci lascerà indietro. Noi non potremmo essere più in disaccordo. Chiamateci ottimisti, chiamateci sognatori. Cioè, nel senso che secondo me sono altri gli elementi che spingono, ma che va bene, sono tutti leciti, no? Proprio come abbiamo sempre fatto, puntiamo sulle persone.
0: Caro Mark, intanto inizierei davvero a fare quello che avevi detto, cioè a segnalare i contenuti generati dall'intelligenza artificiale sul tuo social, perché molto spesso ci sono, è evidente che siano creati dall'intelligenza artificiale, ma non c'è la segnalazione. Iniziamo da qui.
1: Ok, quindi Mark, segnati questa, perché per noi è fondamentale. Poi magari anche qualche contenuto, lo vogliamo segnalare un po' più, qualche contenuto che proprio lì dentro non ci dovrebbe stare.
0: Esatto, caro Mark.

0: Oggi con Gracie Adams, la sua nuova canzone tratta dal suo nuovo album dal titolo Good Reason. Dunque, tra le notizie che ci sono oggi c'è anche la conferma, cara Simona Mulazzani, di nuovi dazi, perché
1: ma ne avevamo parlato l'altro giorno.
0: Ma da oggi gli Stati Uniti impongono nuovi dazi compresi tra il 10 e il 12,5% a oltre 60 partner commerciali, compresa l'Unione Europea.
1: Che non si va proprio più d'accordo tantissimo.
0: Sì, oltre all'Unione Europea ci sono anche altri importanti partner commerciali coinvolti come Giappone, Corea del Sud, India, Canada, Regno Unito, Cina, Brasile, ne fosse fuori uno di sti paesi, tutti coinvolti. Dico perché
1: che il tycoon, comunque, come lo chiamano, cioè nel senso come si chiama, non so, probabilmente pensa che sia il modo per far tornare in auge anche l'economia americana. Non mi pare che poi le scelte fatte siano andate tutte in questo versante. È chiaro che bisognerebbe sentire con coloro che vivono questo paese. Certo è che con i venti che in questo momento purtroppo soffiano nefasti in tutto il mondo, forse alcune questioni sarebbe invece da agevolare, invece che fermare. Anche, sai, comunque i dazi fanno sempre, noi non entriamo nello specifico,
0: ma
1: fanno sempre pensare un po' delle barriere, no? In un mondo in cui in teoria, anche di fronte alle possibilità tecnologiche che abbiamo, la possibilità di spostarci, vorremmo avere davvero l'occasione di andare ovunque senza barriere, senza confini, e invece sta succedendo l'esatto contrario.
0: Io me ne sono accorto stamattina arrivando al lavoro, sono dovuto passare a far benzina e ho detto
1: ho visto anche questo l'aumento. Ecco perché la tua automobile ha deciso di fermarsi.
0: Si è fermata,
1: ha detto
0: evidentemente
1: con questi prezzi
0: non c'è nessun problema al motore, è che lei poverina ha sete, ma io non riesco a darle da bere, cioè non riesco a rifocillarla, è proprio una cosa che non riesco a fare.
1: Insomma, i dazi ci sono, poi ci sono anche cose curiose perché vengono tassate anche, insomma, prodotti molto particolari.
0: Sì.
1: Magari, cioè, tante volte ci soffermiamo su questi dettagli, però effettivamente tutto ciò non agevola l'economia già in difficoltà e già a singhiozzo di questo periodo, che poi dice questo periodo in realtà è un periodo dietro l'altro,
0: non c'è un'emergenza mai senza dopo l'altra, continuità effettivamente ogni
1: grazie
0: giorno.
1: Che mi hai dato questa notizia,
0: ma io
1: non
0: sai
1: vedevo
0: che ti
1: l'ora.
0: voglio bene quindi tutte le notizie, diciamo così, belle e brutte, io te le do, poi
1: hai fatto bene che, no ma io adesso ne faccio tesoro e deciderò un po' dove andare,
0: stranamente,
1: se dovessi andare
0: arrivano proprio a ridosso delle vacanze, per cui

0: Ligabue e la sua vita da mediano in questa mattina insieme in diretta da Rimini con Magazine in Blu 2000 Estate. Io stavo leggendo il grande successo dei biglietti venduti da Claudio Baglioni.
1: Due ore mi è parso di aver letto, giusto?
0: Pochissimo tempo, sono andati completamente sold out.
1: Baglioni è ancora numero uno, cioè appena rilancia qualche occasione per ascoltarlo è impressionante.
0: Sì, e il suo Grand Tour aprirà il 24 ottobre a Piazza di Siena, lo concluderà il 23 ottobre 2027, quindi un anno dopo ai Fori Imperiali. 50 concerti, esecuzione integrale dell'album La Vita è Adesso, si chiama Che Notte è Questa, e i concerti sono assolutamente tutti sold out.
1: Sì, cioè,
0: 50 concerti nei luoghi più belli d'Italia.
1: Bello.
0: E ovviamente, beh, insomma, però parliamo di Claudio Baglioni.
1: Ma no, ma
0: non uno a caso. Uno che ha unito e unisce generazioni.
1: Dicevi prima che sono giorni in cui le persone partono per le vacanze.
0: Sì.
1: No, quindi tutti pronti, insomma, bollino rosso, bollino nero, cerchiamo di evitare le giornate più complicate. Questa mattina ho trovato un ricordo delle vacanze molto bello, legato ad una città, forse la città più affascinante, più bella, più accogliente.
0: Venezia,
1: d'Italia. No,
0: Firenze,
1: Riccione.
0: Roma, Riccione. Non so, sarebbe stata la mia quarta scelta.
1: È vero, siamo nella top 10 comunque.
0: Firenze,
1: dopo Roma,
0: Roma,
1: Venezia, Milano,
0: sì.
1: Napoli,
0: sì,
1: forse.
0: Sì.
1: Allora ti dico questo perché leggevo una bella intervista fatta da Renzo Arbore. Uh-huh. Renzo Arbore, devi sapere che ha una parte di famiglia bolognese.
0: Sì.
1: Lui aveva una delle sue nonne che era appunto di famiglia bolognese, si chiamava Nera. No, uh-huh. Aspetta, lei si chiamava Bianca, aveva una sorella di nome Nera.
0: Ma
1: perché
0: davvero?
1: Gli emiliani, come dice lui, erano un po' bizzarri nelle scelte dei nomi, e lo possiamo confermare. Comunque lui ricorda anche alcuni momenti vissuti insieme a base di tagliatelle, crescentine, però i primi ricordi di infanzia sono legati alla Romagna, destinazione Riccione, racconta Renzo Arbore, e partivamo da Foggia con 14 bauli.
0: 14?
1: A proposito di viaggi slow, no? Cioè 14 bauli con il treno accelerato delle 8 di sera, quindi tu pensa, arrivi alle, sicuramente un po' prima di caricare 14 bauli in questo treno che arrivava in Romagna alle 14 del giorno dopo. Cioè, impressionante anche le tempistiche. Sono ricordi, dice Arbore, carichi di affetto e di tenerezza. Soggiornavamo in una villetta in Viale Gramsci vicino all'Hotel Corallo, che tra l'altro esiste ancora.
0: Certo.
1: Le nuotate, le spese dall'Ersilia, il negozietto di alimentari dove si mangiavano le patatine fritte. Da allora in Romagna non ho mai smesso di andarci. Avevo 5 anni quando sulle spalle di mio papà, tutto vestito di bianco, davanti alla villa di Mussolini, vide proprio lui. Cioè, quindi insomma, vabbè, Renzo Arbore, certo, tra l'altro ha vissuto insomma in un'epoca, però lui si ricorda, e qui effettivamente insomma chi ha vissuto la Riviera di quegli anni non può non dimenticarlo, quella Riviera by night, quando moltissimi artisti arrivavano a Riccione per vivere queste notti piene di glamour.
0: Certo.
1: No? Mina, Walter Chiari, Dino Sarti, Mike Buongiorno.
0: Certo.
1: Ci sono foto bellissime anche in alcune teche riccionesi che raccontano questa vita che sembra lontanissima, ma che in realtà, insomma, solo perché in bianco e nero sono passati poche decine di anni. E quindi qui c'è tutto un po' il non pensi che ci sia questo appeal riccionese che anche nelle memorie
0: diciamo
1: di Renzo Arbore.
0: I tempi sono cambiati, però effettivamente devo dire che l'attrattiva, no, della Riviera Adriatica in generale è rimasta. Comunque adesso diciamo i tempi davvero sono cambiati, anche i personaggi ovviamente sono cambiati, però diciamo che l'attrattiva c'è ancora.
1: Sì,
0: se
1: no,
0: pensiamo ad esempio, adesso per non tornare così indietro, ma agli anni 80 e 90, la Riviera di Fiorello, di Max Pezzali, di Jovanotti,
1: che scendevano dagli acquascivoli di qualche parco,
0: insomma, anche
1: molto
0: quella
1: noto,
0: comincia a diventare un po' vintage anche quella
1: sì. E pensare che noi ci siamo andati. Però senti che cosa bella che dice Arbore sui romagnoli, e qui allarghiamo insomma tutto il nostro territorio. I romagnoli sono speciali, hanno in sé l'operosità degli emiliani, con quel pizzico di follia che li rende unici.
0: È vero.
1: Mi sembra molto bella. Tra l'altro in questa intervista, la trovate questa mattina sulle pagine del Resto del Carlino, ricorda anche come lui abbia fatto da babysitter a Lucio Dalla.
0: Ma dai, sì. Oh, questa è una curiosità.
1: No, molto bella questa intervista, un po' parla di noi, però poi Renzo Arbore veramente ha cambiato, secondo me, il modo di fare televisione in Italia.
0: Ma cioè, prima ancora la radio.
1: Ancora insomma, prima la radio.
0: Un modo di fare la radio è un po' il papà di tutti quelli che fanno,
1: sì,
0: il nostro mestiere.
1: Sì,
0: ecco,
1: sì, ma cioè, poi con quella... quella capacità di interpretare anche i cambiamenti, in qualche modo anche di prevenirli con alcuni dei suoi programmi, che
0: c'è
1: quando uscivano sembravano che cos'è questa cosa,
0: esatto,
1: e poi invece diventavano realtà nel
0: quello
1: giro
0: che
1: di pochissimo.
0: Oggi diamo per scontato con alto gradimento divenne davvero super

0: In diretta da Rimini con Magazine in Blu 2000 Estate, adesso parliamo di economia, parliamo di soldi, perché sì, cari amici, le banconote in euro stanno per cambiare faccia, per cambiare volto. La Banca Centrale Europea ha reso note le 10 proposte finaliste per la prossima serie di banconote in euro e ha dato via a questo sondaggio pubblico una riprogettazione completa.
1: Cioè, possiamo decidere noi?
0: Sì. Ah. Riprogettazione completa delle banconote in euro dopo la loro entrata in vigore nel 2002, quindi dopo più di 20 anni effettivamente. Dunque, il sondaggio aperto fino al 21 settembre 2026, i cittadini potranno votare il design preferito scegliendo tra due temi diversi. Il primo tema è cultura europea, il secondo tema è fiumi e uccelli.
1: Fiume, tipo geografia,
0: sì,
1: quindi.
0: geografia e entomologia. No,
1: allora guarda,
0: sì,
1: io non so se sia più facile capire chi è un personaggio storico della cultura europea, soprattutto quando non è del tuo paese, forse non lo riconosci.
0: Ho capito,
1: oppure
0: adesso
1: una...
0: ti dico chi sono, dovresti saperlo comunque.
1: Sì, eh?
0: Sì,
1: ma invece sugli uccelli, no, perché guarda che l'ornitologia è complicata.
0: Ci arriviamo. Intanto il sondaggio è aperto fino alla fine dell'anno, abbiamo tempo per studiare un po'. Però tra i volti che compaiono nelle varie proposte ci sono Maria Callas, vabbè, che questa, voglio dire, se non la conosciamo...
1: No, la conosciamo.
0: Il compositore benissimo. Ludwig van Beethoven, anche questo. Marie Curie, la scienziata Marie Curie, lo scrittore Miguel de Cervantes, quindi insomma siamo in mezzo ai mulini a vento. Il genio Leonardo da Vinci, e questo veramente sfido chiunque.
1: Lo conosciamo.
0: Esatto. E la vincitrice del premio Nobel per la pace è Bertha von Suttner, ok? Invece per quello che dipende dall'altra categoria.
1: A parte come fai a fare un fiume? Cioè, diverso da un altro. Cioè, perché un uccello.
0: Beh, magari c'è uno sfondo particolare che ti fa dire che quello è il Tamigi o la Danubio, Senna, che ne so, sì, o il Danubio. Non lo so.
1: Non lo so.
0: Per quello che riguarda gli uccelli saranno,
1: vai,
0: diciamo così, inseriti nel loro habitat per essere, diciamo, più facilmente riconoscibili. C'è il picchio muraiolo sul taglio da 5 euro, il martin pescatore, la cicogna bianca.
1: Il martin pescatore è quel trampolierino piccolo.
0: Sì,
1: giusto?
0: Quello piccolino. Sì.
1: La cicogna bianca.
0: Questa, però, la conosciamo. Poi la vocetta, che non so, e la sula.
1: La sula,
0: che non so che uccello sia, che sulla banconota di taglio più alto vola sopra le grandi onde dell'oceano.
1: Ma sai che cos'è? Che è talmente alta la possibilità di avere queste banconote che devi proprio volare tanto in alto.
0: Devo dire che i rendering sono molto belli, effettivamente, e effettivamente mi piacciono molto, anche i colori.
1: E saranno scelte quante?
0: Alla fine dell'anno,
1: cioè,
0: entro la fine dell'anno.
1: Una per ogni categoria?
0: Credo che ci siano tutte e due, solo che evidentemente ci sono diverse possibilità.
1: Di banconota,
0: sì,
1: bello,
0: molto bello. I finalisti sono 10. In realtà è iniziato tempo fa questo concorso ufficiale e ha raccolto 1200 candidature da parte di grafici. Di questi, 25 sono stati ricontattati poi per elaborare una proposta per uno o entrambi i temi.
1: Visto che ci sono questi rendering e queste banconote, qualcuno di noi, almeno quelle di taglio grosso, le vede solo
0: nel rendering,
1: votate, ne vale la pena. Non credo ci sia nessun premio.
0: Allora,
1: però possiamo decidere da che parte va la nostra Europa economica.
0: Se vi punge vaghezza di scaricare i rendering in alta qualità stamparli, sappiate che le cifre stampate sono zero. Nel senso che non è che 20 euro, 30 euro, 100 euro, 150 euro, la cifra è zero. Vabbè, perché... cui quando la stampi,
1: ci avevano già pensato.
0: Evidentemente qualcuno.
1: E anche le cose olografiche.
0: Si porta avanti col lavoro e dice: intanto io scarico il rendering in alta qualità, poi lo teniamo lì. Quando scelgono, già ce l'ho pronto.
1: Vedi che quelli della BCE sono furbi. Io non c'era arrivata questa cosa, mi era manco venuta
0: in mente.
1: Ma
0: tu ti chiami Christine Lagarde?
1: No, assolutamente.
0: Allora.
1: Guarda, tra poco continuiamo a parlare di economia, ma dell'economia di un paese che ha deciso che in Europa loro non ci vogliono stare.
0: Ancora?
1: E hanno delle altre monete. Sì, però guarda, con una interessante iniziativa.
0: Va bene, andiamo avanti allora con la musica e vi facciamo riascoltare Lenny Kravitz con If You Can't Say No, che dice si allena con i pantaloni di pelle perché così fa un pochino più fatica e rimane giovane sempre più a lungo.
1: Beh, qui ci stanno, gli stanno
0: secondo
1: è l'unica a cui stanno bene i pantaloni
0: non riesce
1: di pelle.
0: Più a togliere.

0: pezzi di tasse, esatto, poi di soldi, di euro, continuiamo a farlo.
1: È perché questa mattina, come vi ha detto Max Alberici, siamo passati al distributore di benzina e sarà quello che ci ha portato almeno ad iniziare.
0: Già.
1: Poi parleremo anche di altro.
0: Sì, fortunatamente
1: parleremo di un tema che noi particolarmente ci interessa, siamo molto competenti come lo sport.
0: Ah, addirittura.
1: Lo lasciamo un attimo, sì, quello lì ci prepariamo ancora meglio. Tassateci, vogliamo pagare più tasse.
0: Chi
1: lo ha detto?
0: Chi dice questa cosa da pazzi?
1: Chi l'ha detto questa cosa? No, guarda, in realtà
0: ha un senso.
1: Allora, ti avevo detto che avremmo portato i nostri ascoltatori in un paese che geograficamente fa parte dell'Europa, ma che alcuni anni fa ha deciso di non starci nell'Unione, quindi insomma fa le sue cose, fa i suoi le sue sterline,
0: ha il suo mercato,
1: sì,
0: ha il suo diciamo
1: mercato,
0: così,
1: tra alti e bassi, tra chi vorrebbe ritornare,
0: sono
1: chi invece
0: tanti che vorrebbero
1: è
0: tornare,
1: convinto di aver fatto bene. Comunque insomma le lasciamo queste questioni a loro. Come abbiamo detto anche all'inizio settimana, c'è un nuovo primo ministro,
0: certo,
1: Andy Burnham,
0: appena insediato
1: a Downing Street, gli è arrivata una letterina, una letterina che è stata firmata da un gruppo di 120 milionari britannici.
0: Ah, ecco.
1: Hanno 120 milionari
0: ma
1: britannici.
0: Ma saranno anche di più, forse.
1: Sì, forse anche di più, comunque che l'hanno firmata sono solo 120. Comprendenti imprenditori, star dello spettacolo e altri VIP che hanno preso carta e penna e hanno mandato questa missiva al neo premio, al neo premier laburista, per chiedere di tassare di più il loro patrimonio.
0: Ma dai,
1: ha detto,
0: ma facciamolo subito.
1: Caro primo ministro,
0: caro,
1: vai, traduci subito.
0: Dear
1: così.
0: Prime Minister,
1: tassateci.
0: Tax us.
1: Si legge nella lettera.
0: Please, tax us.
1: Esatto, siamo orgogliosi.
0: We are very proud.
1: Esatto, di pagare.
0: To pay.
1: E siamo qui per restare.
0: And we are here to stay. Fa esatto, pure rima.
1: Secondo me va così.
0: Ma
1: comunque,
0: guarda, chissà se prenderà. Io la prenderei al volo sta richiesta.
1: Allora,
0: eh,
1: certo, anche perché tra le prime lettere che ti arriva non
0: certo,
1: è una bolletta del
0: esatto,
1: telefono.
0: Esatto.
1: La bolletta
0: esatto,
1: dell'Atari, non so se ce l'abbiano anche loro.
0: Ce l'hanno, ce
1: comunque
0: l'hanno.
1: La volontà di questo gruppo è pagare più tasse per ridurre le diseguaglianze. Bravi.
0: Bello,
1: investire
0: bella iniziativa.
1: In posti di lavoro sostenibili, rafforzare ospedali, scuole e assistenza sociale, così come sostenere gli imprenditori con le competenze e le infrastrutture di cui hanno bisogno.
0: Ah, ecco, è un dout des.
1: Un dout des, esatto, infatti. Loro
0: una
1: con
0: captatio ben...
1: Ascolta, loro con i latini, con quello
0: sì,
1: che è successo,
0: no, vabbè,
1: con le conquiste dei romani,
0: poco,
1: non so
0: sì,
1: quanto se ci vanno d'accordo. Comunque nel testo vengono citati anche alcuni numeri, perché il 75% dei milionari britannici intervistati, e comunque probabilmente che ha firmato questa lettera, sostiene che di voler avere tasse più alte su se stessi per difendere ciò di cui sono orgogliosi del proprio paese. L'88% è orgogliosissimo di vivere in Gran Bretagna. I milionari, viene sempre scritto in questa letterina, sono un gruppo patriottico. Amiamo questo paese, vogliamo che abbia successo. È tempo di una Gran Bretagna migliore, è tempo che tutti qui si sentano come Gran Bretagna. È ora di tassare noi, i super ricchi.
0: Ma cioè, dove l'ho già sentita questa cosa del make Great Britain great
1: no,
0: again?
1: Ma quello però è un'altra cosa. Esatto, vabbè, comunque, io non penso sia falsa questa cosa.
0: Speriamo di no, e
1: speriamo... chiamiamo Downing Street,
0: ma
1: per
0: soprattutto
1: se...
0: speriamo nei milionari italiani che facciano la stessa cosa, se che facciano la stessa cosa, se
1: secondo
0: ciao
1: te...
0: l'allero allora magni
1: i milionari italiani vanno in paesi diversi.

0: Rocco con Dove sei chiude questa ora insieme in diretta da Rimini. Torniamo tra pochissimo dopo le news a tenere compagnia. Vi promettiamo che non parleremo più di soldi.
1: No, basta. Beh,
0: o di tasse.
1: Dipende.
0: Comunque di cose da pagare, ecco.
1: Sì,
0: quello ve lo possiamo promettere, ecco.
1: Proprio così parleremo per quanto possibile di altre curiosità, sperando di strapparvi qualche sorriso.
0: Noi ci proviamo sempre.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Ugo Scali. Medio Oriente ad alta tensione. Il capo di Stato Maggiore delle forze di difesa israeliane ha dichiarato di aver ordinato il rafforzamento delle forze sul campo dopo la morte di un israeliano negli scontri violenti avvenuti nella mattinata in Cisgiordania, in cui hanno perso la vita anche 4 cittadini palestinesi. A Gaza intanto 2 palestinesi sono stati uccisi e molti altri feriti in seguito ad una nuova ondata di raid israeliani. Diverse esplosioni si sono udite questa mattina nei pressi dell'aeroporto di Erbil, che ospita le truppe della coalizione guidata dagli Stati Uniti nella regione autonoma del Kurdistan iracheno. Nel Golfo resta alta la tensione dopo che gli Houthi, appoggiati dall'Iran, hanno deciso di bloccare anche lo stretto che collega il Mar Rosso. Trump torna a minacciare forti ritorsioni a Teheran. Il petrolio resta sui massimi. Sono scattati nella notte nuovi dazi decisi da Trump. Le tariffe tra il 10 e il 12,5% colpiscono 60 paesi, compresi quelli europei. Misure giustificate, spiega la Casa Bianca, per supportare la lotta al lavoro forzato dopo lo stop della Corte Suprema. Un ladro di 37 anni è stato ferito gravemente dal proprietario di un'abitazione che lo ha sorpreso a rubare. È accaduto a Ramacca, nel Catanese, dove il 50enne ha visto l'uomo incappucciato nella sua abitazione ed è intervenuto. Ne è scaturita una violenza a colluttazione. Il proprietario ha ferito l'intruso con un coltello da cucina. Il ladro, originario dell'Europa dell'Est, è fuggito, ma è stato rintracciato a poca distanza dai carabinieri, che poi lo hanno accompagnato in ospedale. Il centrocampista del Sassuolo, Cristian Volpato, sarebbe risultato positivo alla cocaina dopo essere stato fermato 2 volte dalla polizia nella stessa notte a Sydney per eccesso di velocità. Lo riferiscono diversi media australiani e la BBC. Guardiola rifiuta l'offerta della Federcalcio. Non sarà il CT dell'Italia la notizia stellata poco fa sulle agenzie. Centinaia di persone in fuga in barca dalla penisola di Cap Ferret nella Francia occidentale dopo che le autorità ne hanno ordinato l'evacuazione a causa di un incendio che avanza in modo rapido. Il rogo, divampato mercoledì, ha già distrutto 8.700 ettari di vegetazione nel dipartimento della Gironda. È tutto, torniamo alle 12.

0: Il nostro disco in blu 2000 della settimana è Speed Demon di Justin Bieber, e proprio di lui, e non solo di lui, parleremo tra poco, perché riapriamo la pagina strascichi mondiali.
1: Esatto, proprio così, un po' ci mancava questa settimana perché non ci sono state tante notizie che riguardavano le curiosità dei mondiali. Questa mattina ne abbiamo trovate due o tre, diciamo che sono molto tangenziali, sì, a quello, sì, che è successo, sì, sul, sì, campo, però ve le comunichiamo e le condividiamo molto volentieri.
0: Apriamo la nostra pagina strascichi mondiali tra pochissimi,
1: sì,
0: mi piace così, però c'è tanta musica a tenerci compagnia in diretta da Rimini con Magazine in Blu 2000 estate, quindi dopo Justin Bieber continuiamo con un altro super mega gruppone, gli U2, e la loro nuovissima canzone si chiama Street of Dreams.

0: Michelle Branch, New Radicals con The Game of Love in diretta da Rimini con Magazine in Blu 2000 estate. E allora parliamo di musica, comunque legata all'ultima partita dei mondiali, alla mega finalona.
1: Tu pensa cosa possono cambiare 11 minuti?
0: Eh già, ma quando succedono eventi di questo genere poi il flusso si muove. Parliamo del flusso streaming, perché Madonna, Justin Bieber, i BTS e Shakira, reduci appunto dall'halftime show dei mondiali di calcio, hanno registrato un aumento degli ascolti sui, diciamo, sulle piattaforme dopo la loro partecipazione in diretta globale. Una società specializzata in dati e analisi di settore ha esaminato gli ascolti appunto dello streaming di ogni brano eseguito da questi artisti nei due giorni precedenti la finale e l'ha confrontato con quei dati con del giorno dopo la finale. E durante questa esibizione di 11 minuti, che poi ovviamente ha fatto il giro del mondo, loro hanno proposto ciascuno una versione ridotta un po' dei loro successi. Gli ascolti globali di Everything Hallelujah di Justin Bieber sono più che raddoppiati da un giorno all'altro, registrando un aumento del 110%.
1: Caspita.
0: Tantissimo.
1: Dato
0: Music,
1: questa performance molto solitaria,
0: sì in acustico, sì, con la chitarra, sì. Proprio molto slegata anche dal,
1: sì,
0: resto,
1: esatto,
0: ecco, effettivamente.
1: Bello però.
0: Music di Madonna ha visto un aumento del 66%, Dynamite dei BTS un aumento degli ascolti globali del 43% l'incremento, e anche Die Die, l'inno ufficiale di Shakira e Burna Boy per i mondiali del 2026, ha registrato un aumento
1: leggero,
0: un pochino
1: però in
0: più
1: questo
0: leggero
1: caso. Ma perché i mondiali erano finiti, quindi puoi ascoltare, sì, forse, sì, l'inno ufficiale.
0: E anche Bad Bunny, detto da qualcuno Bugs Bunny, che non ha capito che sono due cose diverse, il concerto di Bugs Bunny.
1: Sai che io anch'io fino a pochi giorni
0: immaginavo
1: fa tendevo a
0: infatti ogni riferimento era puramente casuale. Dopo la sua esibizione da record di quest'anno ha visto schizzare in alto i suoi brani, diciamo a livello di ascolto sulle piattaforme, perché sono aumentati da un giorno all'altro del 175% negli Stati Uniti il giorno dopo il Super Bowl rispetto al giorno precedente, quindi il confronto è con l'altro grande evento sportivo
1: di Bugs Bunny. Sì. So da ieri tutti felicissimi le persone che hanno partecipato, possiamo dire partecipato nel senso che qualche canzone l'hanno ascoltata sabato scorso al concerto
0: a Milano
1: dell'artista a Milano,
0: mezz'ora,
1: poi interrotto
0: poi
1: da
0: la grandine.
1: Una situazione molto complicata, sì, anche dal punto, sì, di vista della logistica. So che ci sono stati anche degli strascichi, ma non vogliamo parlare di quello. Invece diciamo il fatto che un altro concerto, credo ad Amsterdam, però non vorrei sbagliare, l'amico Bad ha detto che tornerà a Milano perché ci teneva tantissimo a questa data. Sai che molti, che c'era il problema restituzione dei soldi, ma
0: sì,
1: poi molti dicono ma in realtà più che il rimborso a noi interesserebbe proprio vedere ed ascoltare
0: sì,
1: Bad
0: tanta
1: Bunny.
0: Gente dice vabbè ok, ci date il rimborso, però noi ci siamo persi un concerto, per cui vogliamo proprio, sì, tornare a divertirci.
1: E lui insomma ha annunciato che tornerà a Milano. Beh, non si sa bene quando chiaramente, però ho visto che questa sua dichiarazione insomma mandato in visibilio tutti i fan italiani.
0: Così come abbiamo scoperto che dopo la caduta dal palco di qualche giorno fa anche Noemi a fine agosto recupererà la data che doveva fare a Riccione, credo, sì, la prossima settimana.
1: Questa sera è Negramaro a Riccione.
0: Sì, questa sera sono in Negramaro.
1: Sono un sacco di spettacoli belli, cioè ci sono in tutta la Riviera in realtà. Però
0: non
1: tanti
0: si dorme,
1: concerti,
0: se siete lì vicino, no, poi a una certa ora finiscono.
1: Sì, no, sono tutti ma anche rispettosi degli
0: orari.
1: Ma
0: sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Grande estate a questo punto. Dunque, continuiamo ad ascoltare un pochino di musica e poi continuiamo a parlare un pochino di mondiale, di tutto quello che ci gira ancora attorno. Ora c'è Pharrell.

0: con 50
1: Rubrica
0: Special.
1: Rubrica fuori il casco quando c'era questa canzone. Sì.
0: Secondo me sì, già, eh.
1: Perché non so, me la vedo così, capello al vento, cosa che non ho mai provato nella vita, però non lo so, me la
0: non
1: vedo
0: so.
1: Così. Questa...
0: Era il 1999,
1: no,
0: non
1: no,
0: so se il casco
1: no,
0: c'era
1: sì,
0: già.
1: Sì, assolutamente
0: già obbligatorio.
1: Sì. Torniamo a parlare di mondiali.
0: Velocemente,
1: ma lo facciamo
0: sì.
1: in modo particolare, perché nella cara Argentina, che ha perso i mondiali, insomma, solo una domenica scorsa praticamente, sì, sì. pensa che è partita una raccolta firme sulla su una nota piattaforma di quelle sì. che raccolgono, fanno petizioni digitali per chiedere la revisione della finale che ricordiamo è stata vinta 1-0 dalla Spagna.
0: Sì.
1: Questa petizione ha già raccolto oltre 90.000 firme
0: e tutti viene, argentini.
1: Sì, penso anch'io, e sarà presentata, non so se l'abbiano già fatta, alla FIFA perché la partita sia ridisputata.
0: Ma la motivazione
1: così.
0: Qual è?
1: Semplicemente che la tifosa argentina che ha fatto partire tutto, che si chiama Gisela Sanchez,
0: sì.
1: dice che è assolutamente contestabile l'operato dell'arbitro sloveno Vincic, che
0: ah,
1: è stato
0: okay.
1: l'arbitro della finale.
0: Non
1: esatto, non sono andate giù, non sono state sì. digerite dagli argentini, quindi nella petizione viene chiesto alla FIFA di rivalutare le decisioni prese durante l'incontro, ritenendo che l'arbitraggio abbia avuto un'influenza diretta sul risultato. Nonostante le accuse, però, in realtà la petizione non porta elementi oggettivi, perché sai, anche noi saremmo voluti andare ai mondiali sperando che rinunciasse qualche altra squadra per essere lì, però il desiderata non
0: sperato,
1: è che per
0: sì.
1: forza
0: no.
1: si presenta come realtà. E tra l'altro poi sai com'è, in questi ultimi giorni si è parlato anche tanto del comportamento dell'Argentina, che quando i campioni del mondo spagnoli hanno alzato la coppa
0: sì.
1: loro erano tutti girati da un'altra
0: da
1: parte
0: spalle,
1: salvo
0: sì,
1: un giocatore
0: sì, sì, sì.
1: quindi insomma anche questo dalla stampa internazionale
0: non è stato
1: per quel
0: visto
1: modo
0: bene.
1: No, di percepire lo sport soprattutto i mondiali come un'occasione anche proprio di globalizzazione dello stare insieme nel segno dei valori dello sport, insomma non è stato proprio particolarmente apprezzato. Però il presidente, insomma, secondo me questa intelligenza artificiale non ci sta facendo bene, perché qui i presidenti che utilizzano l'intelligenza artificiale, ma
0: sono
1: anche
0: tanti.
1: Altri politici di tutto
0: sì.
1: il mondo.
0: Cosa ha detto?
1: No, cosa ha fatto Milei? Praticamente sì, sui social ha postato una sua immagine generata appunto da lei
0: sì.
1: mentre si apre la camicia per mostrare la divisa della nazionale di calcio. Cioè,
0: vabbè.
1: Ma perché? E lui dice: ma noi siamo molto attraenti, non passiamo inosservati, la gente è invidiosa di noi perché siamo bravi quasi in tutto. E vabbè. Bello, lo spirito patriottico, ci mancherebbe altro. Però insomma mi ha stupito un po' questa cosa. Io non credo, al di là potrebbero raccogliere anche 200.000 di firme.
0: Immagini
1: di giocare, si potrebbe fare un film.
0: Un salto indietro nel tempo,
1: sì.
0: perché no, perché no. Continuiamo con la musica, lui è Malcolm Todd.

0: Guarda Simona, per continuare a usare un gergo calcistico, noi siamo alle battute finali per quanto riguarda il tempo a nostra disposizione. Da lunedì il Magazine in Blu 2000 torna alla titolare.
1: Esatto, quindi le diamo l'assist.
0: Sì, le diamo l'assist.
1: Di
0: le diamo
1: testa
0: l'assist.
1: O vai,
0: no, gli facciamo un bel cross e sicuramente va alla rete.
1: Lei
0: tranquilla,
1: va in rete tranquilla.
0: Sempre, sì. Diamo il bentornato, il ben ritrovato a Daniela Lami. Ciao Daniela, buongiorno.
2: Buongiorno, però la palla l'ho mancata.
0: Vabbè, te la ripassiamo, non ti preoccupare, non c'è problema. Allora,
2: come
0: buongiorno.
2: State?
0: Noi stiamo molto bene al fresco, diciamo così, della Riviera Riminese. Dalle tue parti invece il caldo come si combatte?
2: Ci godiamo, mi godo queste giornate un po' più fresche. Sto resistendo alla tentazione di guardare le previsioni meteo perché pare che dalla prossima settimana ci ritufferemo così nel caldo afoso, ma intanto ci godiamo quel che viene.
1: E vedi, cara Dani, arriva il caldo africano e i nostri ascoltatori avranno il piacere di rinfrescarsi grazie a te, alle tue notizie, a quello che gli racconterai, che insomma, comunque siamo nel pieno delle vacanze, immaginiamo che anche la tua conduzione ci porterà a raccontare un po' questa Italia che va in vacanza, o ci prova, perché quest'anno non è neanche così scontato riuscire a farne un po' di vacanze.
2: Ah sì, infatti ce la metteremo tutta proprio per portare in vacanza chi in vacanza non andrà, con gentilezza, la parola chiave sarà gentilezza.
1: Che guarda, possiamo dire, noi conoscendoti, io credo che ancora prima dei contenuti Daniela rappresenti la gentilezza attraverso la sua voce, il suo modo anche di raccontarci le cose. La gentilezza viene ancora prima dei contenuti ed è proprio un modus di agire, di pensare. Daniela ce l'ha e credo che questo sia riconosciuto da tutti gli ascoltatori che ti vogliono bene, ti accompagnano e sicuramente ti saranno anche vicino in queste settimane di ripresa del lavoro, anche se hai staccato pochissimo, quindi anche per te quest'anno vacanze proprio minimali.
2: Però è una cosa che diciamo sempre, sembra banale, sembra forzata, però facciamo un lavoro così bello e poi soprattutto nell'aria condizionata che, ti dico la verità, forse ho fatto la scelta giusta quest'anno.
0: Sì. Senti Daniela, puoi già anticiparci qualche cosa? Stai già preparando qualcosa per il proseguo del Magazine in Blu 2000 di questa estate o ancora, so che stai lavorando proprio in queste ore?
2: Sì, no, ma guarda, avremo degli spazi fissi tutti i giorni perché io ho la sfortuna di essere, soprattutto per gli ascoltatori, di essere da sola per 3 ore. Voi vi tenete compagnia e siete molto vivaci, io posso essere anche molto noiosa per 3 ore, quindi sto cercando tutte soluzioni escamotage gentili, mi auguro, per non far annoiare chi mi seguirà per 3 ore.
0: Non credo succederà,
1: no,
0: questa cosa della noia
1: troppo,
0: assolutamente no. Per cui insomma noi siamo contenti di averti sentito e grazie per...
1: Facciamo il tifo per te rimanendo in questa
0: sì, visto
1: che oggi in quest'oretta stiamo parlando tanto di calcio di cui non sappiamo assolutamente nulla, quindi Dani, vedi, cioè, anche non sapendo però poi alla fine sperando anche noi di farlo con un po' di gentilezza,
0: certo.
1: So, qualche cosa si rimedia.
2: Ragazzi, grazie, mi avete fatto passare delle mattinate bellissime.
1: Grazie a te.
0: Grazie
1: per essere...
0: Grazie a te, tu continuerai a farlo a partire da lunedì.
1: Sì, okay. Proprio così, ti aspettiamo. Ciao.
0: Buona estate, ciao Daniela.

ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole.

sicurezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge

0: Sulle note di Bruno Mars, la sua On My Soul, continuiamo la nostra appendice sportiva in questa ora in diretta da Rimini, perché ci sono novità nuovo CT della nazionale.
1: Sì. Se questa mattina qualcuno di voi ha letto i giornali, ha ascoltato rassegne stampa di quotidiani cartacei, ci spera, e forse qualcuno ci sperava ancora che perché, Pepe Guardiola potesse diventare il CT della nazionale italiana, perché ci sperava, perché è diventata certezza che invece non lo sarà Pepe Guardiola il nuovo CT. Questa mattina, insomma, da poche minuti in realtà, insomma, diverse testate giornalistiche, Tutto Sport, l'ANSA, il Corriere della Sera e via dicendo, insomma, sono veramente tante, dicono Guardiola rifiuta l'offerta dell'Italia, il sogno sfuma, e poi viene anche spiegato la motivazione di questa sua scelta, in realtà assolutamente rispettabile, perché Pep Guardiola arriva da anni veramente impegnativi, prima il Bayern Monaco, certo, poi le 10 stagioni con il Manchester City, al termine delle quali aveva detto mo mi riposo.
0: Basta.
1: Poi è chiaro che sono andati a parlare con lui, è andato Maldini,
0: gli avrà fatto
1: Leonardo,
0: un'offerta,
1: l'offerta era di quelle importanti, però lui alla fine ha deciso comunque di prendersi un anno sabbatico. Ha detto io ho bisogno di riposarsi, stare con la mia famiglia, voglio staccare la spina, non so se siano queste le parole che ha utilizzato, però diciamo che anche la buona offerta e anche il prestigio comunque di allenare una nazionale come l'Italia che va, insomma, diciamo, deve riconquistare l'amore dei tifosi, ma anche poi le nuove conquiste, diciamo così, e quindi una scelta che non è stata assolutamente dettata da fattori economici, ma prima di tutto di vite, legata a situazioni personali e familiari. A questo punto chi sarà il CT della nazionale?
0: La palla torna ai responsabili.
1: Vedremo. No, perché questa mattina, insomma, anche Malagò, ma anche gli altri che devono decidere, ma aspettiamo, non abbiamo fretta. In realtà forse questa fretta adesso, visto che lui ha detto di no, c'è. Leggo da qualche parte, però qui invece siamo mentre l'altra è una notizia certa, almeno ho verificato alcune fonti e mi sembra abbastanza certa. Questa che vi dico è in via di valutazione. Sembra che tra le varie ipotesi, sai che si parlava soprattutto di Andrea Pirlo e di Roberto Mancini, che tra l'altro ritornerebbe dopo, insomma, aver lasciato nel 2023, credo. Tra l'altro mi ricordo che avevano tolto anche il suo spot, ti ricordi Let's March, dove era lui il testimonial, era successo tutta una questione anche abbastanza antipatica. Vabbè, comunque invece in questo momento sembra che in pole ci sia Andrea Pirlo, che è l'attuale tecnico dello United FC di Dubai, ritenuto adatto per la missione di ricostruire la nazionale, che spero però non la prenda un po' come la seconda scelta. Sai, perché lì
0: non è facile.
1: Da quanto raccolto, né Roberto Mancini né Antonio Conte sono stati contattati nelle ultime ore. E noi vi diciamo al momento che cosa si sa.
0: Il commissario tecnico cercasi, se ci avete qualche nome comunicatelo a Paolo Maldini e a tutto lo staff.
1: Poi si fa un sondaggio, un po' come succede oggi, raccogliamo delle firme altrimenti per capire chi piace di più.
0: Facciamo una campagna su Kickstarter, magari qualcosa troviamo.
1: Peppe, grazie di averci provato, cari, insomma, dirigenti della nazionale.
0: Era doveroso comunque provarci.
1: Era lì che non faceva niente.
0: Chiedere è la metà dell'avere.

0: Joel con We Didn't Start the Fire. Chiudiamo questa ora sempre parlando di calcio, perché in questi giorni Roberto Baggio è in America, è a New York per presentare la versione inglese del suo libro.
1: Ah.
0: E ieri si è fatto immortalare fingendo di rubare il trofeo della Coppa del Mondo. Il trofeo della Coppa del Mondo. Con la frase che dice: dopo 32 anni da quel famoso 17 luglio del 94, pensavo

0: anche ma su certo, queste cose.
1: Ma infatti tanti commenti dei tifosi sotto, uno a caso dice: di quel rigore non ce ne frega niente Roby, ci hai solo sì. fatto capire che anche tu sei umano.
0: È così. Sì, insomma, sì, gli hanno pure sì, dedicato sì, una certo. canzone. Quali sono gli altri? Che, certo, cioè, è vero, ce ne sono tanti altri, ma devi essere un campione. Roberto Baggio lo è a tutti gli effetti.
1: Assolutamente sì, però insomma è divertente questo siparietto che lui dice appunto: guarda, c'ho la Coppa del Mondo, magari riesco a portarla finalmente in Italia dopo tanto tempo, in effetti.
0: Effettivamente un po' ci manca sì, quella Coppa. Va bene. Consoliamo con le coppe di

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno in studio Ugo Scali. I centri logistici di Wildberries, il più grande rivenditore online russo, sono stati colpiti nella notte da un attacco di droni ucraini nelle città russe di San Pietroburgo, Tver e in Crimea. Mosca ha risposto stamane con lanci sulla capitale Kiev. Zelensky sarà negli Stati Uniti martedì per i funerali del senatore Graham e vedrà Trump. Il capo di Stato Maggiore delle forze di difesa israeliane ha dichiarato di aver ordinato il rafforzamento delle forze militari sul campo dopo la morte di un cittadino israeliano negli scontri violenti avvenuti nella Cisgiordania occupata, in cui hanno perso la vita anche 4 palestinesi. A Gaza altri 2 palestinesi sono stati uccisi e molti altri feriti in seguito ad una nuova ondata di raid aerei israeliani. Diverse esplosioni si sono udite stamane nei pressi dell'aeroporto di Erbil, che ospita le truppe della coalizione guidata dagli Stati Uniti nella regione autonoma del Kurdistan iracheno. Nel Golfo resta altissima la tensione dopo che gli Houthi, appoggiati dall'Iran, hanno deciso di bloccare anche lo stretto che collega il Mar Rosso. Trump torna a minacciare forti ritorsioni contro Teheran. Scattati oggi nuovi dazi decisi dagli Stati Uniti, compresi tra il 10 e il 12,5% a oltre 60 partner commerciali, compresi quelli europei, nell'ambito di una nuova serie di tariffe che nei piani dell'amministrazione Trump puntano a contrastare il lavoro forzato dopo lo stop della Corte Suprema. Pep Guardiola non sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana, lo ha comunicato stamane ai vertici della Federcalcio, che nei giorni scorsi gli avevano presentato l'offerta di guidare gli azzurri. L'ex allenatore del City ha confermato di voler trascorrere un anno sabbatico dopo i 10 alla guida del Manchester. Salgono in queste ore le quotazioni di Pirlo, di Conte come nuovi CT azzurri. Sono oltre 36 milioni in totale gli italiani che in questa estate andranno in vacanza. Il dato emerge dall'indagine di Federalberghi. L'87,6% sceglierà di rimanere nel bel paese, consegnando alle località di mare al mese di agosto il top delle preferenze per quanto riguarda il periodo di riposo. È tutto per questa edizione Flash. Torniamo insieme con il radiogiornale delle 13.

0: Funk, lui è Francesco Gabbani. Noi torniamo in diretta da Rimini con il nostro magazine in blu 2000 estate, con questa puntata di oggi, venerdì 24 di luglio. Quest'ultima nostra ora io la dedicherei, almeno adesso, diciamo, al benessere, al wellness.
1: al wellness
0: psicofisico,
1: sai, che servono d'estate. Fanno, esatto. Quando tu a novembre cominci a dire: no, ma quella cosa lì quanto mi farebbe bene.
0: Sì, prendermi
1: questo, fare questo.
0: Evitare il burnout.
1: Sì, sì. E poi dici, quando lo cominci a fare dopo le vacanze di Natale, ok, poi dopo non ce la fai. Poi dici, vabbè, durante le vacanze estive si riesce. Ecco, qui noi siamo per dirvi: ce la potete fare.
0: Ce la potete fare, soprattutto se seguite questo esempio di questa signora inglese che si chiama Deborah, che ha deciso di aprire una farmacia a Londra, davvero molto particolare, nel cuore di Oxford Street. Ma è una farmacia che non dispensa farmaci, ma dispensa invece poesie. È la Poetry Pharmacy ed è una vera e propria libreria farmacia, dove al posto dei medicinali tradizionali vengono consigliate poesie su misura.
1: Bello.
0: Per alleviare magari malesseri specifici di chi entra in questo luogo.
1: Ma quindi ce l'hai per tipologia?
0: Sì, è proprio così, è proprio così. È trattata alla stregua di una medicina, tra virgolette, capace di dare sollievo alle pene interiori in modo naturale e di agire direttamente non sul corpo, ma diciamo che sulla psiche, sulla mente, no? E la farmacia è proprio come una farmacia normale.
1: Ansia, sì, lo scaffale, che proprio ne so, così. Tristezza, lo scaffale, energia positiva.
0: I medicinali, le poesie sono divise per stati emotivi.
1: Sì.
0: Lei aveva già avuto un'idea del genere, aveva già fatto un'ambulanza, diciamo così, itinerante per distribuire versi e poesia in giro. Adesso invece ha deciso di aprire proprio una farmacia e tu entri dentro, sì, ti senti così un po' turbato per qualche motivo e lei ha una poesia giusta per te, addirittura alcune le confeziona anche al momento o su misura attraverso le necessità.
1: Però diciamo che conosce anche tanti poeti che, certo, potrebbero venire incontro, un po' come i farmacisti quando tu gli dici che cosa hai, e quindi insomma ci sono delle competenze.
0: Ed è un'iniziativa, secondo me, originale, che così mette in luce il valore della parola come sostegno, che
1: molto spesso viene usata per
0: offendere, invece questa volta viene usata per preservare, per curare. È una bella iniziativa.
1: Anche perché, guarda, caro Max, direi che sicuramente della parola noi abbiamo bisogno, della parola che ci cura, della parola gentile. Credo anche che la poesia, nonostante alle volte le poesie siano più difficili da comprendere, ma forse non è quello il verbo giusto, bugiardini delle medicine.
0: No,
1: però secondo me, se chiedi una poesia invece del paracetamolo, va meglio. Cioè, nel senso, ti senti effettivamente che può rispondere o corrispondere a qualche problema.
0: Sì.
1: Brava Deborah.
0: Non le può curare tutte, però insomma molti stati d'animo particolari.
1: Ma sai che cos'è? Che poi noi siamo un popolo, almeno insomma, non particolare, mentre la letteratura in genere, anche molti appassionati di romanzi di vario genere, però la poesia effettivamente rimane ancora per forse non tantissime persone, perché la riteniamo un po' complicata, un po' difficile da affrontare. Io conosco poeti bravissimi che invece ti fanno capire come molte volte quel verso, quella pillola arriva diretta, molto più che mille pagine, certo, magari di un altro tipo di libro, di un saggio, però bisogna entrarci. Secondo me, attraverso questo tipo, anche perché se poi vai lì e ti ti suggerisce William Blake, Shakespeare, Foscolo, Leopardi,
0: qualche bella idea.
1: Sì, poi oggi ci sono veramente poeti bravissimi da tante parti del mondo, certo, e quindi non so, la poesia asiatica rispetto a quella africana è più adatta per determinate patologie, certo, del cuore o dell'anima.
0: Si apre un mondo e vedi anche alcuni problemi.
1: Ma dove l'hai trovata questa bella notizia? Bravo, mi piace.
0: Non posso assolutamente rivelare.
1: Tra
0: poco continuiamo a chiacchierare un po' insieme di tutto e anche di più, e continuiamo però a farvi anche dei bei regali dal punto di vista musicale, e lo facciamo stavolta ripescando questo successone di un po' di anni fa dei Depeche Mode, in diretta da Rimini. Si chiama I

0: Non abbiamo bisogno di parole, lui è Ron in diretta da Rimini. So che mi vuoi portare lontano adesso.
1: Sì, guarda, un po' lontano e un po' vicino in realtà. Poco fa abbiamo parlato della bellezza della poesia, ti parlo di un'altra arte meravigliosa che è la danza, perché è arrivata pochi minuti fa questa notizia, rilanciata già da tutte le agenzie, che la Walk of Fame di Los Angeles avrà una nuova stella e sarà la stella di Roberto Bolle.
0: Ah, che meraviglia!
1: La nostra, cioè, più grande étoile, stella della danza, certo, che veramente ci invidiano in tutto il mondo, avrà l'onore, e lui lo ritiene tale, insomma, di poter essere tra le altre stelle della Walk of Fame. Tra l'altro, insomma, i suoi, non so, chissà come l'avrà accolta, avrà fatto un suo dei suoi virtuosismi. Certo. Non lo so, che è molto
0: plié,
1: passé, esatto, e questo ancora una volta dimostra le nostre competenze nella danza.
0: Vabbè.
1: Comunque Roberto
0: Bolle, che chiamiamo Alessandra Celentano, ci facciamo spiegare qualcosa
1: perché
0: da
1: no,
0: lei?
1: Perché no? Comunque lui dice che era un grande sogno, fino a che non è stata data questa notizia, era tra i suoi sogni più grandi, ma adesso diventa realtà. Entra a far parte della Hollywood Walk of Fame classe 2027, per cui è tra gli artisti che sono stati segnalati per il 2027, e lui dice: desidero condividere questo riconoscimento con chi ha reso possibile il mio cammino, la mia famiglia, il mio team, tutte le persone che mi hanno sostenuto nel corso degli anni e il pubblico che continua a seguirmi con affetto ed entusiasmo. Questa stella porta anche un po' della danza, dell'arte e dell'Italia nel cuore di Hollywood, ed è questo che mi rende ancora più felice. Grazie di cuore. Bella questa,
0: sì,
1: questa
0: beh,
1: espressione
0: traguardo
1: che ha utilizzato. Ci sentiamo un po' tutti sulla Walk of Fame adesso, anche se non sappiamo fare neanche un passo. Credo, sai, che sia anche un riconoscimento per, io credo che la danza classica in modo particolare, sia una delle discipline più rigorose,
0: certo,
1: più complesse. Anche
0: certo,
1: i ragazzi, i bambini, le bambine che fanno questo tipo di esperienza sanno
0: quanto sacrificio c'è dietro.
1: Ma al di là poi se arrivi ai grandi teatri, ai grandi compagnie di ballo, ma però tanta disciplina dietro, e anche probabilmente anche tanto modo di approcciarsi alla vita, perché poi quando hai quella disciplina lì probabilmente affronti tutto anche in modo diverso. Vedremo quando ci sarà anche il momento, insomma, di questo, quando sarà svelata,
0: certo,
1: la nuova sera. Siamo andati a vedere, diciamo che così con Bolle salgono a 19 gli artisti italiani che hanno questa
0: la stella sulla Walk of Fame.
1: Sì, non ci sei tu, Max.
0: No,
1: te lo volevo dire perché magari sono dimenticati di dirtelo.
0: Ma
1: noi speriamo nel 2028, perché ormai quelli del 2027.
0: Ma guarda, stavo leggendo che la capacità dei marciapiedi della Walk of Fame è veramente molto molto ampia, perché ci stanno ancora più di 11.000 stelle.
1: Vabbè, allora
0: i marciapiedi sono pieni di stelle solo per il 20%, quindi a voglia.
1: Ma è lunga questa strada.
0: Non è che una strada
1: sola.
0: Non
1: sono mai capitato di andare
0: di Hollywood e Vine, per cui la capacità totale è di 14.000 spazi, sono pieni per il 20%, quindi sono circa 2.850, diciamo.
1: Ma,
0: che
1: ma
0: c'è
1: quando
0: tempo.
1: Il marciapiede, come capita spesso nelle nostre città, non so,
0: scricchiola un po'.
1: Devono, come succede? Cancellano
0: che
1: tutto,
0: no,
1: erase delle stelle.
0: No, per ora non hanno cancellato niente.
1: Comunque invece io guardavo chi c'è tra i famosissimi, insomma, che italiani che sono sulla Walk of Fame, da Rodolfo Valentino ad Anna Magnani, da Gina Lollobrigida a Sofia Loren.
0: Certo.
1: Giancarlo Giannini, poi insomma nell'ambito della musica Bocelli, Pavarotti, la Renata Tebaldi, Bernardo Bertolucci, Ennio Morricone, insomma l'Italia
0: ben rappresentata.
1: Secondo me Roberto Bolle ci sta benissimo, perché lui ci va a passo di danza.
0: Sono completamente d'accordo. Invece noi continuiamo ad andare a passo di musica, lo facciamo con Harry Styles.

0: Harry Styles e la sua Dance No More. Dunque, le cose cambiano molto velocemente anche nel mondo del lavoro, cari amici, perché se qualche tempo fa tutti ci chiedevano di essere multitasking, di essere quelli che contemporaneamente fanno 100.000 cose, le cose ora sono cambiate, perché la nuova tendenza quando si fanno i colloqui di lavoro è più quella di nascondere il fatto che siamo di multitasking, ma che invece siamo bravi e capaci a portare avanti
1: a
0: un compito,
1: una cosa,
0: uno solo, ma farlo veramente molto molto bene.
1: Vedi?
0: Questo perché nel tentativo di ottimizzare le giornate, finendo per fare 150.000 cose insieme, alla fine non ne riusciamo a portare a casa una in modo serio. Questo lo dicono tanti studi che sono stati pubblicati su prestigiose riviste negli ultimi tempi. Il nostro cervello, quando diciamo esibisce il vanto del multitasking, invece poi paga il fatto di essere poco attento quando fa effettivamente le cose, perché il cervello è costretto a passare continuamente da un obiettivo all'altro senza riuscire a concentrarsi davvero su nessuno degli obiettivi che dovrebbe portare avanti, che si tratti di guardare lo smartphone mentre si parla con qualcuno, di lavorare al computer mentre si redige un testo da un'altra parte, oppure mentre si parla con un collega e si organizza qualcos'altro. Il risultato non cambia, è molto difficile svolgere bene tutte queste attività insieme, perché ovviamente ognuna richiede uno sforzo cognitivo importante, e quindi anche nei colloqui di lavoro si predilige, stiamo parlando di colloqui di lavoro per ora diciamo relegati agli Stati Uniti, ma sai che poi queste cose
1: dilagano,
0: si allargano a macchia d'olio, si preferisce puntare diciamo così su competenze ben specifiche, ma
1: so fare quello lo so fare
0: molto bene, per evitare dispersioni di tempo durante questi continui passaggi, perché giustamente gli studiosi dicono che questo meccanismo costringe la mente a faticare il doppio e riduce poi l'efficienza complessiva, e quindi è necessario fare un passo indietro
1: su questo studio da un certo punto di vista, anche se questa modalità del sapere fare molto bene una cosa sola per i popoli un pochino più creativi nel tempo rischia di appesantire il lavoro, nel senso che noi abbiamo invece bisogno di cambiamento, spesso fare un'unica cosa, magari saperla fare benissimo, ma poi doverla fare per 8 ore al giorno, per 5 giorni alla settimana, sì, anche se la sapevi fare benissimo e magari eri anche molto contento di farla, dopo un po', secondo me, vai dal capo e chiedi, non è che potrei fare anche un'altra cosa?
0: Sì.
1: E quindi probabilmente negli Stati Uniti questa tendenza c'è. È chiaro che spesso poi noi ne parliamo in modo positivo, magari c'è anche chi sfrutta le tante competenze, quindi poi insomma ci sentiamo un po' anche così utilizzati e non valorizzati, però direi che probabilmente ci dovrebbero stare entrambe le cose, perché il nostro cervello è strano,
0: cioè, molto
1: strano. Una mattina ci dice una cosa, la sera dice ma è esattamente il contrario,
0: ma guarda anche molto prima della mattina e della sera,
1: è vero, a distanza
0: di pochi minuti cambia
1: e non facciamo
0: modo.
1: Una questione di genere
0: ma no, soprattutto non è una cosa personale,
1: no,
0: diciamo
1: no,
0: così noi parliamo solo per esperienza.

0: Sleep to Love con Brian Ferry. Siamo alle battute finali per il nostro appuntamento in diretta da Rimini di oggi, il venerdì 24 di luglio, con Magazine in Blu 2000 Estate. Ma abbiamo ancora tempo per raccontarvi
1: qualche
0: qualcosa.
1: Curiosità, ebbene sì, se tu dovessi dire così, senza dover prendere la tal rivista scientifica, la ricerca dei tali ricercatori appunto importanti, dovessi dire, è più loquace una donna o più loquace un uomo?
0: Indubbiamente, per esperienza posso dire una donna.
1: Una donna, sì. Molto bene. Allora, tu pensa che questi ricercatori di cui ti parlo adesso erano andati a fare delle verifiche, come nel tempo e nella storia dell'umanità, in particolare in alcuni paesi, fosse più evidente a livello scientifico questa cosa che dici, perché cioè, diciamo che noi lo consideriamo un po' per le nostre esperienze personali, però ci vuole la scienza essere
0: certi. La scienza non conferma?
1: Allora, la scienza in realtà è successo questo, che questi due ricercatori, andando appunto a fare queste verifiche, hanno scoperto un'altra cosa. Hanno scoperto che in un lasso di tempo, lungo ma non lunghissimo, perché stiamo parlando degli anni che vanno dal 2005 al 2019, noi come esseri umani, quindi indistintamente dal genere, abbiamo perso 338 parole al giorno. Cioè ogni giorno, sì, mediamente abbiamo perso tutte
0: queste cose. Non le usiamo più
1: con la voce, non le usiamo più con la voce. Allora, praticamente questi numeri ci spiegano che in 14 anni il numero di medio, chiaramente, insomma, se prendete me, evidentemente è un po' un problema.
0: Certo.
1: Cioè, pronunciate ogni giorno è diminuito del 28%. Se all'inizio del periodo, quindi nel 2005, una persona pronunciava in media circa 16.000 parole al giorno, nel 2019, quindi dopo 14 anni, il conteggio è sceso sotto quota 12.000.
0: Ma perché se le dimenticano o perché non vogliono più parlare?
1: Guarda,
0: perché sono stufi
1: di
0: parlare.
1: Molto più semplice in realtà, e tra l'altro è anche una stima ottimistica. Noi queste parole le abbiamo spostate dal linguaggio verbale alle app, agli smartphone, ai messaggini. Ebbene sì, è proprio successo questo. Praticamente adesso tante cose, come che ne so, chiedere la strada, no? Prima tu cosa facevi quando non avevi il navigatore? Abbassavi
0: qualcuno,
1: il finestrino,
0: dicevi scusi per la stazione.
1: Esatto, appunto.
0: E invece adesso,
1: oppure ad esempio prenotare un ristorante, cioè chiedere,
0: ma solo entrare in un negozio e chiedere qualcosa se ti
1: adesso
0: serve,
1: lo
0: cosa
1: fai
0: comprare.
1: Con le app, lo fai col telefonino, e quindi abbiamo spostato la voce sul testo, sulle app e sui social. Ma questa sostituzione, avvertono i ricercatori, che si chiamano Valeria Pfeiffer e Mattias Mell, tra l'altro una ricerca fatta insomma su persone che vivono negli Stati Uniti, in Messico, in Australia, ma anche in Europa, non è un benessere psicologico, non è un benessere psicologico, e purtroppo insomma la mancanza di parole può essere un problema anche per la nostra, oggi, per la nostra mente.
0: Ma
1: quindi
0: tu dici che queste cose non le diciamo più, non usiamo più la voce perché ci siamo trasferiti sulle app, valgono anche i vocali di 10 minuti?
1: E quello non lo so, perché in realtà quella è sempre voce, però ordinare cibo in effetti oggi con tante app, no? Scegli e mandi, prenotare un ristorante, chiedere indicazioni, pagare,
0: è vero.
1: Prima sai anche con il soldo.
0: Quante
1: cash,
0: esatto,
1: ma non è che mi fa un piccolo sconticino,
0: oggi è un beep,
1: ma
0: basta.
1: Ce li ha tutto attaccati, che sappiamo benissimo essere un'espressione solo romagnola, quando che spiegando che i soldi invece che dalle monetine, insomma, magari preferisci un taglio un poco più sostanzioso.
0: Certo.
1: Comunque insomma, per dirti che effettivamente è una qualcosa che sta cambiando, e ci sta anche portando un po' di più ad avere relazioni più distaccate, cioè, quindi non so, anche quella cosa che è scontata prima di scambiare due parole col vicino sul meteo, oppure andare al che ne so, appunto, anche chiedendo informazioni, poi non so, ti chiedi anche ma com'è questa città, i posti più belli, così, non lo facciamo più, un po' perché ci vergogniamo, perché tutto vogliamo che sia mediato
0: è assolutamente tutto
1: dalla tecnologia.
0: Tecnologia,
1: non lo so. Allora, io se devo prendere me, so se in questi 14 anni.
0: No, ma tu non rientri in quella categoria.
1: Non mi hanno intervistato.
0: Tutte le parole perse da tutti quei partecipanti le hai acquisite tu.
1: Lo so, infatti.
0: E quindi
1: nelle 3 ore del mattino già io utilizzo già tutti questi 16.000 termini.
0: Puoi sentirti fortunato.
1: Del 2005. Poi, tra l'altro, posso dire una cosa seria? Secondo me, se la fai dopo, con il COVID in mezzo, sono ancora di più diminuite le parole.
0: È molto probabile. Sì, sì. C'è Gaia con Bossa Nostra.

0: Esce oggi la nuova canzone di Saif, che insieme a Bresh, che canta insieme a lui in questa canzone, fa parte della nuova scuola genovese, insieme a Olly, insieme
1: era qui l'altro
0: Alfa,
1: giorno a Riccione.
0: Sì. La canzone si chiama Parlar d'amore, e invece prima di chiudere vi tocca parlare del Festival di Sanremo.
1: Max è luglio.
0: Lo so che è luglio. Però Stefano De Martino è lì che lavora, la macchina organizzativa del Festival di Sanremo non si ferma mai. Allora arrivano le prime indiscrezioni sui probabili partecipanti,
1: addirittura,
0: diciamo così. Sì, si terrà dal 16 al 20 febbraio 2027. Pare che stia lavorando Stefano De Martino al reunion dei Maneskin. Li vorrebbe portare in una serata evento dedicata proprio ai Maneskin.
1: Beh, bella questa ipotesi.
0: Molto bella, molto bella. Invece, per quello che riguarda le persone, comunque gli artisti in gara, già si fanno i nomi di Mahmood, Elodie, Emma Marrone, Blanco, Madame, Achille Lauro, Venerus e Tananai. Quanti ne conosci di questi?
1: Tutti.
0: Tu sai chi è Venerus?
1: Sì, è venuto. Non so se è già venuto o verrà all'Alba Riccione a cantare, a suonare.
0: Guarda, mi stupisci veramente. Poi insieme a questo c'è l'apertura di Tiziano Ferro, che dopo diverse partecipazioni in qualità di ospite ha dichiarato di essere pronto anche a scendere in gara. Arrivano le candidature di Alessandra Moroso, Nada, sarebbe un bel ritorno a Sanremo per Nada, Paola Turci, Coez e California. Sai chi è California?
1: Mi ricordo una canzone che...
0: No, quella è Sogno California.
1: Non c'entra nulla.
0: È una delle metà dei Comacose.
1: Perché sai che si chiama?
0: Lui
1: una
0: si chiama
1: California,
0: Fausto Lama, lui e lei California.
1: E l'altra Florida.
0: Florida, no. California starebbe progettando il proprio debutto da solista dopo i Comacose.
1: Non potevo saperlo, dai.
0: E poi per il capitolo dei rapper si parla di Joliet, di Anna, che tu hai incontrato qualche anno fa, Riccione, non riconoscendola.
1: Vabbè,
0: Samurai J,
1: e lei non ha riconosciuto non capisco
0: praticamente perché. I nomi snocciolati sono tutti quelli della scena musicale, per cui insomma tutti e nessuno.
1: Secondo me ci hai beccato, sicuramente
0: forza,
1: ci
0: detti
1: sono
0: tutti.
1: Quelli ci sono,
0: qualcuno ci sarà.
1: Torniamo domani?
0: Noi torniamo domani a darvi farvi compagnia, tra poco le ultime notizie con la redazione. Buona giornata,
1: ciao.
0: A domani, ciao. Con la redazione, buona giornata,
1: ciao.

0: in Blu 2000 News.
1: Golfo ad alta tensione, nuovi raid statunitensi contro l'Iran, in Cisgiordania scontri tra israeliani e palestinesi. Dibattito aperto dopo il varo delle nuove norme contro le baby gang, il governo prevede di punire anche i minori. Oggi l'autopsia sulla salma di Fakir, compaiono nuovi video legati alle ultime ore di vita dell'uomo morto a Bologna durante un fermo di polizia.

0: Italia. Guardiola dice no all'Italia, non sarà il nuovo CT della nazionale. Il tecnico ha confermato la sua scelta, un anno sabbatico. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. 13ª notte di raid statunitensi contro l'Iran, 4 i morti, 5 i feriti. Immediata la risposta iraniana che colpisce anche una base statunitense a Erbil. Giorgia Bresciani.
1: Esplosioni si sono udite in diverse città del sud dell'Iran, nel mirino statunitense anche il quartier generale della Marina delle Guardie Rivoluzionarie nella parte settentrionale del paese. La risposta di Teheran non si è fatta attendere, attaccati obiettivi in Kuwait, Bahrain e Giordania, esplosioni e fiamme vicino alla base statunitense di Erbil in Iraq. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi definisce un precedente esplosivo la dichiarazione di Trump secondo cui tutti i danni alle navi saranno risarcite con i fondi iraniani congelati, e poi avverte che qualsiasi paese collabori con gli Stati Uniti sarà ritenuto responsabile. Il nuovo premier britannico Barnum assicura che il Regno Unito è pronto a difendersi. Ieri, secondo il New York Times, l'Iran avrebbe respinto una proposta di cessate il fuoco avanzata da Trump e veicolata dal premier iracheno al-Zaidi. La guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso, allo stretto di Bab al-Mandab, controllato dagli Houthi yemeniti, dove nelle ultime 24 ore sono passate solo 12 navi. Ai minimi storici, il traffico Hormuz attraversato ieri soltanto da una petroliera. Giorgio Bresciani, linea allo studio.
0: Intanto il capo di Stato Maggiore delle forze di difesa israeliane ha dichiarato di aver ordinato il rafforzamento sul campo dopo la morte di un israeliano negli scontri violenti avvenuti nella Cisgiordania occupata, in cui hanno perso la vita anche 4 palestinesi. A Gaza 2 palestinesi sono stati uccisi, molti altri feriti dopo un raid israeliano. Situazione per la popolazione nella striscia che resta drammatica, come ci racconta Paolo Fucili.
2: La fame a Gaza non è finita, con ancora 74.000 bambini in stato di malnutrizione acuta. Avranno bisogno di cure anche il prossimo anno e con loro 25.000 mamme incinte o in allattamento. È il risultato dell'analisi condotta sul campo da UNICEF, FAO e Programma Alimentare Mondiale. Il tema è l'accesso al cibo nella striscia 9 mesi dopo il cessate il fuoco. Gli aiuti hanno raggiunto 1,5 milioni di Gazawi, ma ancora si mangia poco e male per qualità e varietà. Per non vanificare quanto già fatto, bisogna anzitutto ripristinare le forniture di acqua e i sistemi fognari contro i rischi di epidemie. Poi ricominciare a pescare e coltivare i campi. Tempo da perdere ormai non c'è più per la direttrice UNICEF Catherine Russell. Ci sono bambini che potrebbero non riprendersi più dalle conseguenze di una malnutrizione così prolungata. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Ed ora il conflitto in Ucraina in stallo, ne fanno le spese i civili. Bruxelles conferma le sanzioni a Mosca, ha rinnovato il tetto al prezzo del petrolio russo. Clara Iatosti.
3: Risuonano le sirene delle ambulanze. Da mesi il fronte della guerra russa in Ucraina è bloccato e Mosca si vendica sulle città. Bombardata anche Zaporizhia. Danneggiato un centro medico ed un edificio residenziale. 25 i feriti, tra cui 6 bambini. I droni di Kiev rispondono colpendo San Pietroburgo e i magazzini della Wildberries, spesso definito l'Amazon russo, il principale operatore online della federazione. Sul Mar Nero, dopo l'escalation di attacchi russi sulla costa, le principali compagnie occidentali di navigazione hanno sospeso i servizi verso i porti ucraini, mentre l'Unione Europea ha approvato le nuove sanzioni a Mosca, il 21esimo e più ampio pacchetto di misure nei 4 anni di guerra voluta da Putin. Invariato il tetto del prezzo del petrolio russo. Il presidente ucraino Zelensky, pur alle prese con le proteste sul rimpasto di governo, incontrerà Trump il 28 durante la sua visita in America la prossima settimana. Clara Iatosti, linea allo studio.
0: Scattati nella notte i nuovi dazi decisi da Trump, le tariffe tra il 10 e il 12,5% colpiscono 60 paesi, compresi quelli europei. Le misure sono state giustificate, spiega la Casa Bianca, per supportare la lotta al lavoro forzato dopo lo stop della Corte Suprema. Consiglio dei Ministri ieri ha varato le nuove norme sulle baby gang, punibili anche i minori. Beatrice Bossi.
4: La capacità di intendere e di volere del minorenne che commette un reato si presume fino a prova contraria. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge che cambia le regole sull'imputabilità dei ragazzi sopra i 14 anni e inverte l'onere della prova. Tra le altre novità anche il divieto di aggregazione disposto dal questore nei confronti di gruppi di persone ritenute pericolose. Il riferimento è ovviamente alle baby gang. Il provvedimento poi introduce anche una stretta sul porto e sulla vendita dei coltelli, aumenta le sanzioni per chi le ha con sé, soprattutto in luoghi sensibili come stazioni o mezzi pubblici. Minori responsabili delle proprie azioni, dunque, ha ribadito la Premier Meloni in un videomessaggio scatenando le reazioni dell'opposizione. Per il Partito Democratico si criminalizza un'intera generazione, si sceglie la strada della repressione invece di affrontare le cause del disagio giovanile, dicono dal Nazareno. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: Un ladro di 37 anni è stato ferito gravemente dal proprietario di un'abitazione che lo ha sorpreso a rubare. È accaduto a Ramacca, nel Catanese, dove il cinquantenne ha visto l'uomo incappucciato nella sua casa ed è intervenuto. Ne è scaturita una violenta colluttazione. Il proprietario di casa ha ferito l'intruso con un coltello da cucina. Il ladro, originario dell'Europa dell'Est, è poi fuggito, ma è stato rintracciato a poca distanza dai carabinieri che lo hanno accompagnato in ospedale. È morta nella notte all'ospedale San Salvatore dell'Aquila la giovane allieva di 22 anni precipitata nella giornata di ieri dal terzo piano della scuola. Ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza di Coppito. La ragazza, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe caduta dalla finestra della propria camera. Voltiamo pagina, parliamo di auto, arriva il leasing sociale. Ci racconta tutto Giuseppe Caporaso.
5: Prende forma il leasing sociale. Sulla scia di quello avvenuto in Francia si punta sul noleggio a lungo termine, in pratica auto nuova con assicurazione e servizi inclusi, limite di percorrenza a 12.000 km l'anno, a 100 euro al mese per un triennio. A gestire la misura, che vedrà anche fondi del Ministero delle Imprese e l'ACI, l'Automobile Club d'Italia, rispetto al modello francese si punterà sulle auto ibride e non solo su quelle elettriche. Potranno presentare le domande i nuclei familiari con un ISEE inferiore a 30.000 euro e bisognerà rottamare un veicolo di categoria Euro 4 posseduto da almeno un anno. Il contratto avrà una durata di 36 mesi. Alla fine l'utilizzatore potrà scegliere se restituire l'auto oppure acquistarla con uno sconto del 10% sul valore di mercato. Ci vorrà comunque del tempo, almeno 10 mesi, per far partire l'iniziativa. Le stanze avverranno attraverso il Click Day. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Centinaia di persone sono fuggite in barca dalla penisola di Cap Ferré nella Francia occidentale dopo che le autorità ne hanno ordinato l'evacuazione a causa di un incendio che avanza in modo molto rapido. Finora oltre 400 persone sono state trasportate in salvo dalla penisola. Il rogo divampato mercoledì ha già distrutto 8.700 ettari di vegetazione nel dipartimento della Gironda. Siamo al calcio con Pep Guardiola, che non sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Lo ha comunicato stamane ai vertici della Federcalcio, che lo avevano contattato. L'ex allenatore del City ha confermato di voler trascorrere un anno sabbatico dopo i 10 alla guida del Manchester. In corsa restano dunque i nomi di Antonio Conte, Roberto Mancini e Andrea Pirlo. Scatta oggi uno dei grandi esodi estivi in direzione delle località di vacanza, attesi fino al 6 settembre quasi 500 milioni di transiti sulla rete stradale. Per limitare i disagi, ANAS sospende l'83% dei cantieri sulle autostrade, scattano i divieti di transito per il fine settimana per i mezzi pesanti. Polizia stradale e carabinieri intensificano i controlli con più pattuglie sulle principali arterie e verifiche sugli automezzi in transito. Uno sguardo alla borsa di Milano, mattinata positiva con il FTSE MIB che guadagna lo 0,79%. Ed è tutto per questa edizione. Roberto Damiata, Davide Dedè per la parte tecnica, da Ugo Scali, grazie per averci seguito.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali. Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.
2: Su Radio Icaro, solo grandi successi in pausa pranzo.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
4: Pausa pranzo, il menù di Grandi Classici su Radio Icaro.

Pausa pranzo torna domani, solo su Radio Icaro. Radio Icaro.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Elena Seno. 13ª notte di raid statunitensi contro l'Iran. 4 i morti e 5 i feriti. Immediata la risposta iraniana che colpisce anche una base statunitense a Erbil.
2: Esplosioni si sono udite in diverse città del sud dell'Iran, nel mirino statunitense anche il quartier generale della Marina delle Guardie Rivoluzionarie nella parte settentrionale del paese. La risposta di Teheran non si è fatta attendere. Attaccati obiettivi in Kuwait, Bahrain e Giordania. Esplosioni e fiamme vicino alla base statunitense di Erbil in Iraq. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi definisce un precedente esplosivo la dichiarazione di Trump secondo cui tutti i danni alle navi saranno risarciti con i fondi iraniani congelati. E poi avverte che qualsiasi paese collabori con gli Stati Uniti sarà ritenuto responsabile. Il nuovo premier britannico Barnum assicura che il Regno Unito è pronto a difendersi. Ieri, secondo il New York Times, l'Iran avrebbe respinto una proposta di cessate il fuoco avanzata da Trump e veicolata dal premier iracheno Zaidi. La guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso, allo stretto di Bab al-Mandab, controllato dagli Houthi yemeniti, dove nelle ultime 24 ore sono passate solo 12 navi. Ai minimi storici, il traffico Hormuz ha attraversato ieri soltanto da una petroliera. Giorgio Bresciani, linea allo studio.
1: Le forze di difesa israeliane hanno annunciato che si stanno preparando a lanciare un'operazione su vasta scala in Cisgiordania a seguito di violenze tra residenti

Venti e coloniche hanno causato la morte di un israeliano e quattro palestinesi e almeno due persone sono state uccise in un attacco aereo israeliano contro una casa a Gaza City. Ancora attacchi in diverse parti dell'Ucraina, 6 vittime nel raid russo in pieno giorno sulla capitale Kiev e almeno 6 persone sono morte in seguito a un attacco invece ucraino contro uno stabilimento industriale nell'oblast di Kirov, nella Russia centrale. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno individuato e recuperato il corpo senza vita del 15enne che era disperso nel lago artificiale Gerolotto all'interno del parco delle cave di San Polo a Brescia. Il corpo si trovava a 15 metri di profondità. Un ladro di 37 anni è stato ferito gravemente dal proprietario di un'abitazione che lo ha sorpreso a rubare. È accaduto a Ramacca, nel Catanese, dove il 50enne ha visto l'uomo incappucciato nella sua casa ed è intervenuto. Ne è scaturita una violenta colluttazione e il proprietario di casa ha ferito l'intruso con un coltello da cucina. Il ladro è fuggito ma è stato rintracciato a poca distanza e ricoverato in prognosi riservata, piantonato perché in stato di arresto. Pep Guardiola non sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana, lo ha comunicato stamane ai vertici della Federcalcio che l'avevano contattato. L'ex allenatore del City ha confermato di voler trascorrere un anno sabbatico dopo i 10 anni alla guida del Manchester. In corsa restano i nomi di Antonio Conte, Roberto Mancini e Andrea Pirlo. Era l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate.
2: E siamo arrivati a venerdì il 24 luglio, 10:05 minuti in diretta da Roma, come c'è Stefano Sciurpi in regia. È l'ultimo appuntamento delle parole dell'estate che condividiamo, perché da lunedì torna Max, che tornerà sicuramente rigenerato da un piccolo periodo di vacanze. Quindi due ore per salutarci, due ore, come è stata abitudine per me in questi giorni, leggere, fresche, curiose. Quindi vi racconterò un'altra vacanza da record. Quest'oggi vi racconterò la storia di qualcuno che ha battuto ogni record di hotel visitati, e poi un luogo suggestivo, particolare, sicuramente emozionante da visitare. Quest'oggi ce ne andremo a Porto Rico e anche nelle Maldive. Ci sono delle spiagge che brillano al buio per un effetto particolare che andremo a raccontarvi. Poi ci saranno anche notizie più legate all'attualità, ma sempre leggere, perché lo spazio del dopo pranzo deve essere leggero. E bella la musica che ascolteremo fino alle 16. Si parte con La Donna Cannone, brano capolavoro di Francesco De Gregori.
3: Butterò questo mio nome.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

l'unica donna a cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si in cammino. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

Iniziamo subito con le nostre vacanze da record, piccolo racconto quotidiano di qualcuno che ha fatto delle vacanze qualcosa di eccezionale. In questo caso non sono strettamente vacanze perché l'uomo in questione ha infranto un record, ma è un record che unisce, diciamo, il piacere delle vacanze anche alla sua professione, perché lui fa di professione quello che Bruno Barbieri fa in TV per il film 4 Hotel, fondamentalmente, è un tester di alberghi. Fatto sta che con questa professione, che poi è diventata una professione dopo che lui ostinatamente tentava di infrangere il record del numero maggiore di hotel nei quali ha pernottato una persona nella propria vita, insomma, alla fine poi si sono incuriositi e di fatto gli hotel lo hanno in qualche modo incaricato di diventare un tester di hotel. Fatto sta, vi dico subito la cifra: nella sua vita ha pernottato in 3.000 hotel diversi. Dicevamo, non un semplice viaggiatore, ma un vero e proprio collaudatore di accoglienza, una figura che è riuscita a farsi pagare per testare tutti i servizi di un hotel, che credo possa essere il sogno di molti. Qualche esempio delle cose che fa un ispettore degli hotel, almeno che ha fatto lui: il test della doccia, cronometro alla mano, misura quanti secondi impiega l'acqua calda ad arrivare, e anche la valutazione millimetrica della pressione del getto dell'acqua, che sono comunque due cose importanti quando si sta in un hotel, soprattutto di un certo livello. La prova del cuscino: densità, risposta elastica, profumo delle lenzuole, poi il room service con inganno, magari fare delle richieste particolari in orari particolari, che so, ordinare un piatto caldo alle 3 di notte per testare i tempi di reazione del personale, sono cose che fanno. E poi tutti i dettagli invisibili, come la classica prova della polvere, quindi passare il dito sopra i quadri, sugli stipiti della porta per vedere se la polvere c'è. Fatto sta che appunto 3.000 hotel significano, facendo un rapido calcolo, più di 8 anni della propria vita passati interamente a dormire in un letto estraneo, che può essere un sogno, ma potrebbe anche non essere un sogno, tant'è che in un'intervista chiesero proprio a questo signore quale fosse stato alla fine di questo viaggio infinito l'hotel migliore in assoluto. La sua risposta, secondo me, dice tutto: il mio letto. Quindi evidentemente, dopo tanto girare, nulla è più importante, più prezioso di casa propria, e non si dorme poi mai tanto bene quanto nel proprio letto, almeno questo ha testimoniato questo signore assolutamente da record.

0: Amori della musica, Think di Aretha Franklin con i Blues Brothers. 14:29 minuti, capolavori della natura. Sapete che mi diverto a scoprire con voi dei luoghi nel mondo che probabilmente non visiteremo mai, parlo per me, insomma, voi auguro di poter visitare ciascuno dei luoghi particolari che vi ho raccontato, però sicuramente è bello anche solo vederli in foto. Quest'oggi raggiungiamo un'isola a largo della baia di Puerto Mosquito, siamo a Vieques in Puerto Rico, ma per vedere lo stesso fenomeno potremo andare anche nell'atollo di Vadù nelle Maldive, quindi scegliete voi se preferite andare a Porto Rico o alle Maldive. Immaginate una notte limpida, senza luna, il suono della risacca del mare, un buio pesto quasi accecante. Immaginate di andare verso la battigia e poi mettere il piede nell'acqua e all'improvviso sotto la suola della vostra scarpa, tra le dita dei vostri piedi, la sabbia si accende di un tratto di un colore blu elettrico, quasi neon, quasi fluorescente, un azzurro così brillante che sembra finto, e vi assicuro non ci sono luci artificiali, non ci sono led, non ci sono proiettori, è proprio la natura. Anche se mettete le mani nell'acqua e le sollevate, le gocce che scivolano dalle vostre dita sembrano una pioggia di stelle cadenti liquide. Com'è possibile? Tutto merito di quello spettacolo incredibile che è la natura, è tutto merito del fitoplancton, in particolare minuscole alghe chiamate dinoflagellati. Quindi immaginate milioni di questi microscopici esseri viventi concentrati in un'unica goccia d'acqua. Ognuno ha una sorta di meccanismo di difesa chimico, quindi quando l'acqua viene agitata dai piedi nell'acqua, per l'appunto dalle vostre mani, da un pesce che passa, dal frangersi di un'onda, si attiva una reazione chimica all'interno di questo microorganismo che produce della luce fredda, la bioluminescenza. In pratica il fitoplancton si accende per la paura o per la sorpresa, ma l'esperienza visiva è davvero surreale. E tra l'altro, appunto, la spiaggia, la baia di Puerto Mosquito che vi citavo, detiene il Guinness dei primati come la baia bioluminescente più luminosa al mondo. Insomma, lo spettacolo è incredibile, uno spettacolo che vi consiglio di gustarvi con gli occhi, non tentare di immortalarlo con lo smartphone, anche perché pare che non si riesca a rendere visivamente con uno smartphone questo effetto, bisognerebbe avere una fotocamera professionale, perché appunto la luce è così pura, così effimera, che la tecnologia comune fa fatica a immortalarla, e quindi poi, insomma, sarebbe un peccato non godervi l'esperienza per tentare di catturare una foto. Comunque, sicuramente due luoghi molto particolari per vivere un'esperienza totalmente unica e capire e toccare con mano che cos'è la bioluminescenza. Quindi vi ricordo, alle Maldive, nel caso in cui preferiate andare lì, l'atollo si chiama Vadù, e invece a Porto Rico dovete andare a Vieques nella baia di Puerto Mosquito. Quindi due luoghi assolutamente magici. Gli auguri di buon compleanno a Edoardo Bennato, li abbiamo fatti ieri quando appunto ha festeggiato i suoi 80 anni. Bello ritrovarlo in scaletta con il suo ultimo singolo ogni settimana.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare per ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero. Penso

freddissimo, lo sappiamo, piccola pausa che stiamo attraversando, ma abbiamo già tutti avuto questa triste notizia che il gran caldo tornerà, e allora può essere divertente, interessante e avvincente scoprire che non siamo ovviamente l'unico paese che soffre il caldo. Anche in Giappone c'è tanto caldo, ma in Giappone sono sempre un passo avanti e trovano soluzioni per tutte. Non so se anche voi avete intercettato la notizia, ma soprattutto la foto di questa nuova invenzione che arriva dal Giappone, il frigorifero per gli esseri umani, che riesce ad abbassare la temperatura corporea di qualche grado, una cabina anticaldo che ha proprio la forma di un frigorifero, un pochino più piccolo rispetto ad un frigo tradizionale, anche le rotelle, così la potete portare con voi dove volete. Sembra una specie di cabina doccia, i bocchettoni ovviamente non erogano acqua ma aria fresca, e l'erogano su tutto il corpo, ma soprattutto sulla testa, sul collo, le spalle e la schiena. Si ha così un microclima con 15 gradi di media per regalare un immediato sollievo alla persona accaldata. Il frigo si spenge automaticamente dopo 20 minuti per evitare ovviamente che possa poi diventare un pericolo per la salute. Dimensioni, dicevamo, un po' più piccole di quelle di un frigorifero, ruote per spostarlo facilmente. Leggo testualmente che i consumi sono la metà di un normale condizionatore e che potrebbe essere anche ideale da portare in spiaggia, cioè lo usi come frigorifero per le bibite, per mantenerle al fresco, e poi magari all'occorrenza ti ci infili tu, così riesci insomma a recuperare un po' di frescura. Costa circa 1,5 milioni di yen, pari a poco più di 5.000 euro, e quindi insomma sappiate che esiste questa cabina anticaldo che ha anche un nome, si chiama Donyemon Box, appunto costruita in questo anno caldissimo, rovente, in Giappone.

Shania Twain era il 1997, You Are Still The One. In attesa delle news, quelle delle 15, vi anticipo che nella prossima ora vi porteremo a Milano, dove questa sera accadrà qualcosa di particolare, uno degli eventi di Miracolo ad Adriano, comizi d'amore sulla 56, un progetto molto particolare portato avanti dalla cooperativa Apis. Ne parleremo con la sua responsabile, tutto questo tra poco. Torniamo alla musica, indietro, con Tiziano Ferro.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Elena Seno. In apertura, la guerra nel Golfo, tredicesima notte di raid statunitensi contro l'Iran, 4 i morti e 5 i feriti, esplosioni e fumo vicino all'aeroporto di Erbil, sede di truppe statunitensi. Le forze di difesa israeliane hanno annunciato che si stanno preparando a lanciare un'operazione su vasta scala nella Cisgiordania occupata a seguito di violenze tra residenti e coloni che hanno causato la morte di un israeliano e 4 palestinesi. A Gaza 2 persone uccise in un raid israeliano e la situazione per la popolazione nella striscia resta drammatica.
2: La fame a Gaza non è finita, con ancora 74.000 bambini in stato di malnutrizione acuta. Avranno bisogno di cure anche il prossimo anno e con loro 2.000 mamme incinte o in allattamento. È il risultato dell'analisi condotta sul campo da UNICEF, FAO e Programma Alimentare Mondiale. Il tema è l'accesso al cibo nella striscia 9 mesi. Cessate il fuoco, gli aiuti hanno raggiunto 1,5 milioni di Gazawi, ma ancora si mangia poco e male per qualità e varietà. Per non vanificare quanto già fatto, bisogna anzitutto ripristinare le forniture di acqua e i sistemi fognari contro i rischi di epidemie, poi ricominciare a pescare e coltivare i campi. Tempo da perdere ormai non c'è più per la direttrice UNICEF Catherine Russell. Ci sono bambini che potrebbero non riprendersi più dalle conseguenze di una malnutrizione così prolungata. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Ancora attacchi in diverse parti dell'Ucraina, sale a 10 vittime, un centinaio di feriti. Il bilancio del pesante raid russo nella regione di Kiev: almeno 6 persone sono morte in seguito invece a un attacco ucraino contro uno stabilimento industriale nell'oblast di Kirov, nella Russia centrale. La squadra mobile della polizia di Bologna ha perquisito la casa in cui viveva Abderrahim Fakir, l'uomo di 42 anni morto domenica durante un intervento della polizia. Secondo quanto appreso, sono stati sequestrati PC e cellulari.

non è stata trovata alcuna sostanza stupefacente. Oggi l'autopsia cruciale per capire le cause del decesso. Un operaio di 18 anni è morto stamattina in un incidente sul lavoro in un impianto di trattamento rifiuti in provincia di Nuoro. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato colpito alla testa dalle forche del muletto guidato da un collega. A Roma un operaio di 47 anni è deceduto schiacciato da una macchina spazzatrice mentre effettuava un intervento di manutenzione sotto il mezzo. È accaduto ieri pomeriggio, indagano i carabinieri. Sono oltre 36 milioni di italiani che trascorreranno e hanno trascorso un periodo di vacanza fuori casa tra giugno e settembre. Emerge da un'indagine di Federalberghi, l'86,6% sceglierà di rimanere nel bel paese, al top delle preferenze il mare e il mese di agosto. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: I Queen, Radio Gaga 1984, sono le 15 e 12 minuti di questo venerdì 24 luglio. Ho in linea qualcuno molto emozionato perché tra poche ore alle 21 a Milano Parco Adriano ospiterà un momento molto particolare di un progetto bellissimo che andiamo a raccontare con Eva Martucci, che è collegata con noi, ideatrice e curatrice di questo progetto per APIS, Arti per l'Innovazione Sociale, che conosciamo molto bene. Eva, emozionatissima.
1: Sì, sono emozionatissima, quest'anno forse ancora di più. Sarà che ci sono delle aspettative anche del quartiere, perché ormai siamo alla terza edizione di questo spettacolo estivo al parco. E sarà perché quest'anno il gruppo è meraviglioso, è veramente meraviglioso. Abbiamo tutte le età, veramente l'intergenerazionale al femminile, quindi è anche molto divertente. Questo primo amore raccontato da delle ragazze di 22 anni, raccontate da donne molto più grandi. Fino a ieri sera alle 11 eravamo a ridere al parco mentre facevamo le prove. Insomma, è un momento molto, molto bello anche per noi, per me, Alessia Candido, Massimo Donati, che siamo la parte, diciamo appunto, ideatrice di questo progetto.
0: Adesso devi raccontare ai nostri ascoltatori come ci sei arrivati, però volevo solo capire se l'emozione è solo tua, cioè come stanno loro, come li vedi?
1: Ma allora, ovviamente la chat è calda, abbiamo una chat nostra che si chiama Primo Amore, è molto calda, arrivano messaggi, arrivano, e quindi c'è fermento, c'è grande adrenalina, c'è grande eccitazione, e si va in scena, insomma è sempre un momento forte. Poi sai, non è che noi andiamo in scena con uno spettacolo di drammaturgia classica, noi stiamo tirando fuori delle cose personali. Le signore raccontano delle storie legate al primo amore, e ci sono alcune sono assolutamente inventate, ma anche nelle più grandi invenzioni ci sono sempre delle cose molto personali. Altre invece raccontano proprio dei momenti della propria vita, delle passioni, degli incontri. Ci sono degli occhi blu di un amore di 14 anni raccontato da Sabrina, che ci fa sognare. Io mi sono ricordata delle cose dei miei 14 anni che avevo dimenticato ascoltandola. Poi c'è una ragazza che racconta che pur di innamorarsi si infrangono le regole, tanto da essere un po' cacciati di casa perché non si rispettano più le regole improvvisamente, una ragazza che prima le rispettava sempre. E poi le passioni, la passione per la fotografia che arriva anche in un momento complicato della vita ed è dirompente, ed è felicità pura. La passione per il teatro che ci racconta Raffaella, che ha cambiato la sua vita e l'ha spostata, l'ha resa forse quello che lei voleva essere davvero. Insomma, tante emozioni ci sono in gioco.
0: C'è già una cosa che voglio evidenziare, che già emerge dal tuo racconto e che è un motivo per essere lì, è che poi alla fine, ascoltando queste storie, vedendo tutto quello che avverrà, credo che ciascuno dei partecipanti ritroverà un po' di sé.
1: Ah certo, perché poi alla fine l'amore è davvero una cosa che ci lega e ci unisce. E noi lo stiamo vivendo adesso durante le prove. E sai qual è la cosa interessante? Che le ragazze di 22 anni non parlano solo alle coetanee, parlano anche alle ragazze di ieri, e allo stesso tempo le donne più grandi riescono ad emozionare e a toccare anche l'intimità delle ragazze più giovani. Questa cosa io la trovo veramente, oltre che straordinaria, estremamente divertente, perché poi è un modo anche per conoscersi davvero, diciamo, fuori un po' dall'apparenza anche dell'età. Si fermano degli adolescenti a guardare le prove, fanno un po' finta di niente, ma in realtà si fermano ad ascoltare queste storie di amore. Ieri ci hanno chiesto che era lo spettacolo, io spero che loro vengano.
0: Se lo hanno chiesto. Senti, questo gruppo come si è formato, quando si è formato, da quant'è che state lavorando?
1: Allora, a noi piace tantissimo, tutti gli anni, anche per evitare un po', sai, quell'ansia di dire quest'anno devo partecipare, quest'anno magari non me la sento. Cioè, noi non chiamiamo mai direttamente le persone che conosciamo, che hanno lavorato con noi e che hanno fatto già i laboratori. Noi lanciamo ogni anno una nuova call. Una call aperta a tutti, agli abitanti del quartiere e non solo, anche a tutta la città. Per chi vuole fare 10 giorni di teatro al parco con esito finale di questo laboratorio, appunto lo spettacolo. Senza troppo impegno, senza l'obbligo di essere presente a tutti gli incontri, è una chiamata che chi vuole e chi vuole partecipa, molto libera. E quindi noi facciamo questo, e questo è il nostro modo di creare il gruppo. E ogni anno abbiamo delle sorprese, perché ci sono delle persone magari che tornano e delle persone invece nuove che incontriamo. E quindi si forma poi un gruppo che è quello che non ti aspetti, e ci sono sempre delle grandi sorprese. Quest'anno sono tutte donne. Noi non abbiamo esplicitato nella call che volevamo delle donne, però probabilmente il tema primo amore, l'amore, ha fatto arrivare le donne. Questa è una cosa, un po' ci dispiace non avere uomini. Adesso vediamo, magari più avanti cercheremo di fare una call le donne del laboratorio primo amore, che cercano un po' di coinvolgere anche, perché le donne in questo momento hanno un coraggio e un desiderio di raccontarsi particolarmente forte. Noi lo stiamo vedendo veramente molto chiaro con questo laboratorio.
0: Mi sembra di capire che non c'è un anno uguale all'altro, e questo credo sia anche per voi preziosissimo e fondamentale, no? Perché ogni anno magari pensate di aver raggiunto l'apice, e invece ogni anno e l'anno successivo ecco che si riparte da zero, con sorprese sempre nuove.
1: E questo mette in discussione anche noi, ci mette alla
0: prova. Appunto, sì.
1: Anche perché i livelli sono diversi, abbiamo delle persone che fanno teatro, delle persone che non, abbiamo una ragazza che non ha mai fatto teatro. Ieri con Alessia ci siamo detti, ma incredibile, brava, e Alessia ridendo fa, se pensi che fa teatro da 3 giorni, cioè ci capitano anche dei principianti assoluti, noi li cerchiamo in realtà, ci piace, perché poi la prima esperienza teatrale è qualcosa di molto, può essere molto forte. E questo è un contesto protetto, perché poi nessuno chiede di fare cose che non ci si sente di fare, anzi lavoriamo molto su quello che le persone ci propongono. E quest'anno le proposte sono state veramente forti, cioè nel senso che abbiamo tanto materiale, tanta umanità, tanto divertimento. E per farti un esempio, abbiamo trovato un carrello della spesa abbandonato. E allora l'abbiamo usato con una ragazza, sarà dentro il carrello della spesa. Adesso abbiamo un po' paura che ce lo portino via. Si gioca anche così, con quello che si trova al parco, no? È un modo anche per metteremo un faro sotto al carrello e diventerà un elemento scenografico.
0: Fantastico. Quindi alle 21 a Parco Adriano, oggi, non da non mancare ovviamente per tutti coloro che possono, però so che le vostre iniziative andranno avanti.
1: Allora, questo progetto andrà avanti tutto settembre. E anche il 30 d'agosto abbiamo un appuntamento. Noi adesso finisce questa parte, diciamo, di coinvolgimento di laboratorio, e poi inizieremo ad andare in giro per la città a fare dei comizi d'amore, un po' come l'idea è quella di ripercorrere un po' le orme di Pasolini, e quindi di andare a chiedere alle persone che cos'è l'amore, come vivono il sentimento amoroso oggi, cosa è cambiato, cosa pensano dell'amore in generale a 360 gradi, quindi passando anche insomma sui cambiamenti, sulla loro percezione proprio del sentimento e anche del modo di viverlo. La cosa bella di questo quartiere, no? Noi siamo vicini a via Padova, è l'interculturalità, cioè possiamo intervistare persone veramente di tutte le nazionalità, e quindi l'obiettivo è quello di avere un quadro veramente colorato, vario, intergenerazionale, del sentimento, di come lo vivono le persone. E questo materiale poi alla fine di settembre prenderà vita attraverso 3 aperitivi, 3 momenti conviviali. Vi posso accennare che uno di questi aperitivi probabilmente sarà a Mosso, appunto di comunità Mosso, e gli altri sempre in dei luoghi, diciamo, intorno a via Padova. Ma le informazioni dettagliate ancora non le abbiamo, perché è tutto ancora in creazione.
0: Quello ci aggiorneremo. Tanto Eva, noi siamo con voi, ogni volta che ti ascolto raccontare con questa passione, con questo tuo modo anche molto delicato tutto quello che fate, ho l'unico rimpianto che siete a Milano e non siete a Roma, per questo è l'unico mio dispiacere. Per il resto veramente complimenti, e tutti voi che potete a Parco Adriano questa sera alle 21, e poi ci riaggiorniamo per gli aperitivi, ok?
1: Va bene, grazie anche per il tuo entusiasmo, grazie
0: davvero a tutti voi, davvero bellissimo questo progetto, bella anche la nostra musica, la nuova questa.

sui Demon Age, Justin Bieber, disco in blu 2000 della settimana. Volete vivere più a lungo? Vediamo il segreto per vivere più a lungo. No, a parte gli scherzi, però c'è uno studio scientifico che correla la migliore qualità della buona salute fisica, oltre che una salute psichica, con un piccolo gesto che tutti possiamo fare. Fare un piccolo regalo ad un amico, un piccolo pensiero per una persona cara migliora la giornata sicuramente di chi lo riceve, ma a quanto pare anche la nostra, perché ha effetti positivi anche su chi dona. E naturalmente non serve spendere delle cifre enormi, fare gesti esagerati, regali costosi, basta un piccolo pensiero scelto con attenzione per creare una sensazione di benessere. Quindi il punto non è l'oggetto in sé, ma quello che rappresenta: attenzione, presenza, cura. Naturalmente questo vale per chi lo riceve, che si sente amato e pensato, ma vale anche per noi che facciamo questo dono, perché quando facciamo qualcosa per qualcuno a cui teniamo, il nostro umore migliora e lo stress diminuisce. Questo porta con sé anche dei benefici fisici: pressione più bassa e addirittura minore rischio di morte prematura. Quindi tenete presente questa cosa, e se vi viene voglia, se avete una persona cara oggi, magari un piccolo gesto, un fiore per una ragazza, non lo so, un segnalibro carino se la persona che vi è cara legge, insomma un piccolo gesto, vedrete, fa bene a chi lo riceve e fa bene anche a voi. Quindi provare per credere, un piccolo gesto si può fare.

Nel 2000 un album bellissimo di Tiro Mancino con questo brano che poi è stato riproposto anche per il suo anniversario in una modalità un pochino diversa, Due Destini. Sono le 15:45 minuti, per me è quasi il momento di salutarvi perché, come vi ricordavo, da lunedì torna Max Occhiato che vi terrà compagnia in questa fascia oraria per tutta l'estate. Io mi ricollocherò nella fascia del mattino, quindi ricomincerò a dire buongiorno. Devo dire però in queste due settimane non vi ho mai salutato con buongiorno, ho sempre detto buon pomeriggio. Sono stata brava. Se posso anche vi ricordo che domani ci ritroveremo intorno alle 18 con Un'estate fa, viaggeremo in un'estate del passato, ci fermeremo al 1977 e sarà anche molto bello, divertente, interessante, no? Capire come gli italiani passavano la vacanza in quell'anno, i fatti principali appunto del 1977 e anche la musica che ascoltavamo in quell'anno. Quindi io vi aspetto domani. Ringrazio Stefano Sciurpi che mi ha accompagnato in regia, la nostra ospite Eva Martucci. Ci salutiamo con la musica dal 1989, la grintosissima Tina Turner.

0: accenno. Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
1: Il meglio di
2: La Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
3: Quest'estate rallenta. Riscopri il piacere di leggere, il tempo per approfondire e capire il mondo, pagina dopo pagina. Con Avvenire, su carta in digitale, hai sempre con te analisi, approfondimenti e punti di vista autorevoli sulla realtà. Approfitta dell'offerta speciale. Abbonati per 3 mesi a un prezzo vantaggioso. Per informazioni, chiama al numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it. Avvenire, per capire il mondo oltre le notizie.
4: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
2: In Blu 2000, news.
5: Buon pomeriggio, da Elena Seno. Sale a 2 il numero degli israeliani morti in scontri con palestinesi in Cisgiordania, nel villaggio di Tel, a sud-ovest di Nablus. Si tratta di un soldato e di un colono. 4 i palestinesi deceduti e soldati israeliani hanno fatto irruzione nell'ospedale di Nablus, da quanto si apprende dai media, per arrestare diversi palestinesi. Ancora attacchi in diverse parti dell'Ucraina, sale a 10 vittime, un centinaio di feriti, il bilancio del pesante raid russo nella regione di Kiev, e almeno 6 persone sono morte in seguito a un attacco ucraino invece contro uno stabilimento industriale nell'oblast di Kirov, nella Russia centrale. Centinaia di persone evacuate via mare nella penisola di Cap Ferret in Francia a causa del rapido avanzare di un vasto incendio boschivo. Drammatica la situazione a causa dei roghi anche in Spagna, ha indicato il premier Sanchez. Entrambi i paesi hanno chiesto a Bruxelles l'attivazione del meccanismo europeo di protezione civile per far fronte agli incendi. Ora diamo attenzione alle nuove norme sulla criminalità giovanile varate ieri dal Consiglio dei Ministri, punibili anche i minori.
6: La capacità di intendere e di volere del minorenne che commette un reato si presume fino a prova contraria. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge che cambia le regole sull'imputabilità dei ragazzi sopra i 14 anni e inverte l'onere della prova. Tra le altre novità anche il divieto di aggregazione disposto dal questore nei confronti di gruppi di persone ritenute pericolose. Il riferimento è ovviamente alle baby gang. Il provvedimento poi introduce anche una stretta sul porto e sulla vendita dei coltelli, aumenta le sanzioni per chi le ha con sé, soprattutto in luoghi sensibili come stazioni o mezzi pubblici. Minori responsabili delle proprie azioni, dunque, ha ribadito la premier Meloni in un videomessaggio scatenando le reazioni dell'opposizione. Per il Partito Democratico si criminalizza un'intera generazione, si sceglie la strada della repressione invece di affrontare le cause del disagio giovanile, dicono dal Nazareno. Beatrice Bossi, linea allo studio.
5: Un ragazzo di 15 anni ha annegato nelle acque del lago artificiale Gerolotto nella zona delle cave di San Polo a Brescia. Il corpo senza vita dell'adolescente è stato individuato e poi recuperato a fine mattinata dai sommozzatori dei vigili del fuoco a circa 15 metri di profondità. Una cittadina italiana è morta in un incidente stradale in Kenya, secondo quanto si apprende da fonti della Farnesina. La donna di 52 anni viaggiava insieme al marito, al figlio, ricoverati ora in ospedale Pandia, da Nairobi verso Malindi. Nell'incidente è anche deceduto l'autista del mezzo. Pepe Guardiola non sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana, lo ha comunicato stamane ai vertici della Federcalcio che lo avevano contattato. L'ex allenatore del City ha confermato di voler trascorrere un anno sabbatico dopo i 10 anni

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: Pronti, buon pomeriggio, che di fatto è l'ultimo weekend di luglio questo, no? Venerdì prossimo sarà finito anche questo mese, signora mia. Ma tra le discussioni da ombrellone, magari ci rientra pure la Francia, non tanto per la medaglia di legno agli ultimi mondiali, ma per il voto compatto del Parlamento francese che ha approvato l'età minima di 15 anni per i social. Niente di rivoluzionario in realtà, visto che la prima a muoversi in questo senso era stata l'Australia. A dicembre scorso, no? Vi ricordate, aveva fissato il limite per i social a 16 anni, mentre il Regno Unito addirittura sta preparando una stretta ancora più articolata. Non soltanto lo stop per gli under 16, stop ai social, ma anche regole d'uso per quelli un pochino più grandi, cioè una specie di coprifuoco digitale. E idee simili sono in discussione anche a livello di Unione Europea, segno che il tema non è più marginale, ma è entrato proprio nell'agenda politica. Resterebbe da capire se queste restrizioni poi funzionano davvero. Cioè il New York Times, per dire, ha raccontato il caso australiano, dove il divieto è stato aggirato con una facilità imbarazzante ed è finita che 7 ragazzi su 10, che dovevano essere fuori, insomma, esclusi dai social, sono ancora online, semplicemente imbrogliando sull'età. E tra i metodi per ingannare i sistemi di riconoscimento c'è anche quello surreale ma vero di disegnarsi dei baffi finti sulla faccia. In Italia il limite è ancora a 13 anni, ma le proposte per salire a 15 non mancano, come anche gli inviti perché il Parlamento magari acceleri un po', ecco, sull'approvazione di un disegno di legge bipartisan. Ma il punto alla fine è sempre lo stesso, perché le norme possono anche cambiare un po' da paese a paese, no? 13, 14, 15, 16, 17, ma l'efficacia dipende da quanto poi queste norme siano realmente applicabili. E fino ad oggi la tecnologia di controllo, diciamo che sembra essere un po' meno solida, ecco, della volontà politica. Per non parlare della percezione di alcuni genitori che non hanno ancora inquadrato bene la faccenda rischi-benefici della tecnologia in mano ai ragazzi più giovani, ecco perché educazione digitale dovrebbe essere la priorità per grandi e piccoli, ma a prescindere. E mi fermo qui, sì, perché sennò divento pesante. C'è Francesco Filippi in regia che ci riporta ad oggi. Un'ora comoda nel pomeriggio di Inblu 2000 per riascoltare voci e temi che abbiamo approfondito nella stagione invernale. E con ancora più musica da ascoltare insieme per tutta l'estate. Pronti? E Paul McCartney, tra l'altro, il massimo della tecnologia che ci aveva a disposizione da giovane era l'interruttore della luce elettrica. Tanto per dire.

0: McCartney che guarda le strade di Liverpool ai ricordi d'infanzia, agli anni prima che scoppiasse la Beatlesmania, no? Il disco si intitola The Boys of Dungeon Lane, che è vicino a dove abitava lui da bambino e che nella Liverpool di oggi è diventato pure una meta turistica, dopo che si è saputo proprio il titolo del disco. Le parole dell'estate. Cambiando completamente tipo di turismo, avevamo raccontato a inizio dell'anno di un cammino che riesce a mettere insieme la fede, la scoperta e la bellezza del cuore della Sicilia. È il cammino di San Giacomo che ci siamo fatti raccontare proprio dal custode del cammino, Totò Trumino. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: La Sicilia era attraversata da una rete viaria che ricalcava in qualche modo la via Francigena, il percorso dei pellegrini, no? Del nord Italia. Ci sono tracciati documentati a Mazara del Vallo, a Sciacca, ad Agrigento, che collegavano l'isola ai principali itinerari di pellegrinaggio con Messina, che era un po' il punto di convergenza, da dove poi i pellegrini potevano imbarcarsi per raggiungere Gerusalemme, Roma o Santiago, che quel Giacomo lì, insomma.
3: Esatto, sì, l'isola era un crocevia per i pellegrini diretti a Gerusalemme, innanzitutto a Terra Santa, e siamo intorno al 400, quando venivano da sud, dal nord dell'Europa, e c'era il punto, l'imbarcadero. E la cosa bella è in Sicilia noi avevamo delle domus hospitalie poste a circa 20 km uno dall'altro, che davano appunto accoglienza a questi pellegrini che andavano in Terra Santa. Erano gestite dai cavalieri del Tao d'Alto Pascio, diciamo i templari, di quelli più noti, più conosciuti, ma quelli sono stati quelli che hanno proprio creato l'ordine, i cavalieri del Tao d'Alto Pascio. E noi qui a Piazza Armerina, che è una delle città attraversate appunto dal cammino di San Giacomo in Sicilia, stiamo realizzando all'interno di una chiesa una domus hospitalia con 12 posti letto per far sì che i pellegrini possano rivivere, respirare l'aria del 400, del 500, del Medioevo, quindi l'accoglienza pellegrina così come si faceva ai tempi.
2: La cosa incredibile di questo cammino è che mette insieme sia una componente di religione, quindi San Giacomo che è un po' il simbolo, no, del potere spagnolo in Sicilia in qualche modo, quello è il periodo storico, provando a inquadrarlo storicamente, ma anche semplicemente il trend dei camminatori, delle persone che si muovono alla scoperta di luoghi e meraviglie che magari abbiamo trascurato per tanto tempo, come se tutto quello che arrivasse da fuori fosse sempre più bello e sempre più meritevole di essere scoperto o riscoperto.
3: Marco, io dico, ti faccio una confidenza a te e a tutti gli altri radioascoltatori. Il cammino nasce in epoche moderne, perché dico, noi siamo in piena pandemia. Io sono, oltre ad essere un pellegrino, sono anche un ospitaliero, faccio parte della confraternita di San Jacopo di Perugia, quella retta dal professore Paolo Cauce Bonfau, che è uno dei più grandi cultori e conoscitori del culto di San Giacomo a livello mondiale. E in piena pandemia io, non potendo pellegrinare, non potendo andare a fare l'ospitaliero, il volontario in Spagna per accogliere i pellegrini eccetera, mi sono allontanato per poter creare quello che era secondo me un grande desiderio, iniziare questa rotta Jacopea del Mediterraneo, perché partendo dalla Sicilia si potesse ricongiungere a Santiago de Compostela. E questo è stato, diciamo, un cammino che è stato oggi riconosciuto dal Ministero del Turismo, dal governo spagnolo, dalla Federazione Spagnola, da un comitato europeo, eccetera. Ha avuto una crescita esponenziale, dico, inimmaginabile, ma io dico sempre che sono uno strumento in mano a San Giacomo ed è lui che mi sta accompagnando verso questo straordinario progetto di veder realizzato finalmente un cammino importante in terra siciliana. Ce ne sono tanti altri da noi, però dico, questo è quello che ha avuto l'impatto più immediato, con una crescita straordinaria. Dico, considera che in non meno di 3 anni circa abbiamo avuto oltre 5.000 pellegrini che lo hanno attraversato venendo da ogni parte del mondo: Sud America, Sud Africa, America del Nord, America Centrale, tutta l'Europa, Malta e così via. Per cui io sono contento di essere il custode, come tu hai giustamente detto, ma sono felice di aver donato alla mia terra, quella martoriata, la Sicilia di mezzo, quella poco conosciuta, poco sfruttata, questo straordinario cammino.
2: Te lo dico così a bruciapelo, ma la risposta credo di conoscerla: non c'è un momento migliore dell'anno per venire a camminare in quel pezzo di isola, sempre, no?
3: Sì, il cammino è aperto tutto l'anno, 365 giorni l'anno, ma per poter godere appieno della nostra terra, della nostra isola, di quello che è, io consiglio sempre autunno e primavera. Ma ormai i pellegrini arrivano da gennaio a dicembre, tutti i giorni, tutto l'anno, sono sempre in cammino, sono sempre lì alla partenza presso il santuario di San Giacomo di Caltagirone, ritirano il loro passaporto del cammino, che poi è la credenziale dove si mettono i timbri, e si attraversano questi straordinari comuni, questi 10 comuni che attraversano appunto il cammino di San Giacomo in Sicilia.
2: Tra l'altro, apro e chiudo parentesi, complimenti anche alla capacità di mettere d'accordo province diverse, comuni diversi, perché è anche, come dire, una parte di responsabilità loro, quella del mantenere, no, vivo anche materialmente, insomma, le strade, i percorsi, insomma, anche da un punto di vista di burocrazia non deve essere proprio semplice riuscire, no, a far muovere la grande macchina di cui sempre male si parla. Evidentemente la motivazione era molto buona.
3: Anche qui c'è un'altra bella storia. Io ho fatto il cammino, ho creato il cammino, badando poco a quello che facevano le amministrazioni locali, perché all'inizio, sai, tu porti un progetto, una presentazione, sì, ti parlano, ma chissà cosa vuole, eccetera. Ai comuni oggi il costo del cammino è costo zero. Tutto il costo del cammino è costato nulla. Oggi, proprio in questi giorni, è notizia dell'anno scorso ormai, la regione siciliana, attraverso il Dipartimento al Territorio, retto dall'assessore Luca Sammartino, ha voluto appunto investire sul cammino di San Giacomo in Sicilia, mettendo risorse, energie e operai. Gli operai della Forestale hanno la cura del cammino di San Giacomo in Sicilia. È l'unico cammino della regione Sicilia dove c'è un intervento diretto da parte della regione Sicilia, ma questo è avvenuto perché hanno capito la bontà e la forza di questo cammino, che è stato una forza dirompente, proprio ha rotto tutti gli argini, ha spaccato mezzo mondo, e quindi loro hanno capito che era una cosa molto seria su cui hanno investito. Siamo in una fase proprio di cartellonistica, perché stiamo facendo la stessa segnaletica che c'è a Santiago, la freccia gialla, il fondo blu, la conchiglia gialla, per cui il camminatore che arriverà in Sicilia, il pellegrino, il viandante, avrà la stessa sensazione di attraversare il cammino di Santiago. C'è una parte del cammino che si trova nella riserva orientata Rossomanno Grottascura Beldia, che è sul territorio di Piazza Armerina, Idone, Valguarnera, Enna, che sembra di essere in Galizia, con gli eucaliptus, le coniferi, eccetera. Per cui loro vivono questa bellissima sensazione.
2: Ogni passo è una storia, ogni foto è un'emozione condivisa. Probabilmente anche la dimensione dei social, della condivisione delle immagini, aiuta molto in questo senso nel trasmettere questo messaggio. Poi voi ci avete messo pure del vostro, perché camminare lungo questi 130 chilometri e incontrare per esempio delle opere d'arte, no? Costruite da artisti locali con materiali locali, pure è una di quelle cose che non passa inosservate.
3: Sì, noi partiamo da Caltagirone, dove è famosa, questa è la città della ceramica, con la scalinata di San Giacomo, per arrivare a San Michele di Ganzaria, Mirabelle e Mbaccheri. Questi due borghi hanno una caratteristica unica. Loro, per dare ospitalità e accoglienza ai pellegrini, hanno rivestito le mura, quelle grigie, quelle brutte, con dei murales dedicati appunto a San Michele, a quella che è la tradizione contadina, mentre a Mirabella, la città del tombolo, hanno preso Nepson, che è un artista, una street art polacca, e hanno rifatto esattamente un merletto al tombolo così come lo fanno loro, e quindi sono diventati ormai posti iconici. Oltre a quello che hanno fatto alcuni artisti locali, che hanno voluto donare al cammino opere d'arte fatte con materiale di riciclo, appunto utilizzando tutto quello che viene buttato, scartato, loro hanno fatto una freccia, hanno fatto un palo, hanno fatto una segnaletica, hanno messo uno scarpone, hanno fatto un segnale diverso. E quindi, partendo da Caltagirone, le prime tre tappe, noi abbiamo questi incontri straordinari. Poi, se voi vado avanti con le altre città, ti racconto un attimo quello che c'è. Quindi, lasciando Mirabelle e Mbaccheri, si inizia e si va verso Piazza Armerina. Qui succede un'altra cosa straordinaria. Lungo il cammino, un pastore originario di Capizzi, che ha i pascoli giù da noi, qui a Piazza, nel sud, diciamo, dell'isola, ha voluto dedicare, regalare ai viaggiatori una cappella votiva facendo la cappella del San Giacomo. Si arriva a Piazza Armerina, una città dei mosaici, famosa nel mondo, la città UNESCO per la villa romana imperiale del Casale, e qui si ci immerge in mezzo a questo bosco di cui dicevo poco fa, dove c'è una riserva orientata rossomanno, grottascura, bellia, dove all'interno di questo bosco altri artisti hanno regalato delle opere d'arti sparsi lungo il sentiero, ci sono delle cappelle votive, fino ad arrivare poi alle pietre ingandate, un geosito che racconta appunto la storia, una leggenda di cui alcuni ragazzi furono pietrificati perché non rispettarono l'ingresso della quarantena. E quindi tu attraverso queste pietre rivedi dei pupi ballerini, il geosito del Bosco della Bellia, per arrivare poi alla Croce delle Pietre. La Croce delle Pietre non è nient'altro che una replica di quella che è la Cruz de Hierro della Spagna. Prima di Valguarnera i pellegrini depositano questo sasso, questa pietra, depositando ai piedi di questa croce il loro peso, i loro peccati, le loro voglie, quello che vogliono lasciare, abbandonare lungo il cammino. Si attraversa poi un bellissimo sito minerario che è la vecchia miniera di Floristella, Grotta Calda, dove c'è il Palazzo Pennisi, dove c'è questa archeologia industriale di quella che fu la Sicilia delle zolfare, dove lì all'interno di quei cunicoli si è vissuto un periodo orribile della nostra, della nostra isola, dove il racconto di Rosso Malpelo, la discesa di Aclane nella mina di Floristella, raccontano esattamente quello che era lo sfruttamento dei ragazzini. Si arriva a Valguarnera è una città molto laboriosa, un polo tessile fino agli anni Ottanta, adesso molto meno, però per andare verso la Valle del Dittaino, poi si raggiunge Assoro attraverso delle vecchie ferrovie dismesse. Noi abbiamo voluto anche, tracciando questo percorso, recuperare quelle che erano le ferrovie dismesse, le ferrovie dimenticate, quelle che venivano utilizzate a servizio delle miniere, ma una volta che le miniere sono state dismesse, automaticamente le ferrovie non hanno più avuto motivo di esistere. Arriviamo ad Assoro, una bellissima città. C'è un detto che diceva Cicerone: prima Assoro e poi Roma. Guarda di quanto era così importante questa cittadina, a 1100 metri sul livello del mare e in una roccaforte con un castello straordinario, e una chiesa, quella di San Leone, che è unica per quello che è lo splendore. Da Assoro arriviamo a Missoria, una piccola borgata, anche quella piena di tradizione, cultura, eccetera, per Nicosia, la città dei 24 baroni. Anche lì una città piena di storia, di cose straordinarie da vedere, per poi finire il nostro cammino dopo 130 chilometri, 6 tappe a Capizzi, luogo d'arrivo dove viene custodito appunto nel santuario di San Giacomo, la reliquia di San Giacomo.
2: In quanto tempo si fa?
3: Sei giorni. È stato strutturato per stare all'interno di una settimana. C'è una tappa opzionale, che è una tappa extra, per visitare da Piazza Armerina la vicina Idone, città anche questa straordinaria, città alleata con Morgantina a Siracusa, e fu distrutta dai romani perché era l'unica città siciliana alleata con i siracusani, dove c'è all'interno c'è un museo, c'è la famosa statua restituita dal Pulghetti Museo Americano, la dea di Morgantina, ogliori sacri agli dei, tutte opere trafugate dai tombaroli negli anni, e ora man mano lo Stato italiano ne ha chiesto la restituzione, alcuni pezzi sono già arrivati, altri arriveranno più in là.
0: Il web è un ottimo punto di partenza per tutte le info pratiche. camminosangiacomosicilia.it, l'intervista integrale è disponibile da ascoltare tra i podcast su play2000.it, ma c'è un altro pezzo che volevo recuperare insieme questo pomeriggio, tra pochissimo. State con noi.

0: get out of it.
1: Americano della zona di Los Angeles, si chiama Malcolm Todd e ha iniziato con la musica durante la pandemia. C'aveva 16 anni, gli hanno regalato un basso elettrico ed è stato l'inizio di un'avventura dove anche i social hanno avuto un ruolo centrale. Le parole dell'estate. Stavamo parlando prima del cammino di San Giacomo in Sicilia con il custode del cammino, la persona che materialmente lo ha messo in piedi, Totò Trumino, che ci raccontava anche del fascino di questo cammino, della vacanza camminando, questo in senso proprio più generale, no? Persone che vorrebbero ma che magari non hanno proprio idea di dove si comincia a fare una cosa del genere. Riascoltiamo.
2: Estate in Blu 2000.
3: Ma sì, ma nella vita in genere, non solo nei cammini, ma anche nell'affrontare una passeggiata, certo, a cavallo. Il cammino, appunto, noi abbiamo voluto dare la possibilità a chi non ha il coraggio di affrontare questo cammino da solo o da soli, o in compagnia con il proprio caro, la cara o gli amici, eccetera, la possibilità di avere una guida del cammino che li accompagna lungo il cammino. La guida ha il compito di istruirli come si fa lo zaino, come si ci veste, come si affrontano i pericoli, come si va in sicurezza sul cammino, nella speranza che poi queste persone rimangono affascinate dal cammino stesso e possono continuare a camminare in Sicilia prima e poi per il mondo. Quindi noi abbiamo un calendario di partenze con guida 2026 che ogni mese diamo la possibilità a chi non ha la voglia di farlo in solitaria, di farlo con la guida, ricordando sempre che comunque il cammino è un'esperienza unica, il cammino è un'esperienza intima. Un cammino va fatto e affrontato da soli, perché ognuno di noi ha necessità di stare con se stesso e capirsi meglio, però noi diamo anche questa possibilità.
4: No, ricordiamolo che, perché poi detta così può mettere anche un po' di paura, no? È un cammino ideale per i pellegrini sicuramente, si può fare anche in famiglia per esempio, si può fare anche in bicicletta, si può fare anche, non so, se qualcuno ha bisogni speciali?
3: Allora, noi abbiamo in questo momento avuto esperienze sia biciclette, vabbè, quelle sempre, con i cavalli, con dei cavalieri, abbiamo avuto anche tantissimi gruppi scout, quindi ragazzi del branco, ragazzini che fanno le esperienze, le uscite, eccetera. Per quanto riguarda invece con le tappe degli amici che hanno difficoltà di affrontare queste tappe, stiamo lavorando affinché almeno una o due tappe vengano attrezzate per far camminare anche loro.
4: Certo.
3: Noi abbiamo una stretta collaborazione con Pietro Cidurlo. Pietro Cidurlo è uno straordinario pellegrino che ha scritto anche una guida, Il cammino per tutti, che lui l'ha affrontato con la sua sedia, lo zaino, e noi stiamo cercando di portare anche sul cammino di San Giacomo in Sicilia questo tipo di esperienza.
4: Certo.
3: Abbiamo avuto però dei non vedenti che abbiamo noi accompagnato lungo il cammino, però vorremmo portare anche i ragazzi con gli ausili per portarlo. Già abbiamo avuto una mezza esperienza con poche tappe, però stiamo cercando di offrire il cammino a tutti, perché ognuno dico, in questa vita, in questa terra, deve godere di quello che la natura ci offre. Ecco.
4: Sicuramente, no, quando si parla di inclusione, ecco, una cosa è parlarne, una cosa è farla concretamente, mi pare che questa sia la direzione. Riflettevo anche che, in senso metaforico, anche questo cammino è un po' una rotta al contrario, cioè dalla Sicilia di solito i siciliani partivano per andare via, adesso invece sono gli altri che vengono a riscoprire, insomma, questa terra, ma anche i siciliani trovano valore in questo cammino. C'è un indotto che è mosso proprio da questa novità del cammino.
3: Io ti voglio raccontare un episodio che mi fa veramente, mi riempie d'orgoglio. Noi abbiamo piccoli paesi, piccoli centri attraversati dal cammino, noi 10 comuni, tolto Caltagirone e Piazza Armerina, che hanno una visibilità UNESCO, hanno una tradizione,
4: certo. Ti piace
3: altri
4: facile,
3: paesi. Certo. Beh, 400, noi abbiamo avuto, scorso anno abbiamo chiuso con oltre 400.000 visitatori. Siamo il quarto sito più visitato in Sicilia, dopo Taormina, Siracusa, Agrigento, veniamo noi, ecco. Però dico, c'è un paesino che si chiama Assoro, quello di, dicevo poco fa, prima Assoro e poi Roma, no? Che un mio carissimo amico, che è il presidente del CAI regionale, Giuseppe Riggio, con cui abbiamo scritto la guida edita da Terre di Mezzo a quattro mani, mi diceva: Totò, dice, la sai la novità? Quale? Dico: Peppe, lui cerca sempre le statistiche delle presenze sugli alberghi, no? C'è il portale della regione che dice Catania 10.000, Piazza Armerina 2.000, eccetera, eccetera. Assoro veniva censito sempre altri, quindi non aveva aveva un dato statistico. Rilevante. L'anno scorso ha avuto un dato, ecco, bravo, cioè, meritevole di essere menzionato, altri, uh-huh. perché se, l'altro anno ha avuto finalmente una visibilità sul portale turistico della regione Sicilia con 600 presenze. Quindi 600 persone si sono registrate all'interno dei B&B, degli agriturismi, e hanno praticamente iniziato a far crescere questa città. E molti oggi ragazzi investono sul cammino, perché il cammino è comunque questo turismo lento che porta tanto. Credo che quest'anno con l'uscita di Checco Zalone, con quel film che ha fatto, ci sarà un ulteriore ulteriore avanzo anche nei dati statistici un po' ovunque da noi in Spagna eccetera, per cui offrire la Sicilia diversa, offrire la Sicilia di mezzo e dare la possibilità alle persone di conoscere quella che è la Sicilia vera, perché questa non ha avuto nessun tipo di influenza, perché non è che è stata saccheggiata come le spiagge che hanno fatto, no, qui tu trovi ancora il selciato del Medioevo, trovi la chiesa del 300, le case che c'erano a quei tempi, ed è straordinario vivere questa atmosfera, immergersi in questo colore particolare della nostra terra, della nostra Sicilia.
4: Si sente l'orgoglio proprio della sicilianità e dell'appartenenza, cioè raccontare la propria terra significa dare voce anche alle storie, no? Alle persone che la rendono unica, e raccontare la propria città, una piccola creazione in qualche modo, come il cammino, significa anche un po' riconoscersi, no? In tutta questa storia, in tutte queste tradizioni, anche in tutti questi silenzi, anche perché, come dicevi, il cammino è fatto anche di silenzi oltre che di condivisione.
3: Il cammino è camminare, il cammino è ascoltare il rumore dell'amore, come noi diciamo in Sicilia. Il motivo di questo cammino è scruscio d'amuri, scruscio significa rumore dell'amore. Il cammino è lavarsi dentro, pulirsi, perché tu quando cammini ascolti i tuoi passi, ascolti il tuo cuore, per cui tu devi ascoltare il rumore dell'amore, e lo puoi ascoltare solo se sei in un contesto straordinario, quello che è una vista sull'Etna, o che vedi il mare, o che vedi un campo di Sulla, o che vedi una vecchia ferrovia dismessa, un ponte, eccetera. Tutti i paesaggi che tu affronti, che tu vedi attraverso e lungo il cammino di San Giacomo in Sicilia, e non solo, perché la Sicilia è questa, la Sicilia è ascoltare il rumore dell'amore. Io tempo fa, circa un anno e mezzo fa, ho iniziato a riflettere con tutti gli altri ragazzi che in Sicilia hanno un cammino, e abbiamo creato una rete che si chiamano Cammini e Sentieri di Sicilia, che io coordino. Sono 37 tra cammini e sentieri, con oltre 7000 chilometri tracciati e mappati, che va dal periplo della Sicilia in bicicletta alla coast to coast, da Palermo a Agrigento con la Magna Via Francigena, oppure il trekking del Sando, all'antica trasversale Siccole, il cammino di San Giacomo in Sicilia, il cammino dei Mille, l'itinerario Rosalie, l'anello del Nisi. Dico, abbiamo una storia straordinaria, e noi abbiamo iniziato a fare quelle che sono le giornate dei cammini. Quindi noi ogni anno la prima domenica di maggio tutti i cammini sono in cammino. È il motivo che di quest'anno ne abbiamo fatto due eventi addirittura, ne abbiamo fatto uno a maggio e uno ad ottobre. Il prossimo anno lo rifaremo a maggio, così come da calendario. E il motivo è Cammina e Talia, che significa camminare e guardare, bravissimo. Cammina e Talia, perché la Sicilia merita, la Sicilia di mezzo. Noi abbiamo gli sbocchi a mare, però a me quello che piace di più è la Sicilia di mezzo, l'Etna, i Nebrodi, le Madonnie, i Sicani, tutti questi mondi che sono straordinari.
1: Un mondo straordinario da scoprire con la guida ufficiale del Cammino di San Giacomo in Sicilia di Totò Trumino e Giuseppe Riggio, uscita con Terre di Mezzo Editore, e vi rimando al sito internet ufficiale per tutte le info pratiche di queste 6 tappe a piedi da Caltagirone a Capizzi, nel cuore della Sicilia. Ecco, magari non proprio in questi giorni, che va bene camminare, ma insomma nelle condizioni ideali. Camminosangiacomosicilia.it. Le parole dell'estate.

0: fa un passo e mi stringi la mano. Io che vorrei portarti lontano. Ci siamo.
1: In Blu 2000. Senti, fidati.

0: 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.
1: Canzoni a sdraio. È il tour di Daniele Silvestri per l'estate. Troppo bello, sono sicuro. Proprio questa in particolare è diventata poi un classico. Già a Targa Tenco come miglior canzone del 1995. Ci fermiamo qui. Io e Francesco Filippi in regia. Buon weekend su In Blu 2000. La nostra estate, se volete, ricomincia lunedì, puntuali. Stesso posto.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio. Da Elena Seno, si infiamma sempre di più la situazione in Cisgiordania, dove negli scontri sono morti due israeliani, un soldato e un colono, e quattro palestinesi. Le forze di difesa israeliane annunciano un'operazione su vasta scala in seguito alle violenze scoppiate appunto tra residenti e coloni. Intanto ancora attacchi statunitensi oggi contro l'Iran ed esplosioni si sono registrate vicino all'aeroporto di Erbil, che ospita truppe americane. La guerra in Ucraina è salito a 10 vittime e un centinaio di feriti, il bilancio del pesante raid attribuito alla Russia nella regione di Kiev. Spagna e Francia, nella morsa degli incendi, entrambi i paesi hanno chiesto a Bruxelles l'attivazione del meccanismo europeo di protezione civile per far fronte all'emergenza.
2: In Francia sono in corso le operazioni per contenere vasti incendi. La prefettura della Nuova Aquitania ha ordinato l'evacuazione di diversi villaggi nella popolare penisola turistica di Cap Ferret nelle prime ore di stamattina a causa dei roghi che stanno devastando la zona. Ma il più esteso interessa la zona di Le Porges, nei pressi di Bordeaux, dove le fiamme hanno devastato circa 4.800 ettari e provocato oltre 20.000 evacuazioni. Il presidente Macron ha attivato il meccanismo europeo di protezione civile per ottenere rinforzi internazionali. Lo stesso ha fatto la Spagna, dove le autorità stanno concentrando gli sforzi per evitare la convergenza di più fronti di fuoco nell'area di Madrid. Alcuni incendi infatti restano fuori controllo e il vento continua a ostacolare le operazioni di spegnimento. Oltre 10.000 gli evacuati. Il rogo più esteso resta quello della provincia di Guadalajara, con circa 32.000 ettari percorsi dalle fiamme. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: In corso l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, perquisita anche la casa del 42enne morto domenica scorsa a Bologna durante un intervento della polizia. Non è stata trovata alcuna sostanza stupefacente. Un'escursionista è morta oggi dopo essere caduta da un sentiero in Valle d'Aosta. L'incidente è avvenuto a quota 2.400 metri. Nel primo pomeriggio il soccorso alpino valdostano è intervenuto per il recupero del corpo senza vita della donna. Un operaio di 18 anni è deceduto stamattina in un incidente sul lavoro in un impianto di trattamento dei rifiuti in provincia di Nuoro. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato colpito alla testa dalle forche del muletto guidato da un collega. E a Roma un operaio di 47 anni è morto schiacciato da una macchina spazzatrice mentre effettuava un intervento di manutenzione sotto il mezzo. È accaduto ieri pomeriggio, indagano i carabinieri. Sono oltre 36 milioni di italiani che trascorreranno e hanno trascorso un periodo di vacanza fuori casa tra giugno e settembre, emerge da un'indagine di Federalberghi. L'87,6% sceglierà di rimanere in Italia, al top delle preferenze le località di mare e il mese di agosto. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
4: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano, passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
5: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
6: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
7: Viva l'Italia!
8: Radio Icaro.
7: Solo musica italiana.
9: Le ragazze ci sorridono un po'.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali. Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
3: Viva l'Italia! Solo musica italiana!

0: Team Blu 2000 News.
1: Nel Golfo ancora attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran e si infiamma la situazione in Cisgiordania. 2 israeliani, 4 palestinesi morti negli scontri. Bombardamenti nell'area di Kiev, si contano un centinaio di feriti, 10 vittime. E martedì Zelensky sarà a Washington da Trump. La morte di Fakir, oggi l'autopsia, il 42enne marocchino era in cura in un centro per la salute mentale. Le speranze di pace e i timori per un mondo segnato dai conflitti nelle testimonianze dei delegati del Consiglio dei Giovani.
2: Stiamo correndo un grosso pericolo. Dobbiamo infiltrarci nel

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

0: ancora aperte tramite una modulistica online. Dopo l'incontro al meeting dalle 15 alle 17, il Papa alle 17.30 riserverà un tempo dedicato in Basilica Cattedrale alle persone con disabilità, gli anziani, i detenuti, i giovani di San Patrignano e gli ospiti del pronto soccorso sociale di Santa Aquilina. Saranno presenti anche le suore Clarisse e Carmelitane. In Duomo arriverà partendo dall'Arco d'Augusto e attraversando il centro storico. Il momento clou della giornata sarà la messa che il Santo Padre presiederà in Piazzale Boscovici alle 18.30. Per accedere sarà necessario essere muniti di pass. L'area sarà suddivisa in diversi settori. Oltre ai posti a sedere, si stima un'ulteriore capacità di 25.000 posti sulla spiaggia, con la possibilità di usare piccoli seggiolini pieghevoli. Personale qualificato e volontari garantiranno assistenza ai partecipanti. Sarà inoltre assicurata la possibilità di idratarsi anche grazie alle casine dell'acqua. I pass, già distribuiti alle parrocchie, si possono ancora richiedere online. Sono già circa 1.500 le richieste singole arrivate. Per le persone con disabilità è stata predisposta un'area dedicata alla spiaggia libera tutti. Alla vigilia dell'evento storico, venerdì 21 agosto dalle 21, nella chiesa di San Nicolò a Rimini, l'ufficio di pastorale giovanile vocazionale propone una veglia di preparazione con il vescovo Anselmi. Il programma prevede la meditazione del Vangelo, performance artistiche e riflessioni. Dalle 22.30 le confessioni, l'adorazione e la biblioteca vivente per incontrare le persone più fragili. L'intera giornata del 22 agosto sarà seguita in diretta da Icaro TV e Radio Icaro.
1: Due arresti in 24 ore e un morso a un commerciante per fuggire. Una quarantenne italiana, già nota alle forze dell'ordine, è stata rilasciata all'indomani di un primo arresto per resistenza. In serata poi la donna ha tentato di rubare auricolari a un power bank in un mini market del lungomare. Sorpresa dal titolare, lo ha morso all'avambraccio, costringendolo alle cure del pronto soccorso, prima di essere bloccata dai carabinieri di Miramare. La rifurtiva è stata recuperata, processata per la seconda direttissima in due giorni. Per la donna è scattato il divieto di dimora in provincia di Rimini. Nel bilancio della prima parte dell'estate, per quanto riguarda il mare agitato e le situazioni di necessità di salvataggio, vede anche una catena umana, il servizio di Stefano Ravaglia.
2: Giorni di mare particolarmente agitato sulle coste riminesi, caratterizzati da onde alte, forte risacca e pericolose correnti di ritorno.

0: condizioni critiche che hanno richiesto numerosi tempestivi interventi da parte dei bagnini di salvataggio della cooperativa operatori di spiaggia di Rimini. Complessivamente tra i bagni 37, 105, 132 e 147 sono state 14 le persone soccorse, tra cui famiglie e gruppi di turisti trascinati al largo o impossibilitati a rientrare in maniera autonoma a riva. Diversi recuperi sono avvenuti a oltre 100 metri dalla costa, mentre in un caso si è resa necessaria una spettacolare catena umana per contrastare la forza della corrente. I salvataggi sono stati effettuati a nuoto con i tradizionali mosconi di servizio, coordinati via radio tra le diverse postazioni. Da segnalare nella zona di Miramare la straordinaria dedizione degli assistenti bagnanti, che hanno ridotto le pause e prolungato la disponibilità per garantire massima sicurezza e supportare i colleghi nelle situazioni più complesse.
1: Dopo le riprese effettuate in primavera, è in lavorazione Piove col sole, il nuovo film del regista riminese Christian Gianfreda, una storia di formazione e di riscatto ambientata a Rimini. L'uscita nelle sale è prevista in autunno. Abbiamo intervistato il regista.
2: Il film è in fase di post-produzione. Stiamo lavorando per portare il film al Festival di Roma, che è in ottobre, quindi siamo veramente, come dire, ai ferri corti con montaggio, post produzione audio, color, eccetera. Sta venendo bene, ma ci sono come sempre tutta una serie di scogli, tra cui il soundtrack e alcune scelte importanti che dovremo fare con gli effetti speciali. Detto questo, siamo ancora all'inizio del percorso. Noi a metà agosto avremo una prima versione e poi inizieremo a fare delle visioni tecniche a settembre per avere il prodotto finito a ottobre per il Festival di Roma. La storia del film racconta 6 mesi della vita di una ragazza di 17 anni, Agnese, che si ritrova per casi della vita tra due mondi, quello a cui tende, che è quello degli amici, delle feste, del ragazzo bello della scuola, e quello invece in cui è caduta, in un posto dove ci sono degli emarginati, delle persone con disabilità, degli anziani. Questi due mondi, quello in cui si è ritrovata invischiata e quello a cui ambisce, entrano in collisione e da questa collisione lei cresce. Il film è un coming of age, cioè un romanzo di formazione. E poi è Rimini, cioè racconta questa città con le sue contraddizioni fondamentali, con i suoi chiaroscuro fondamentali, cioè è calata nella nostra realtà.
1: Domani alle 11 al Bagno Tichi 26 di Rimini si terrà la conferenza di presentazione della nuova società del Rimini Calcio, che ripartirà dall'eccellenza. La presentazione sarà trasmessa in diretta su Icaro TV e in streaming su Icaro Play. È tutto. Vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
3: Radio Icaro. L'informazione continua. Radio Icaro. La musica continua.

o questa foto di pura gioia e di un bambino con

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Celebriamo la veglia funebre per la carissima Rosanna. Ricordiamo anche il caro Don Silvano. Chiediamo, Signore, che ci guarisca, che abbia cura di noi, che ci faccia giustizia contro il tentatore. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Sii propizio a noi tuoi fedeli, o Signore, perché restiamo sempre vigilanti nel custodire i tuoi comandamenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Geremia. Ritornate, figli traviati, oracolo del Signore, perché io sono il vostro padrone. Vi prenderò uno da ogni città e due da ciascuna famiglia e vi condurrò a Sion. Vi darò pastori secondo il mio cuore che vi guideranno con scienza e intelligenza. Quando poi vi sarete moltiplicati e sarete stati fecondi nel paese, in quei giorni, oracolo del Signore, non si parlerà più dell'arca dell'alleanza del Signore. Non verrà più in mente a nessuno e nessuno se ne ricorderà. Non sarà rimpianta né rifatta. In quel tempo chiameranno Gerusalemme trono del Signore e a Gerusalemme tutte le genti si raduneranno nel nome del Signore e non seguiranno più caparbiamente il loro cuore malvagio. Parola di Dio. Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge. Ascoltate, genti, la parola del Signore. Annunciatele alle isole più lontane e dite: chi ha disperso Israele lo raduna e lo custodisce come un pastore il suo gregge. Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge. Perché il Signore ha riscattato Giacobbe, lo ha liberato dalle mani di uno più forte di lui. Verranno e canteranno inni sull'altura di Sion, andranno insieme verso i beni del Signore. Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge. La Vergine allora gioirà danzando e insieme i giovani e i vecchi. Cambierò il loro lutto in gioia, li consolerò e li renderò felici senza afflizioni.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e l'accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola, ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce il 100, il 60, il 30 per uno. Parola del Signore.
1: C'è la strada, c'è il terreno sassoso, c'è il terreno con le spine e alla fine c'è il terreno buono. Il terreno buono non è buono perché non è cattivo, è buono perché è maturo, perché ha compiuto un cammino, perché ha compiuto un'evoluzione. La strada è un terreno calpestato, è un sentiero, è un cuore indurito, ma anche se in apparenza quella semente sembra non aver fatto nessun effetto, in realtà quegli uccellini che sono andati a beccarvi la semente, quel terreno non lo lasciano come prima. Quello che loro lasciano lì per terra, quello che hanno scavato con le loro zampette, rende quel terreno più capace di assorbire l'acqua. E le prossime semine saranno diverse, avranno un altro risultato. Il terreno sassoso è il terreno che rappresenta la nostra giovinezza, con gli entusiasmi giovanili e poca costanza. È un terreno che è in corso di formazione, è poco profondo, ma già comincia ad assorbire una piccola quantità d'acqua. E quelle piante che muoiono su quel terreno non lo lasciano uguale a prima. Sarà comunque un terreno più ricco, più spesso, con un apporto più grande di sostanza organica. Il terreno con le spine siamo noi adulti, con quella grande distrazione, l'inganno della ricchezza, dove per ricchezza si devono intendere tutte le cose confortevoli della nostra vita. Quello è ancora un terreno povero, ma non lo sarà per sempre. Quelle piante che crescono, che muoiono soffocate dalle spine, non lasciano quel terreno come prima. È adesso più ricco. E infine tutti i terreni diventeranno terreno buono, terreno maturo. E questo con il sacrificio di Gesù, che è la semente. Quella semente che non ha paura di cadere dove all'inizio non si ottiene nessun risultato, ma guarda lontano, non ha paura di sacrificare se stesso, non ha paura di apparire inutile, non ha paura di apparire improduttivo, non ha paura di sprecare se stesso. Ed egli continua a entrare nei nostri cuori, anche se sa che alcuni cuori sono duri, ma non lo saranno per sempre. Lui lo sa. Alcuni cuori sono incostanti, un po' superficialotti, ma lui sa che è soltanto una fase, un punto di passaggio necessario. Lui sa che i nostri cuori sono distratti da molte cose di questa vita, ma lui lo sa che prima o poi tutto quello che ci attira ci deluderà. E allora noi volgeremo lo sguardo a lui e anzi lo cercheremo con tutto il cuore quando ci accorgeremo del grande inganno che ci ha portato via lui, che ci ha impedito di portare frutto, dove per portare frutto non si intende una fede grande, un desiderio di pregare, ma si intende soprattutto quell'amore che Gesù ci ha insegnato, ci ha testimoniato. Amate i vostri nemici, pregate per i vostri persecutori, perché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, il quale fa sorgere il suo sole sui buoni e sui cattivi, dalla pioggia ai giusti e agli ingiusti. Ecco, noi abbiamo questa strada davanti e il Signore sa che anche se ora non siamo pronti per percorrerla, presto lo diventeremo, perché Lui agisce in questa direzione e non è facile resistere alla grazia del Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

0: Lo Spirito di Gesù è il principale artefice della preghiera della Chiesa. Affidandoci alla sua ispirazione interiore, innalziamo al Padre la nostra preghiera. Ripetiamo insieme: esaudisci il tuo popolo, Signore.
1: Esaudisci il tuo popolo, Signore.
0: Per la Santa Chiesa, perché in ogni sua parola e in ogni suo gesto faccia trasparire sempre più chiaramente il Signore Gesù, in cui crede e in cui spera. Preghiamo.
1: Esaudisci il tuo popolo, Signore.
0: Per la città in cui viviamo, perché il Signore dia a tutti noi forza e immaginazione per creare rapporti veramente umani, in un mondo dominato dalla fretta e dall'ansia. Preghiamo.
1: Esaudisci il tuo popolo,
0: Signore. Preghiamo per gli ammalati, nel corpo e nello spirito, perché possano sentire vicino a loro l'amore di Cristo attraverso la nostra testimonianza di fede. Preghiamo.
1: Esaudisci il tuo popolo, Signore.
0: Preghiamo per le nostre famiglie, perché accrescano il senso di ospitalità e di comunione nell'amore e diventano un luogo privilegiato di crescita nella speranza. Preghiamo.
1: Esaudisci il tuo popolo.
0: Fidiamo al Signore i nostri cari defunti, Rosanna e Don Silvano. Preghiamo.
1: Esaudisci il tuo popolo.
0: Concedi a noi il dono della tua sapienza, o Padre, e fa che la tua Chiesa diventi segno concreto dell'umanità nuova, fondata nella libertà e nella comunione fraterna. Per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che nell'unico e perfetto sacrificio di Cristo hai dato compimento alla legge antica, accogli e santifica questa nostra offerta, come un giorno benedicesti i doni di Abele, perché ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi alla salvezza di tutti. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo. Egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la resurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nicolò, i presbiteri e i diaconi. Ricordati di Rosanna e di Don Silvano, che hai chiamati a te da questa vita, e come per il battesimo li hai uniti alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendili partecipi della sua resurrezione. E ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, con San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia, con la libertà dei figli, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati al banchetto delle nozze dell'agnello. Oh Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Fabio, è bella, bella.
1: Eh sì, ma tanto la vorrei rifare da capo.
2: Voglio la rifacciamo, per favore.
1: È la quarta volta, capito? Non ce la faccio più.
0: Digli, il mischio è andato bene.
1: Mega, è la quarta volta che la rifacciamo. Tu sei bravissima, sei la nostra cantante preferita e ci hai fatto venire l'esaurimento nervoso.
3: Buone, buone, buone. Basta, ci aspetto il mister, quindi...
2: Io lo dico per il bene di tutti, però, mica perché... No, ma...

0: L'anno scorso, oltre 10 milioni di persone hanno trasformato il loro sogno in realtà.
1: Radio Icaro Rubicone.
0: Una scoperta continua.